Dankeschön.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: vai sempre a cantare.
1: Allora, tu come stai?
0: Mi non vuoi.
1: Tu Agata Cinturata stai sempre a spasso. Se vedo che un matrimonio ti ha fatto una brutta effetto da pazza.

ogni giorno a chiunque sta incontrata vicino alla fatta di matta. A doppa di chi ci fa mi vuoi della cavana, in un capisci chi ci fa mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu che pusci ci fa mi pusce di trocca, anche facendo ci fa vuota ma pura pusha, pusha, pusha, ci fa compagna ma pusha.

capisco, Francis. Mi vuoi da luperì? Io non ti capisco, Francis. Mi pusce, mi pusce, mi pusce. Ma tu che pusce, Francis? Mi pusce di shine broscia. A tu pacienza, Francis. Vuoi ma pura pusha, pusha, pusha. Francis accompagna ma pusha. Ecco, cibo, ecco.

vivi nelle acque di coroglio, sugli scogli, tra un mollusco e una conchiglia. Ti donai il cuore mio, il portafoglio, di tre cose l'accettaste tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio, e te ne vista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Se capito magari un po' se fa mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio, ed essendo coniglio non posso sparare, ma si va visto.

sei mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti hai mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo al campo sportivo mi lasci, mi pianti e te ne scappi con il centro avanti. Io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Tengo la bomba atomica.

una viola, vendile una rosa sullo stelo, a 25 è come un girasole.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

pizza! Pizze, scapizze, leve tu sti spizze, che sta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizzi, te ne può mangiare una spizza! Vai, cavolo!

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mangi fatto bene finto, mangi fatto bene finto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

un bel bottifante di rotronca. Ma si è sciattenuante, ma si è sciattenuante, tutto pronto. Casino per il momento, casino per il momento.

Hugo, mir fanden sie Brenner, Hugo, mir fanden sie Brenner. Zeigen sie, du figurierst in der Gotterdrescher. Bei la Pocca fresca fresca, profuma dalla cueca. Qua mia sede che mi tocca, togna a poche, togna a te. Hugo, Hugo, sei più dolce, tu non sci. Si cugina di dozzo che vega uga, facci il bagno del maggio che venza uga.

Prima patata,

Oggi uccariello buono e aggarbato, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera ci avimmo sposato, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

Copa na strada e anche sull'aia, mezzo alla torre e alla ricampagna, una carretta piccirella, chiano chiano.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Madonna mia, stienna una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me. Così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca e balia fa. Madonna, ovvunque io faccia una cappella, per te.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottore, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, no, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo.

è magrisciuta senza papà mio. Madonna mia, perché devo pigliare? Tanta malvagità in coppa sta terra. Ta piglia è buona e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarello.

che bello caffè, sulla Napoli stanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, adoro il caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 e un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si venassa bene espresso che te. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanna.

che bello cavè, sulla Napoli se ne fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Cattore cavè, che si sente per sta città, è un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce che sento per te, che dici, guè guè, un po' che cavè, e l'inglese si scorda con te, si viene a sapere, espresso che è. Che bello cavè,

vecchia fa, se manca sullo strato, per poi finire sopra il marciapiede. Io s'atteggiavo, spattamemo, vanno giù, ma il sottoscritto dei non se non batte più. Stasera di mare, non me ne cago, va, se viene, non viene, tu a chi vuoi tu? La vita già è difficile, ti chiamo complicato. Ma non devo convincere che io voglio cambiare, stasera di mare, e chi mi vuole sta padronissima, fai benissimo, se ne va a casa, tu.

guarito, gallardo e tosto il cuore in petto a me. Ai voglie fa, tu cuore congelato lunga e lungo lunga te. Tu la così, posso cambiare e cambiare più, e a San Martino a me. Non mi chiamano tu, stasera ti va, non me ne da fare, ti vedo, non vedo, tu a chi morire. La vita già è difficile, se ci vuole complicato, non devo convincere che io voglio cambiare. Stasera ti manda, ti vuole assare, padronissimo. Sei benissimo, se ne va a cazzo, qui è tu pietra, la mano a manzo, la mano a freddo. Stabiti bene, stabiti bene. Stasera ti manda, un mese, lo faccio, vieni, un mese. Ma tu hai chiunque? Non mi voglio convincere che la vita è così qua.

promessa mi raggiungerà, uno scatto della felicità. Stavo che voi non vado ancora, non stavo su correre, ma voglio provare, basta andare. Accade mondo,

Non ci sta l'occhiale, caro indizio, sì. A capo mondo, a capo mondo, a capo mondo, di due braccia mi accadesco, rude me, ma rude me, mari. Appena in cielo spunta l'uno, amore.

0: dönsün. Akademonda, akademonda, akademonda, rende battene akade. Sono dei miei basso dei miei mari.
1: Rai, Radio Live, Napoli.
2: Nessuna più bella te, mia tastiera.

Sotto a sta luna e rose son v'argento, una stella se specchia a mare.

Anna Viena, un movino si imbriaca e stupra, si vizia e suoce di rabbra brutta, una zingara trafana si sommè, a 15 anni, 15 anni,

ho solo un ultimo che prietta nella mia sotto solo con la tua.

mare chiară, mare chiară.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

una via soprano di cancora, fra tutti i vasi di sta bocca bella, caserà l'ultima ora di Sina Manetta, sinceramente tu di mamme. Sempre te con matte, belle cura fede, non te la spari su una paesa. Sono stato un relato a Napoli e penso che fatto e la monarchia. Buona, di tutta buona, di una femmina.

mia veretta al tuo paese, quando vado con la pofondria, già guadagnai e speso, ma visto simpatia, tu canta vita davanti a me. Napoli

e ne basteranno ancora. Iuana, se tuoi baci 80 sete, me ne faccio limonare, me ne bevo acque d'orgiata, ma la sete resta mio, e se sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora. Sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'Arno sono il Po. Tu sei bella e non ti adulo, ma non mani no. Io destardo come un mulo, sono pronta a dare il cuore.

mi mafinchi e mi lustrazzi, mi mastrinchi e mi lastrinchi, non so buoni qua, guarda. E me, la mia lingua più non vale, me la taglierò, metterò la sottofale, ne farò un pacco postale e a te la spedirò, come un pesce restante.

0: stufa, dimmi tu perché ti stufi, stufi, stufi, stufi, da re. Voglio morire con te. No, aspetta un momento. Muore prima tu. Io amaro ai capi.
1: Sì. Un giorno camminava piano piano, quando incontrava una zingarella che mi volette leggere sta mano. Divina qual era la mia stella, zingare, zingare, di maggior

a me non si na penna, no, no, tu si na abilità. Cash bango banga in Napoli e non ha fatto una. Cash per nudo, per un mese, tu mi ha fermato. Donna Maranda, tu asciute vende, ria fa asciugare.

minha vaga andar. Na presentata frada de dodoro, dama de festa, ho avuto un gran piacere, un gran piacere.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

scusate, dite voi Rosa Gagliardi, la sposa che quest'oggi da parola. Io vi conosco, una buona figliola, mia ricca sciorta, non va da mancare. Campata sola, senza mamma e papa, e si donetta, che se avrirà. Tanti auguri, tanti permettete, e voglio da così, sinceramente, con meno parente, e niente mala faccia, non temete.

satisfied también a mí. Si son a ti maná, ma vos spiego. So quella che conosce tutta la vita roba di vostra, non mi sfortuna e venga assai andando o con me. Ma non vi offendere, non vi spaventare.

che portano a sto cuore mio malato, un cuore madre troppo affezionato, a figlia sua che tutto si è scordato, che io che ve lasciai piccerella.

semplici da una parola, come cosa? Qui siete tale qua la mamma vostra, e proprio adesso, ma vaglia parlare. Appunto pezzo, niente carcerato, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma per dentro per una calunnia, vuol la mamma tua, la provi gelosia, spattai sta gioia, so con migliaia in luce, e non mi dette, non chiagnerà così, no, figlia mia, ma lontana, scuorna non devo. Mosaia,

0: Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono suoni che non hanno confini. Partono da una città, attraversano il tempo, cambiano forma, ma restano riconoscibili. Sono onde a volte leggere, a volte profonde. E poi c'è Napoli, che non si limita a restare. Napoli viaggia, si trasforma, si fa sentire ovunque. E oggi è proprio una di quelle onde che stiamo per incontrare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi è una storia che ho portato qui, è una storia fatta di musica, di vibrazioni e anche contemporanee, di ricerca a proposito di onde che vi ho detto un po' nell'intro, che attraversano generazioni e anche confini diversi. Un artista che ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, costruendo un universo molto personale e riconoscibile. Oggi entriamo nel suo mondo e qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Martino. Ciao!
3: Ciao, ciao!
2: Come stai?
3: Tutto bene, grazie Fabi, tu?
2: Assolutamente bene, ci lamentavamo un po' a microfoni spenti perché devo dire noi ci incontriamo anche un po' prima con gli ospiti perché ci si conosce, perché noi ci siamo conosciuti al Pizza Village.
3: Yes.
2: Oddio, io talmente che corriamo, non mi ricordo, era estate?
3: Sì,
2: perché
3: sì,
2: mi ricordo
3: sì,
2: che era
3: sì,
2: almeno
3: sì, era
2: sì. E quando sei salito su quel palco io ti ho riconosciuto, nel senso ho detto che bravo questo ragazzo.
3: Grazie.
2: E artista poi e ti ho ascoltato, quindi mi sei rimasto impresso. E poi ecco, nella ricerca di nomi e di personalità campane napoletane che vivono di sogni e di musica e di arte, io ho il piacere poi di invitarli sempre qui ai miei microfoni per fare una chiacchierata.
3: Grazie
2: mille. Allora Martino, sei un artista che racconta comunque il presente con il linguaggio musicale contemporaneo e capace anche di mescolare e contaminare, forse con influenze diverse, qualcosa tuo di personale autentico. E anche perché il tuo percorso, da quello che ho capito, da quello che ho ascoltato, sperimenti moltissimo. Tu di che anno sei?
3: Io sono del 96.
2: Ok, vabbè, molto più giovane di me. E quindi sei, insomma, tra quelle generazioni un po' quelle vecchie,
3: ho preso,
2: un po' quelle,
3: sì.
2: Ecco,
3: ho contaminato. Preso un po' dal vecchio e un po' dal nuovo, diciamo così.
2: Allora, però noi prima di entrare in quello che sei oggi, la musica che fai oggi, qui a Napoli Senza Confini partiamo sempre dalle origini,
3: certo.
2: Quindi dalla tua partenza, perché siamo curiosi di sapere come la musica ti è entrata dentro e soprattutto, anzi io partirei ancora più indietro, che bambino era Martino?
3: Ok, era un bambino sicuramente, a proposito della musica, circondato costantemente dalla musica. Tieni conto che mio padre suona al piano, mio fratello è un DJ, in casa mia o di qualsiasi periodo della mia vita ho sempre un ricordo di un sottofondo musicale.
2: Wow, bellissimo!
3: Quindi è un qualche cosa che sicuramente mi ha, tra virgolette, influenzato positivamente. Nel tempo poi io, prima che, diciamo che al fare brani, mi sono appassionato prima un po' alla scrittura, quindi sono sempre stato, ecco, a proposito di bambino, un bambino abbastanza sempre riflessivo, ho sempre avuto il mio diario, ho sempre raccolto un po' i miei pensieri, ho
2: che
3: sempre
2: bello,
3: trovato...
2: Che bello, il diario segreto,
3: sì.
2: Ma ce l'hai ancora?
3: No, non più, oggi lo faccio direttamente sui brani.
2: E l'hai buttato?
3: Ah, intendi le robe vecchie?
2: Di
3: qualcosa
2: cartaceo.
3: Dovrei trovare, sì.
2: Guarda, io c'avevo quello di Hello Kitty, è l'unica cosa, perché io sono una che butta,
3: okay.
2: In realtà. Cioè, tipo sono una di quelle che pure le foto di qualche anno fa...
3: Abbiamo perso
2: perché
3: un po'.
2: Non mi, no, non mi da sempre, non le voglio rivedere. Forse mi fa paura un po' la nostalgia. Poi sono
3: okay.
2: Una che va avanti, che corre, guarda il futuro, il presente. Però l'unica cosa che conservo è questo diario di Hello Kitty. Non ti dico dentro che ci scrivevo.
3: Immagino.
2: No.
3: E comunque ti dicevo, quindi niente, mi sono approcciato un pochettino poi alla scrittura così. E poi nel tempo, appunto, ho iniziato a mettere tutti questi pensieri, tutte queste riflessioni, tutti questi mood diversi, insomma, poi su musica.
2: Però, insomma, devo dire che comunque È come se un po' la musica ti avesse scelto, forse non tu hai scelto la musica, però poi con gli anni, vivendo di musica e comunque ascoltandola e percependola dentro le mura di casa, poi hai confermato questa tua passione o pensi che sia stata un po' inculcata da un qualcuno o da un qualcosa?
3: No, assolutamente. Veramente, pensa, io a volte scherzando, no, con mio padre gli dico: se solo mi avessi obbligato, no, a studiare uno strumento, oggi padroneggerei il pianoforte come te. Invece, proprio perché c'è sempre stata una libertà assoluta nel seguire le nostre passioni, a prescindere da quelle che potevano essere quella appunto di mia madre e di mio padre, è una cosa che è nata naturalmente in me. Poi sicuramente appunto il fatto di essere costantemente circondato da musica mi ha permesso appunto poi di approfondirla, e sicuramente è stato uno spunto, però è un qualche cosa che ho sempre sentito mio, personale, dentro.
2: Io sono curiosa di sapere invece, visto che mi hai detto che oltre ad ascoltare musica e poi vivi di musica, la scrittura è quella che è stato il tuo primo vero amore o in un certo senso anche una tua necessità, no, di buttare su. Cosa scrivevi da giovanissimo, da piccolissimo, anzi?
3: Pensieri, stati d'animo. Sono sempre stato, come ti dicevo, un bambino, un ragazzino abbastanza riflessivo.
2: Infatti percepisco, hai una profondità molto accentuata.
3: Ho sempre cercato di essere, o meglio, non è stata una roba ricercata, è stata piuttosto innata, il fatto di non essere superficiale. Mi sono sempre provato ad ascoltare, sono una spugna, assorbe tanto dall'esterno, sia di cose positive che anche di cose negative.
2: Mi alimento. E certe volte è meglio che invece non fossimo stati così.
3: È vero,
2: o no?
3: È vero, però questo poi forse ci permette di vivere le emozioni in maniera amplificata. Quindi sia appunto le negative, ma anche poi le positive, no? Quindi la felicità e la gioia, ecco, nello scambiare una semplice chiacchierata. Così come purtroppo poi magari quando ci sono i down, sono down belli, belli forti. Però innanzitutto ti ripeto, un'innata introspezione, una forse oserei dire una profondità un po' precoce, proprio nell'ascoltarmi, nel percepire tutto ciò che mi circondava e basta, senza viverlo e basta, ecco.
2: E invece è questa roba qui che ti ha un po' anticipato, forse un po' ha tagliato delle tappe, no? da piccolo, in un certo senso, e oggi te lo rimproveri o dici meglio così?
3: 50 e 50, ti dico la verità. Un po' alla fine poi la vita non ce la scegliamo, no? È quella che ci capita, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro. Quindi sicuramente sono state tante dinamiche che probabilmente mi hanno spinto ad avere questo atteggiamento e a sviluppare questa emotività, da dinamiche magari familiari al contesto in cui vivi.
2: Il luogo anche magari.
3: Io comunque vengo dall'area nord di Napoli, quindi periferia, che soprattutto qualche anno fa era ancora un po' più, diciamo, un po' più tosta, meno aperta di oggi. Quindi ti ripeto, sono state tante le dinamiche. Da un lato non mi rimprovero, perché credo comunque nella mia, arrivato ad oggi mi sento comunque un uomo abbastanza formato, ecco. Da un altro lato forse sarebbe stato anche piacevole vivere con ancora più spensieratezza determinate fasi. Non che non ci sia stata, per l'amor di Dio, non che non ci sia stata, però forse vivere tutto con maggior spensieratezza, senza caricarti di pensieri, problemi, paure che magari non coincidevano con quell'età.
2: Con l'età, giusto. E quindi, da quanto ho capito, o meglio, sia dalle fragilità che dalle cose belle, dalla personalità e dall'identità anche artistica, oltre quella personale, comunque Napoli ha avuto un ruolo fondamentale, no? nella tua crescita, e non solo artistica ma anche personale. Che ruolo ha avuto Napoli? È stata maestra, è stata sfida, è amica, perché è una città,
3: è,
2: no?
3: Tutto, sì, assolutamente. Io penso che Napoli veramente sia, come dicevi esattamente, sia una mamma, sia un'amica, sia a volte anche un nemico, dipende un po' dalle fasi della vita, dipende un po', ecco, vedi, da dove cresci, magari quando ero più giovane quel luogo in cui sono cresciuto, in quel caso magari Napoli mi era nemica. Ad oggi ti dico che invece mi è stata da maestra più che da nemica, perché appunto essendo cresciuto in quelle zone, essendo cresciuto in determinati contesti che in quel momento mi sembravano appunto soffocarmi, mi sembrava appunto che non mi potessero dare le opportunità o ciò che io cercavo, oggi con senno di poi ti dico che invece mi è stata maestra, perché poi quando impari a vivere in delle dinamiche, impari a vivere in delle situazioni, poi in automatico puoi andare e puoi vivere ovunque.
2: Questo è vero, come un po' il traffico, se vogliamo essere
3: esattamente
2: leggeri.
3: quando sai guidare a Napoli, poi alla fine sai guidare da tutte le parti.
2: Veramente è la cosa più leggera e semplice rispetto a quello che magari uno ha vissuto o quello che magari ha visto e come è cresciuto, però è il paragone è un po' quello, no? E invece c'è stato qualcuno che ha creduto in te prima che tu realmente fossi consapevole che questa, la musica, sarebbe stata poi la tua strada? C'è stato qualcuno che ti ha spronato?
3: Ma guarda, ti dico, probabilmente ancora oggi ho la fortuna e la benedizione di avere persone intorno a me che per certi aspetti ci credono a volte più di quanto ci creda io, e parti dal presupposto che io credo tanto in ciò che faccio, però ho la fortuna di avere tante persone intorno che credono fortemente in me, partendo dalla mia famiglia, partendo dalla mia moglie, tutto il team che lavora insieme a me. Credono tanto.
2: Sei sposato?
3: Sì.
2: Infatti visto, ho fatto così perché da sai, mi hai detto 96,
3: sì,
2: sei giovanissimo, bravo.
3: Tornando un po' forse al discorso delle tappe, vedi?
2: Vedi, infatti sei riuscito comunque a fare, e poi anzi sono curiosa di sapere anche questo, perché mi hai detto a microfoni spenti che è vero che vivi di musica, però parallelamente
3: lavori,
2: cosa fai?
3: Lavoro in ristorazione. Sempre lavorato in ristorazione, io nasco pizzaiolo.
2: Bravissimo!
3: All'età di 13 anni ho iniziato a lavorare, sono stato nell'ambito pizzeria per una decina d'anni, poi ho cambiato un pochettino, ma sempre all'interno della ristorazione.
2: Bravissimo, complimenti. Sei anche cresciuto, a livello aziendale, dire, in un concept del genere, anche perché hai a che fare con la clientela, con il pubblico, quindi anche se con la musica o con un altro. È come se fosse un po' la stessa cosa.
3: È sempre un palco.
2: È sempre un palco, bravissimo. E invece c'è stato un momento in questa tua crescita velocizzata, bruciando un po' le tappe, in cui hai pensato di mollare tutto, di difficoltà? Della musica, ovviamente parlo.
3: Ti dico la verità, con la musica probabilmente no, e ti spiego anche perché. Prima di farla tra virgolette per gli altri, innanzitutto io la faccio per me e la continuerò sempre a fare per me, vista in maniera un po' terapeutica anche la musica. Non mi ha mai portato quel pensiero di smettere di farlo, perché io lo vivo con...
2: Ragazzi, un vero artista è così, cioè sei detto una cosa proprio perfetta, anzi forse la mia domanda può sembrare un po' banale,
3: no,
2: però ci sta, no? A livello di chiacchierata, però penso questa sia una delle risposte proprio che fa capire l'artista a 360 gradi, perché è proprio un'esigenza, come
3: esatto.
2: se la dovessi inserire nel corpo, cioè
3: certo,
2: voglio
3: certo.
2: dire iniettare, però un po' quello è il senso,
3: certo.
2: No? Nelle vene, nel sangue, nella...
3: Poi è ovvio, non sono ipocrita, nel senso è sempre piacevole, no? Quando dall'altra parte ricevi un'approvazione, quando il tuo viaggio piace anche appunto a chi hai di fronte o a chi lo ascolta, ma qualora anche domani non dovesse essere così e quindi il mio viaggio piace solo a me, io continuerei a farlo a prescindere.
2: Bravissimo, no, mi hai detto una cosa super saggia, esattamente, continuiamo a farlo in cameretta, a casa.
3: Totale, assolutamente.
2: Cioè, tanto è una nostra, siamo bene noi, come quando ti dici, ma piace esteticamente agli altri, oppure piace come ti sei vestito, ad esempio, anche io sono una di quelle che a me non me ne frega niente, cioè, devo piacere a me, devo stare bene io, poi lascia che è bello socializzare, è bello avere degli amici, è bello che hai persone che ti stimano, questo
3: certo.
2: Perché te lo coltivi e te lo crei con il tempo, no?
3: Certo.
2: Però tutto sommato il vero trucco è proprio stare bene con se stessi, capire cosa ti fa stare bene e ti fa svegliare con il sorriso. Allora, a proposito della tua partenza e dei tuoi inizi, io vorrei proprio far ascoltare ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli una delle tue prime canzoni.
3: Sì, la mia prima uscita.
2: Mi vuoi anticipare qualcosa prima di ascoltarla?
3: Il brano si chiama Vieni con me e nasce, vedi, proprio in una cameretta per gioco con degli amici. E dove appunto abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo tenuto sul computer per tempo e poi un pomeriggio veramente presi dalla noia, che vogliamo fare, che non vogliamo fare, vai, pubblichiamo il brano. Immagina che tutta questa mia passione è stata tenuta, tra virgolette, nascosta e celata per il pubblico. Io sono uscito, immagina che persone che mi conoscevano da 5, 6, 10 anni non sapevano di questa mia cosa. È stata sempre una cosa così mia personale che non l'ho mai condivisa con nessuno. Quindi immagina magari che un amico che mi conosce da una vita un giorno si è trovato un post su Instagram dove dice: domani a mezzanotte esce questo brano.
2: Dice,
3: quindi
2: immagina, impazzito,
3: immagina, capito, il mio telefono, i messaggi, ma che stai dicendo, ma in che senso, ma l'hai fatta tu, ma l'ha fatta lui, chi l'ha fatta,
2: ti hanno obbligato, esatto, perché se non hai mai
3: queste robe qua. Quindi è nata veramente con una grande spontaneità, e il brano stesso appunto è molto molto spensierato, felice, è pieno di vibe.
2: Vai, ascoltiamolo, vieni con me Martino, noi torniamo tra pochissimo.
4: Che si nomi di fumi, frate, mi si sa che ci fatta così tardi, rimane un anno a faticare.

0: Ed era Vieno con me di Martino, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui ce l'aveva anticipato, ragazzi, piena di vibes, piena di belle vibrazioni e energie positive, proprio come è lui, perché io sono qui a chiacchierare con lui, mi sta facendo entrare in un mondo così, ti posso dire, vero. Cioè proprio grazie. Vero, trasparente, hai un bellissimo equilibrio che spesso grazie. Negli artisti si nota sempre quella un po' insofferenza, un po' apnea di non essere liberi. Invece no, tu no. Forse attraverso la musica, il tuo equilibrio che ti sei creato, hai trovato
1: appunto
0: questa...
1: il mio mezzo per sentirmi così.
0: Bellissimo. Allora, tornando a quello che hai detto prima, cioè, e poi entriamo invece in Napoli Express, quando hai capito, ecco, che tutto questo tuo mondo, nato nella tua cameretta, nella tua scrittura e tra le mura di casa, invece doveva essere parlato al pubblico, mostrato al pubblico, quando c'è stato questo switch?
1: Quando ho sentito che avevo cose che magari, oltre ad aiutare me, potevano aiutare gli altri. Mm. Quindi quando... ecco, tornando un po' al discorso di prima, no? Dove ti dicevo, di base uno lo fa per se stesso, però poi d'altra parte non bisogna nemmeno essere egoisti, nel senso che mettere a disposizione degli altri un mezzo e un messaggio che magari può aiutarlo. Se io magari ti racconto in un brano di un mio episodio particolare della vita, magari l'ascoltatore dall'altra parte, che in quel momento si sente solo al mondo a vivere una certa dinamica, può sentire beneficio da questo. Quindi ti ripeto, mai con la rincorsa per il numero, per il successo o per la fama, sempre quello di mettere a disposizione quello che è una cosa meravigliosa, che è la musica, che ci accompagna in tutte le fasi della vita e della giornata, non solo a disposizione mia, anche a disposizione degli altri.
0: Bellissimo, è vero, è come un po' il cinema, anche quello è, no? Un grande mezzo di comunicazione.
1: Ma tutte le forme d'arte.
0: Esatto,
1: in realtà.
0: Tutte un po' le forme d'arte, quindi è molto bella come filosofia, e poi penso che è quella che contraddistingua anche chi arriva al pubblico e chi non arriva, perché può essere il più bravo del mondo tecnicamente, anche certo. lo faccio anche in paragone con la danza, no? Proprio ieri ho fatto una delle tappe di Performer Cup, un campionato che sto seguendo da presidente, e c'erano tecnicamente delle persone pazzesche.
1: Immagino.
0: Linee perfette, ma non arriva. Invece c'è qualcuno più sporco, con meno tecnica, che arriva appunto e c'ha l'anima. Allora, quando c'è l'anima, è un valore aggiunto che a noi artisti serve.
1: Assolutamente.
0: Poi la puoi ricercare, c'è chi ce l'ha, chi la nasconde, poi quando ti liberi in modo assurdo è là che
1: come
0: il pubblico...
1: se dovessi sbloccare una chiave, no? Poi una volta che la sblocchi arriva, ma questo io
0: è nella tua testa.
1: Sì, totale. Io ho la possibilità di viverlo anche noi lavoriamo tanto con la musica suonata, no? Quindi chitarristi, bassisti, eccetera, no? E ho avuto possibilità di conoscere vari artisti nel settore. Magari ci sono chitarristi che hanno fatto un percorso meno accademico rispetto ad altri, però magari quando mettono due note di chitarra ti entrano nello stomaco, capito?
0: Dici, ma perché? Cioè sono due...
1: Capito?
0: È proprio una vibrazione che ti arriva completamente. Allora, entriamo, Martino, in Napoli Express, poche Vai. Fermate ma tutte le radici, e vediamo poi il tuo rapporto con Napoli, un proverbio napoletano che ti appartiene tantissimo.
1: Dicetto pappi ci vicinano, c'eravamo tempo che ci partusse.
0: Questa è quella proprio in assoluto la più, secondo me, utilizzata anche per chi come noi deve rincorrere,
1: certo,
0: perché poi è
1: resiliente.
0: Anche una rincorsa, è una resiliente, e quella ci vuole. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Bravo.
0: Bello, della domenica.
1: Totale.
0: Ma lo sai cucinare?
1: Abbastanza, guarda, io mi muovo bene fornelli, però quello di mamma è sempre quello di mamma.
0: Bellissime le mamme. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: La pizza fritta.
0: Quella portafoglio?
1: Sì.
0: E la fai anche tu quella?
1: Sì, hai voglia. Vabbè, là poi è casa mia proprio, capito?
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo, che invece andrebbe più custodita?
1: Il fucarazzo di Sant'Antonio. Sai, quella roba che i ragazzi raccolgono tutti gli alberi, li bruciano.
0: Mm.
1: È una roba bella antica.
0: Non...
1: È una roba bella antica che si faceva tanto, si fa ancora. Però un po', un po' si sta perdendo, no? Ma noi a Napoli siamo pieni, lo sai, pieni di tradizioni, di usanze, di cose che poi nel tempo vedi si stanno perdendo.
0: Un pochino si perdono. Io ho intervistato un'altra ragazza che era proprio del centro di Napoli, dice che un po' dice che comunque fondamentalmente le tradizioni non smettono mai di esistere nel centro storico, perché era poi del centro storico.
1: Certo.
0: Però è ovvio che rispetto alle vecchie generazioni è diventato forse un po' per moda,
1: certo,
0: fare delle cose, ma non per tradizione, no?
1: Esattamente.
0: E invece un suono, un rumore o una voce, se ce l'hai, di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Voce intendi anche magari di qualche artista o di...
0: Un suono, qualcosa che ti arriva alla mente, alla mente ascoltando...
1: Il fruscio del mare, probabilmente. È una roba che proprio mi rilega...
0: Certo,
1: Napoli,
0: anche quando
1: totalmente.
0: Sei fuori Napoli, no?
1: Sì, probabilmente è perché magari proprio in quei luoghi, magari su quelle rive, su quegli scogli, su quelle cose dove poi magari conservi dei ricordi di tutta la tua vita fantastici, quindi quando li risenti ti riporta a casa.
0: Esatto, e ti fa sentire anche a casa, dici a sto posto però, anche se non lo conosco...
1: Condividiamo questo.
0: È familiare, mi sento bene.
1: Pino Daniele diceva, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, no? Come se fosse proprio... una parte intrinseca di noi.
0: Esatto, infatti la montagna per esempio
1: zero,
0: non piace, penso, quasi a nessuno, cioè qualcuno però ama, che ne so, il temporale, chiusi dentro casa con quel freddo, con quella nebbia, non so se sono meridionali, non capisco, ci sono
1: non
0: queste
1: è per me.
0: Persone per me sono strane. E invece se dovessi partire e mettere in un grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano e per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Probabilmente un disco di Pino.
0: Ah, bellissimo.
1: Probabilmente mi metterei Nero a metà nella valigia, così sono sicuro che c'ho tutta Napoli, capito? Voce,
0: stupendo.
1: Suoni, termini, il pensiero napoletano, tutto.
0: Bellissimo.
1: Storia, c'ho tutto, capito?
0: E a proposito di musica, di mare e di suoni, adesso ascoltiamo insieme All In di Martino e poi mi racconti un po' questo brano.
1: Vai.
2: Stongo falando stu così.

0: E questo era Olin di Martino qui a Napoli Senza Confini e mi racconti un po' questo brano che è super bello.
1: Allora, questo brano qui per me è un brano importante nel mio percorso perché è stato il primo brano dove ho avuto la possibilità di collaborare con That Boy D, insomma, noto producer napoletano che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Una persona che tra l'altro io già conoscevo da prima, con la quale però non ho mai voluto approfittare, esatto, della nostra conoscenza per... cioè io ho sempre, quando ho iniziato il mio percorso musicale,
0: già lo conoscevi,
1: perché lo chiamo Davide, già lo conoscevo, però ho sempre atteso che magari si creasse la giusta situazione per riuscire a lavorare con lui senza appunto approfittare del fatto che ci conoscessimo.
0: La famosa resilienza.
1: Esatto.
0: Quando dicono Fabio conosce a questo, sembra un momento che tutto
1: si allinea.
0: Ma anche
1: per godersi, capito? Anche per godersi poi il traguardo che tu raggiungi, perché poi a prescindere poi dall'opinione pubblica, tu con te stesso sai come raggiungi un qualche cosa.
0: E quando quindi è il momento.
1: Per godertelo appieno è anche bello che le cose avvengano se devono avvenire in maniera naturale.
0: Naturale, è vero.
1: E così fu che anziché sentirci per cose terze, lui mi disse guarda vediamoci in studio e facciamo una sessione, e da lì poi nacque Olin, che è stato poi tra l'altro un brano nel mio piccolo abbastanza apprezzato, forse uno dei più apprezzati, e quindi lo porto fortemente nel cuore perché oggi per me è naturale lavorarci insieme, è naturale condividere tempo e spazio. È stato il mio primo piccolo traguardo.
0: Vedi, c'è il fiato corto che ancora ti emoziona questa cosa.
1: Sì.
0: E quando siete andati in studio per la prima volta, proprio come funziona? Lui partite dal sound, dalla base, invece ci sono le tue parole.
1: Dipende.
0: E come si allineano due personalità? Chi fa musica e chi scrive e chi canta, oppure magari anche due cantanti, poi lì è un'altra.
1: Appunto deve innanzitutto nascere un feeling. Diventa veramente come fare l'amore, nel senso che tu stai creando un qualche cosa, quindi se c'è il fatto succede, se non c'è possiamo passare le giornate, i mesi in studio, non esce nulla, quindi innanzitutto c'è bisogno proprio di una connessione mentale. E allora magari a volte capita che io porto uno spunto a lui, sai, ho scritto questa cosa, che ne pensi, come la immagini, come la vedi, così come tantissime volte, data la sua grande esperienza, riporta lui così a me, no? Mi piacerebbe vederti su un fatto così, ho pensato questa cosa, e quindi poi magari mentre lui produce...
0: Ti dà lui un assist, ti apre dei file mentali, delle cose, ma anche perché è bello poi vedere che tutto, cioè noi ci conosciamo, siamo consapevoli, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, chi siamo, è anche bello che qualcuno ti smuova qualcosa e dice guarda io... Ti vede dall'esterno come se fosse il tuo specchio, poi perché si crea il feeling, l'empatia, siete giusti, vi siete incastrati bene, poi ti fidi a priori,
1: esatto.
0: No? Di
1: poi
0: quello
1: ci deve
0: che ti
1: essere
0: dice.
1: Fiducia totale, sia lui da parte, cioè ci deve essere una fiducia reciproca comunque, dove io appunto so per certo che ciò che lui mi farà fare sarà la cosa migliore per me, così come appunto lui si fida se io gli dico guarda in questo testo, in questo brano, in questo ritornello c'è una verità, portiamola avanti. Lui si fida ciecamente.
0: E quindi ad oggi nel tuo presente comunque c'è lui come producer.
1: Come direttore artistico c'è Drew, che è un altro talento enorme dell'area nord, un ragazzo giovanissimo che collabora con noi. Nel tempo in realtà la squadra l'abbiamo allargata, stiamo scoprendo il piacere di lavorare su, più ne siamo, più belli siamo, no?
0: Quindi, ma poi tutti professionisti,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì.

0: Buongiorno, nel tempo si
1: condividere
0: guadagna anche
1: la stima,
0: la stima, esatto, l'affetto e poi comunque un team. Più,
1: certo.
0: è bene, a me piace anche allargare sempre di più, sempre di più,
1: Ma
0: sempre di
1: è
0: più.
1: bello senza viverlo appunto con egoismo o gelosia. Condividere la cosa, no? Perché magari appunto anche il chitarrista o il bassista domani ti può dare uno spunto che per me è buono su un testo, così come magari io posso suggerire a lui una frase di chitarra che c'è in testa che magari però non so realizzare io e quindi la
0: Perché
1: posso
0: tuo padre
1: suggerire a
0: non ti
1: lui.
0: disse di
1: Hai
0: imparare a
1: capito?
0: suonare uno strumento? Cioè,
1: Ancora
0: nemmeno
1: oggi?
0: mai ti sei approcciato?
1: No, io allora suonare un parolone, suonicchio la chitarra, suonicchio il pianoforte, un
0: Ah,
1: pochettino,
0: vabbè.
1: qualcosina sì,
0: Non
1: però
0: si sa
1: sarebbe
0: come.
1: un'offesa per chi suona realmente dire che io suono.
0: Però non ti
1: Qualcosa lo
0: sei. Non,
1: faccio.
0: vabbè, secondo me ti ci metterai un giorno, ne sono proprio
1: Sicuramente.
0: convinta.
1: Sempre il
0: Quando.
1: discorso di quando abbiamo un attimo più di tempo,
0: Ho
1: hai
0: il tempo, ho
1: capito?
0: proprio la necessità che ti
1: Totale.
0: distrugge nell'anima e dice lo devi fare, lo devi fare. Hai
1: Certo,
0: visto quando c'è
1: certo,
0: quella cosa nel
1: certo. Sì,
0: cervello che dici vabbè,
1: che ti
0: tanto
1: martella.
0: lo farò prima o poi,
1: Sì,
0: no?
1: sì, sì.
0: Allora, restiamo appunto nel presente, no? E oggi che momento stai vivendo?
1: Oggi stiamo appunto chiudendo il mio primo progetto, appunto il mio primo disco, dove stiamo cercando di fare un pochettino un recap di tutto ciò che è stato e tirare un attimo la linea di questa mia prima fase di vita, mettendo insieme un pochettino i pezzi di tutte le cose belle, di tutte le cose anche meno belle che però appunto mi hanno formato e mi sono servite ad essere la persona e l'artista che sono oggi. E appunto come ti dicevo tutto suonato, quindi c'è questo studio sempre pieno di persone, sempre pieno d'arte, sempre
0: E ci
1: pieno di
0: saranno dei feat
1: energie.
0: collaborazioni,
1: Sì,
0: immagino.
1: ci stiamo lavorando, già abbiamo
0: No, non mi guardare
1: qualcosina.
0: ridendo, non te li chiedo, non
1: No,
0: sono
1: no,
0: invadente. Che si dice che i napoletani siamo invadenti, ma non tutti.
1: no, zero, zero,
0: Ci
1: zero.
0: sono anche persone più riservate e più rispettose per il prossimo.
1: Sarà sì, comunque sì, stiamo per fortuna abbiamo avuto appunto, vedi come dici nel tempo, siamo riusciti a creare una stima, un affetto, conoscenze con altri artisti che a mia volta stimo tantissimo e che si sono aperti a voler collaborare con me, nonostante io sia magari ecco un pesce piccolo rispetto ad altri.
0: Che bello però, vabbè, ma perché tu magari, ecco, hai fatto evolvere tutto in modo un po' naturale,
1: Certo.
0: forse meno strategie, magari ora che si è tutto allineato come pensavi, forse lì è il momento di accelerare un
1: Certo.
0: po'. Ognuno non ha secondo me, un percorso prestabilito,
1: Chiaro.
0: cioè ci sono strade diverse per ognuno, per ogni artista, non c'è una regola, tante volte si
1: Assolutamente.
0: mi chiedono come hai fatto a fare quella cosa, come ci serve, non so manco io, so solo che ho
1: Lo vivi?
0: fame di quello che io sono, che io faccio, è la mia droga, il mio lavoro, è la mia ragione di vita, mi fa stare bene, mi sento
1: Certo.
0: realizzata, soddisfatta, punto. Poi come è successo, come faccio le cose, non lo so,
1: Succede.
0: metto l'anima, il cuore, le persone lo riconoscono, poi sono professionale perché anche quello
1: Certo.
0: lo devi tenere, ti
1: Assolutamente.
0: formi, studi e poi le
1: Poi se deve
0: carte.
1: essere, cioè se deve essere, succede.
0: Vabbè, ma lo vogliamo noi poi tutto sommato.
1: Certo.
0: Se Gesù ci chiama dal cielo o non lo so, per qualsiasi altre
1: Chiaro,
0: persone che sono
1: chiaro.
0: di qualsiasi religione, no, però un po'
1: Chiaro, chiaro.
0: di
1: Anche in quel caso si dice
0: focus.
1: aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi si parte sicuramente prima da noi stessi. Se aspettiamo
0: Esatto.
1: seduti sul divano, nessuno ci
0: Non
1: verrà
0: succede niente,
1: a
0: raga.
1: bussare al citofono per dirci: senti, ma vuoi fare questa cosa?
0: Non è vero, non
1: Purtroppo
0: esiste.
1: no.
0: No, perché sai, mi hanno chiamato, mi hanno visto per caso per strada. Ma chi ci crede? Noi è da una vita che
1: E siamo per strada.
0: sbattiamo davanti e indietro, corri su, corri giù, di qua e di là. E invece, se dovessi descrivere questo periodo, il tuo presente con una parola, che parola sceglieresti?
1: Anima, anima,
0: Bellissima.
1: sceglierei anima proprio perché racchiude la verità, racchiude tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio portare.
0: Bello, mi piace, hai dato proprio una chiusura di questo momento e io vi lascio ascoltare un altro suo brano super figo, super empatico, perché a te ti caratterizza questo e mi piace perché è quello che arriva poi alla gente, ai fan, al pubblico, che è New York e
1: Yes.
0: poi me lo racconti, a tra poco.

0: E sulle parole le note di New York, siamo qui con Martino a Napoli Senza Confini. Il nostro viaggio con anima continua e raccontami un po' di New York e poi entriamo in un momento molto molto divertente.
1: Vai. New York alla fine nasce come chiusura di un cerchio, nel senso che per una serie di vicissitudini, te la faccio breve, non ho mai potuto viaggiare, per anni non mi sono potuto spostare dall'Italia, fino al punto dove per fortuna tutte queste varie dinamiche si sono un po' appianate e io sono partito per un viaggio dove sono andato a Panama, perché mio padre è di Panama, mio nonno è di Panama, quindi mi sono appunto andato a ricongiungere un po' con le radici e poi sono passato per New York, che per chi ama diciamo la cultura hip hop è un po' la Mecca, è
0: certo,
1: casa madre, no? Quindi poi una volta tornato, appunto, sempre perché è l'unico modo con il quale riesco a farlo, dovevo appunto mettere tutte queste forti emozioni che avevo provato su musica, quindi chiamo Davide, ci vediamo in studio e nasce New York.
0: E tu, dammi una curiosità, non hai scritto già da lì? Poi magari in aereo, poi magari
1: sì,
0: in viaggiati.
1: Sì, ma io
0: ma la cosa, le frasi, scusa che ti interrompo, i posti più strani in cui hai preso il tuo taccuino, note, non lo so dove le scrivi, qual è stato?
1: Ma in realtà ovunque. In realtà ovunque, partendo da mentre sono a passeggio con il cane, nel letto, ma anche mentre lavoro, perché a volte tu pensi a un concetto, pensi a una frase o anche semplicemente a una bella rima, una parola catchy, un qualsiasi cosa. E mo che sia carta e penna, che sia la nota, te la devi scrivere, perché poi altrimenti magari te la dimentichi, così come magari delle melodie. Se tu apri le note audio del mio telefono, i memo audio, io sto pieno, capito, di cose, e poi magari le senti tre giorni
0: tipo
1: dove
0: fammi
1: dici,
0: una melodia, prova, capito? che fai,
1: ma qualsiasi anche di tutto e di più, capito? Allora dici, sto fatto, mi piace, ma me lo segno, se no me lo dimentico. Poi magari giorni dopo dici, ma che stavo pensando in quel momento quando l'ho registrata, oppure ti torna utile.
0: Esatto. Allora, adesso cambiamo un po' passo, entriamo in questo momento vero o falso.
1: Vai.
0: E io ti leggerò delle affermazioni e tu mi risponderai con vero o falso. All'inizio non ti sentivi abbastanza per questo mondo.
1: Falso.
0: Hai un pezzo che ami ma che il pubblico non ha ancora capito.
1: Vero.
0: Ti è capitato di registrare un brano in una notte e capire subito che era quello giusto.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco sei sempre super tranquillo.
1: Vero.
0: Sì, sì, ti vedo molto zen, molto...
1: Sì, sì, sono tranquillo.
0: Così è lui. Ma fai un prossimo disco, segnate sta come è venuta sta visione. Tu capito, tipo in posizione yoga, in meditazione così, perché hai questi tratti fighissimi. Allora, invece, c'è qualcuno nella scena che ti ha ispirato davvero tanto, anche senza saperlo?
1: Verissimo.
0: Hai mai pensato forse non è la mia strada?
1: Falso.
0: Il tuo pezzo preferito non è quello più ascoltato.
1: Verissimo.
0: Ti piace rileggere i commenti sotto i tuoi brani.
1: Vero.
0: Se non facessi musica oggi saresti completamente perso.
1: Vero.
0: Hai ancora fame come il primo giorno.
1: Verissimo.
0: Se uno ti chiede riascolta i propri... ascolti i tuoi pezzi in loop...
1: Falsissimo, non mi ascolto mai.
0: Basta, perché a un certo punto non li sopporti più.
1: Non mi ascolto mai.
0: Hai almeno un pezzo salvato nel telefono che nessuno ha mai sentito.
1: Vero, stravero.
0: Che uscirà tra qualche... magari
1: presto,
0: quando
1: speriamo.
0: Te lo sentirà. E invece adesso entriamo nella limited edition, che io metto un po' alla prova i miei ospiti, però senza... nel senso, molto divertente e simpatico.
1: Vai.
0: Non vi spaventate. Risposta secca. Napoli... o fuori Napoli?
1: Napoli.
0: Notte o giorno?
1: Notte.
0: Studio o palco?
1: Palco.
0: Io certe volte scrivo dettando, no? Perché studio o parco. Cos'è? Cioè, capito? Talmente le cose di fretta. E poi capito, mi applico e dico, troviamo quello che volevi dire, Fabiola. Testo o sound?
1: Testo.
0: Fame o equilibrio?
1: Equilibrio.
0: Underground o mainstream?
1: Mainstream.
0: Poi invece round 2 completa la frase. La musica è?
1: Vita.
0: Il mio punto debole è?
1: L'emotività.
0: Quando nessuno mi vede io grido.
1: Grido. Ma lo sai che poi
0: parlo da sola.
1: Parlo da solo sicuramente. Rifletto.
0: Il successo per te è
1: vivere di ciò che ami.
0: Quello che non dico mai è
1: scusa.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Spesso. Sai perché? Perché con le persone che sento a me vicine.
0: Cioè, mi hai spiazzato.
1: Sì. Perché con le persone a me vicino a volte si ha quella troppa confidenza, quel troppo rapporto.
0: Che dai per scontato che loro lo sanno che tu ti saresti scusato. Sì, vero. Può essere. Round 3, scenari assurdi. Se il tuo sound fosse un luogo, sarebbe?
1: Un jazz club.
0: Se Napoli fosse invece un genere musicale?
1: Funky.
0: Se dovessi descriverti con un emoji? Oltre il Buddha così seduto. No che tu sia con quelle forme, però.
1: Forse quella lì che c'ha i denti stretti e sorride.
0: Ah, ok. Che poi è tra tensione e sorriso.
1: Capito.
0: Cioè non è che...
1: la immagino, capito, come una persona che appunto vedi sta correndo in una fase, capito? Capito, teso.
0: Invece se la tua vita fosse un film?
1: Carlito's Way.
0: Bello. Se domani sparisse la musica, cosa faresti?
1: Sparirei anch'io forse.
0: Bellino, è sopravvissuto, è finito. Siamo così tutti in apnea. Insomma, sei sopravvissuto, pensavi peggio o è andata
1: dai,
0: bene?
1: Dai. È gestito abbastanza bene, penso.
0: Allora, ti lascio respirare, amici, noi torniamo tra pochissimo e ascoltiamo Good is Good.
1: Yes.

trovarmi in una valle scura, io non temere alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocco. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: Eccoci con God is Good di Martino, e sulla mia pronuncia in English. Vai Marti, illuminaci e raccontaci questo brano.
1: Rappresenta un altro grosso pilastro della mia vita, forse il più grande, che è la fede, e che quindi sentivo la necessità appunto di dedicare, così come dedichiamo brani appunto all'amicizia, brani per un amore, brani per la famiglia, brani probabilmente, sicuramente, anzi, per il pilastro che poi è la linea guida per tutta la mia vita, che è quella appunto di avere una forte fede. Credere tanto in Dio, credere nel fatto appunto di sentirmi sempre protetto e schermato da quest'ala, che appunto non vuol dire per me non vivere determinate dinamiche, ma avere appunto la certezza e quindi la fede che poi tutto prenderà il meglio per me.
0: E questa fede, questa vicinanza, no, te lo chiedo anche per mia curiosità, lei si è alimentata ancora di più crescendo con, sì, un avvenimento magari preciso, o è una forza che ti ha portato naturalmente?
1: Per una serie di dinamiche, no? Quando arrivi un pochettino, sai, in quei momenti dove tra virgolette dici non so più a chi chiedere aiuto, no? Dove ti senti talmente in alto mare, dove tra virgolette dici ma sei rimasto solo tu. Cioè solo tua.
0: Bellissimo.
1: Io sento di aver avuto poi in tante situazioni
0: Una mano proprio, una mano risposte, divina, no? In un certo,
1: capito?
0: Senso.
1: E quindi mi sento fortemente legato a questo, nonostante, ecco, probabilmente sia poi diventi una tematica, soprattutto magari nella musica, poco giovane, poco mainstream. Però l'obiettivo e il goal sarebbe quello: portare anche altre tematiche, portare anche altri tipi di messaggi, che in questo caso sono la fede, ma possono riguardare tanto altro, magari anche a giovani, e renderlo appunto mainstream.
0: Bello, bello, mi piace questa tua mission. E quindi abbiamo parlato, insomma, un po' di radici, di presente, di quello che stai vivendo oggi e del nuovo disco, del nuovo progetto fatto di collaborazioni e di cose nuove. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo? O confermi quello che sei stato fino ad oggi in questo nuovo progetto, ecco.
1: Abbiamo sperimentato tanto, sicuramente, abbiamo cercato veramente di trarre il meglio. Mi sento di dire questo, che sarà la roba più vera e autentica mia, fatta fino ad oggi.
0: E invece è un obiettivo artistico che ti ossessiona in questo periodo, oltre questo che ci hai messo nel progetto?
1: Ti dico la verità,
0: perché non penso che gli artisti e noi esseri umani abbiamo solo un obiettivo e poi il resto,
1: certo,
0: è tutto fermo, è impossibile.
1: No, ad oggi ti dico la sincera verità, ecco, senza ipocrisia, quello di fare in modo che la musica diventi il mio solo e unico lavoro.
0: Bello, io te lo auguro veramente di cuore, perché ce la farai. Ce la farai. E invece qualcuno con cui sogni di lavorare? C'è qualcuno? Sia nazionale, italiano, che magari un cantante internazionale. Stiamo giocando.
1: Giorgia.
0: Tu dici, Giorgia, wow!
1: Sì.
0: E international?
1: Stevie Wonder.
0: Cioè proprio dei generi, vedi, che si vanno poi a...
1: E sì, con uno farei un fatto super R&B, con Giorgia mi piacerebbe fare una roba super R&B. Così Wonder fare una roba, capito, super funky, pazzesca.
0: Bellissimo.
1: Capito? Da farti saltare dalla sedia, tra virgolette.
0: E invece dove ti vedi tra qualche anno? Se lo vuoi dire, c'è qualcuno che è scaramantico? Oppure se noi tra un anno ci dovessimo risentire, dico, Marti, tutto bene, come stai, che stai facendo? Cosa vuoi che mi raccontassi?
1: Nel frattempo sono riuscito in quello che appunto ti ho detto oggi, quindi che il disco è uscito, che sono riuscito a toccare più persone possibili, e che ecco, magari la musica in quel preciso momento diventa ed è il mio unico e solo lavoro sul
0: Bello.
1: Quale focalizzare tutte le mie energie.
0: Invece questa è una domanda molto molto adatta a te, perché mi piace come parli, come racconti e anche come scrivi. Cosa vorresti lasciare davvero? Cosa vuoi lasciare, perché comunque nel presente, con la tua musica?
1: Sicuramente, oltre appunto a verità che già abbiamo detto, probabilmente coscienza su alcune cose che probabilmente oggi stiamo perdendo, ma anche appunto nella spensieratezza, coscienza nel capire che la vita non è fatta solo di un'unica cosa, di un'unica via, di un'unica strada, ma che siamo tanto. Siamo tanto, siamo momenti tristi, ma siamo momenti belli, siamo rabbia, ma siamo anche gioia. Quindi sì, risvegliare diciamo delle cose che forse oggi la nostra vita frenetica, un po' diciamo la società in generale, ci opprime un pochettino.
0: E quindi forse ci fa uscire un po' solo l'aspetto più negativo, quello. E infatti esatto. Lo notiamo, no? Un po' anche nella
1: siamo
0: quotidianità.
1: Siamo sempre a 3.000, siamo sempre, non siamo mai, difficilmente ci riusciamo a ritrarre, sai, quei momenti di chill.
0: A rilassare.
1: Totale, a rilassarci.
0: Io oggi sono chill.
1: Hai capito?
0: Guarda, che me lo sto imponendo, nel senso, Fabiola, chill. Più chill, perché cioè...
1: appunto vedi c'è un altro brano dove dico voglio solo good vibes, no, che si chiama proprio good vibes, dove tra virgolette ti spingo, no, a vivertela bene, ovviamente senza ipocrisia, perché siamo appunto nel mondo con tutte le cose che ci
0: succedono, ma soprattutto anche da persone o da poli che purtroppo, tornando al discorso di empatico, sensibilità, anche quella sfera negativa, quelle
1: certo,
0: ombre nere maligne,
1: però
0: non le
1: viverlo
0: senti
1: un po'
0: proprio.
1: Come mantra, capito? Good vibes.
0: Cioè, di respingerla.
1: Stai tranquillo.
0: Allora, Martino, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio e adesso entriamo nel momento più identitario di questo programma, di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Allora in automatico mi viene da dirti Kazim,
0: sì.
1: Forse è super inflazionato, però capito, veramente penso che sia la roba più napoletana, cioè se mi chiedi capito la parola che tu dici è proprio Napoli.
0: Pure io mi piace
1: capito?
0: Da morire.
1: Cioè Kazim.
0: Io però ieri tornando di Roma ieri ho detto a questi ragazzi, l'anima tutto, raga Kazim perché
1: è
0: fuori.
1: Così.
0: C'è la giungla.
1: Ma perché capito racchiude, c'è una parola che racchiude così... così tanti concetti e la puoi utilizzare in così tante situazioni che capito, la trovo proprio perfetta.
0: Allora io ti ringrazio tantissimo, già è finita la nostra chiacchierata, è volatissima davvero, grazie per essere passato qui ai nostri microfoni.
1: Grazie,
0: ti ringrazio, ti faccio un forte in bocca al lupo, aggiornami, tienimi presente e voglio venire alle tue prime live, concerti, cioè che già li fai ovviamente, parlando del nuovo progetto.
1: Yes.
0: Voi amici mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound dove potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Noi vi abbracciamo fortissimi da me e Martino.
1: Ciao ragazzi, grazie mille a tutti.
0: Ciao.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Ci sono suoni che non hanno confini. Partono da una città, attraversano il tempo, cambiano forma, ma restano riconoscibili. Sono onde a volte leggere, a volte profonde. E poi c'è Napoli, che non si limita a restare. Napoli viaggia, si trasforma, si fa sentire ovunque. E oggi è proprio una di quelle onde che stiamo per incontrare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi è una storia che ho portato qui, è una storia fatta di musica, di vibrazioni e anche contemporanee, di ricerca a proposito di onde che vi ho detto un po' nell'intro, che attraversano generazioni e anche confini diversi. Un artista che ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, costruendo un universo molto personale e riconoscibile. Oggi entriamo nel suo mondo e qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Martino. Ciao!
4: Ciao, ciao!
3: Come stai?
4: Tutto bene, grazie Fabi, tu?
3: Assolutamente bene, ci lamentavamo un po' a microfoni spenti perché devo dire noi ci incontriamo anche un po' prima con gli ospiti perché ci si conosce, perché noi ci siamo conosciuti al Pizza Village.
4: Yes.
3: Oddio, io talmente che corriamo, non mi ricordo, era estate?
4: Sì,
3: perché
4: sì,
3: mi ricordo
4: sì,
3: che era
4: sì,
3: almeno
4: sì,
3: era vestito.
4: Sì.
3: E quando sei salito su quel palco io ti ho riconosciuto, nel senso ho detto che bravo questo ragazzo.
4: Grazie.
3: Artista poi e ti ho ascoltato, quindi mi sei rimasto impresso. E poi ecco, nella ricerca di nomi e di personalità campane napoletane che vivono di sogni e di musica e di arte, io ho il piacere poi di invitarli sempre qui ai miei microfoni per fare una chiacchierata.
4: Grazie
3: mille. Allora Martino, sei un artista che racconta comunque il presente con il linguaggio musicale contemporaneo e capace anche di mescolare e contaminare, forse con influenze diverse, qualcosa tuo di personale autentico. E anche perché il tuo percorso, da quello che ho capito e da quello che ho ascoltato, sperimenti moltissimo. Tu di che anno sei?
4: Io sono del 96.
3: Ok, vabbè, molto più giovane di me. E quindi sei, insomma, tra quelle generazioni un po' quelle vecchie,
4: ho preso,
3: un po' quelle
4: sì.
3: Ecco,
4: ho contaminato. Preso un po' dal vecchio e un po' dal nuovo, diciamo così.
3: Allora, però noi prima di entrare in quello che sei oggi, la musica che fai oggi, qui a Napoli Senza Confini partiamo sempre dalle origini,
4: certo.
3: Quindi dalla tua partenza, perché siamo curiosi di sapere come la musica ti è entrata dentro e soprattutto, anzi io partirei ancora più indietro, che bambino era Martino?
4: Ok, era un bambino sicuramente, a proposito della musica, circondato costantemente dalla musica. Tieni conto che mio padre suona al piano, mio fratello è un DJ, in casa mia o di qualsiasi periodo della mia vita ho sempre un ricordo di un sottofondo musicale.
3: Wow, bellissimo!
4: Quindi è un qualche cosa che sicuramente mi ha, tra virgolette, influenzato positivamente. Nel tempo poi io, prima che, diciamo che al fare brani, mi sono appassionato prima un po' alla scrittura, quindi sono sempre stato, ecco, a proposito di bambino, un bambino abbastanza sempre riflessivo, ho sempre avuto il mio diario, ho sempre raccolto un po' i miei pensieri. Ho
3: che
4: sempre
3: bello,
4: trovato
3: il diario segreto,
4: sì.
3: Ma ce l'hai ancora?
4: No, non più, oggi. Perché? Lo faccio direttamente sui brani.
3: E l'hai buttato?
4: Ah, intendi di robe vecchie?
3: Di
4: qualcosa
3: cartaceo.
4: Dovrei trovare, sì.
3: Guarda, io c'avevo quello di Hello Kitty, è l'unica cosa, perché io sono una che butta,
4: okay.
3: In realtà. Cioè, tipo sono una di quelle che pure le foto di qualche anno fa...
4: abbiamo perso un po'.
3: Non mi da sempre, non le voglio rivedere. Forse mi fa paura un po' la nostalgia. Poi sono una che va avanti, che corre, guarda il futuro, il presente. Però l'unica cosa che conservo è questo diario di Hello Kitty. Non ti dico dentro che ci scrivevo.
4: Immagino. E comunque ti dicevo, quindi niente, mi sono approcciato un pochettino poi alla scrittura così. E poi nel tempo, appunto, ho iniziato a mettere tutti questi pensieri, tutte queste riflessioni, tutti questi mood diversi, insomma, poi su musica.
3: Però, insomma, devo dire che comunque è come se un po' la musica ti avesse scelto, forse non tu hai scelto la musica, però poi con gli anni, vivendo di musica e comunque ascoltandola e percependola dentro le mura di casa, poi hai confermato questa tua passione o pensi che sia stata un po' inculcata da un qualcuno o da un qualcosa?
4: No, assolutamente, veramente, pensa, io a volte scherzando, no, con mio padre gli dico, se solo mi avessi obbligato, no, a studiare uno strumento, oggi padroneggerei il pianoforte come te. Invece, proprio perché c'è sempre stata una libertà assoluta nel seguire le nostre passioni, a prescindere da quelle che potevano essere quella appunto di mia madre e di mio padre, è una cosa che è nata naturalmente in me. Poi sicuramente appunto il fatto di essere costantemente circondato da musica mi ha permesso appunto poi di approfondirla, e sicuramente è stato uno spunto, però è un qualche cosa che ho sempre sentito mio, personale, dentro.
3: Io sono curiosa di sapere invece, visto che mi hai detto che oltre ad ascoltare musica e poi vivi di musica, la scrittura è quella che è stato il tuo primo vero amore o in un certo senso anche una tua necessità, no, di buttare su. Cosa scrivevi da giovanissimo, da piccolissimo, anzi?
4: Pensieri, stati d'animo. Sono sempre stato, come ti dicevo, un bambino, un ragazzino abbastanza riflessivo.
3: Infatti percepisco, hai una profondità molto accentuata.
4: Ho sempre cercato di essere, o meglio, non è stata una roba ricercata, è stata piuttosto innata, il fatto di non essere superficiale. Mi sono sempre provato ad ascoltare, sono una spugna, assorbe tanto dall'esterno, sia di cose positive che anche di cose negative.
3: Mi alimento. E certe volte è meglio che invece non fossimo stati così,
4: è vero, però questo poi forse ci permette di vivere le emozioni in maniera amplificata, quindi sia appunto le negative ma anche poi le positive, no? Quindi la felicità e la gioia, ecco, nello scambiare una semplice chiacchierata. Così come purtroppo poi magari quando ci sono i down, sono down belli, belli forti. Però innanzitutto ti ripeto, un'innata introspezione, una forse oserei dire una profondità un po' precoce, proprio nell'ascoltarmi, nel percepire tutto ciò che mi circondava e basta, senza viverlo e basta, ecco.
3: E invece è questa roba qui che ti ha un po' anticipato, forse un po' ha tagliato delle tappe, no, da piccolo, in un certo senso. E oggi te lo rimproveri o dici meglio così?
4: 50 e 50, ti dico la verità. Un po' alla fine poi la vita non ce la scegliamo, no? È quella che ci capita, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro. Quindi sicuramente sono state tante dinamiche che probabilmente mi hanno spinto ad avere questo atteggiamento e a sviluppare questa emotività, da dinamiche magari familiari al contesto in cui vivi.
3: Il luogo anche magari.
4: Io comunque vengo dall'area nord di Napoli, quindi periferia, che soprattutto qualche anno fa era ancora un po' più, diciamo, un po' più tosta, meno aperta di oggi. Quindi ti ripeto, sono state tante le dinamiche. Da un lato non mi rimprovero, perché credo comunque nella mia, arrivato ad oggi mi sento comunque un uomo abbastanza formato, ecco. Da un altro lato forse sarebbe stato anche piacevole vivere con ancora più spensieratezza determinate fasi, non che non ci sia stata, per l'amor di Dio, non che non ci sia stata, però forse vivere tutto con maggior spensieratezza, senza caricarti di pensieri, problemi, paure che magari non erano, non coincidevano con quell'età.
3: Con l'età, giusto, giusto. E quindi, da quanto ho capito, o meglio, sia dalle fragilità che dalle cose belle, dalla personalità e dall'identità anche artistica, oltre a quella personale, comunque Napoli ha avuto un ruolo fondamentale, no? nella tua crescita, e non solo artistica ma anche personale. Che ruolo ha avuto Napoli? È stata maestra, è stata sfida, è amica, perché è una città,
4: è,
3: no?
4: Tutto, sì, assolutamente. Io penso che Napoli veramente sia, come dicevi esattamente, sia una mamma, sia un'amica, sia a volte anche un nemico, dipende un po' dalle fasi della vita, dipende un po', ecco, vedi, da dove cresci. Magari quando ero più giovane, quel luogo in cui sono cresciuto, in quel caso magari Napoli mi era nemica. Ad oggi ti dico che invece mi è stata da maestra più che da nemica, perché appunto, essendo cresciuto in quelle zone, essendo cresciuto in determinati contesti che in quel momento mi sembravano appunto soffocarmi, mi sembrava appunto che non mi potessero dare le opportunità o ciò che io cercavo. Oggi, con senno di poi, ti dico che invece mi è stata maestra, perché poi quando impari a vivere in delle dinamiche, impari a vivere in delle situazioni, poi in automatico puoi andare e puoi vivere ovunque.
3: Questo è vero, come un po' il traffico, se vogliamo
4: essere esattamente leggeri. Quando sai guidare a Napoli, poi alla fine sai, cioè, guidare da tutte le parti.
3: Veramente è la cosa più leggera e semplice rispetto a quello che magari uno ha vissuto o quello che magari ha visto e come è cresciuto, però è il paragone è un po' quello, no? E invece c'è stato qualcuno che ha creduto in te prima che tu realmente fossi consapevole che questa, la musica, sarebbe stata poi la tua strada? C'è stato qualcuno che ti ha spronato?
4: Ma guarda, ti dico, probabilmente ancora oggi ho la fortuna e la benedizione di avere persone intorno a me che per certi aspetti ci credono a volte più di quanto ci creda io, e parti dal presupposto che io credo tanto in ciò che faccio, però ho la fortuna di avere tante persone intorno che credono fortemente in me, partendo dalla mia famiglia, partendo dalla mia moglie, tutto il team che lavora insieme a me, credono tanto, tanto.
3: Sei sposato?
4: Sì.
3: Infatti, visto, ho fatto così perché, sai, mi hai detto 96, sì, sei giovanissimo, bravo.
4: Tornando un po', vedi, forse al discorso delle tappe, vedi?
3: Vedi, infatti sei riuscito comunque a fare... E poi, anzi, sono curiosa di sapere anche questo, perché mi hai detto a microfoni spenti che è vero che vivi di musica, però parallelamente...
4: Lavoro.
3: Lavori. Cosa fai?
4: Lavoro in ristorazione. Sempre lavorato in ristorazione, in Asco Pizzaiolo.
3: Bravissimo.
4: All'età di 13 anni ho iniziato a lavorare. Sono stato nell'ambito pizzeria per una decina d'anni. Poi ho cambiato un pochettino, ma sempre all'interno della ristorazione.
3: Bravissimo, complimenti. Sei anche cresciuto, a livello aziendale, se si può dire, in un concept del genere, anche perché hai a che fare con la clientela, con il pubblico, quindi anche se con la musica o con un altro... È come se fosse un po' la stessa cosa.
4: È sempre un palco.
3: È sempre un palco, bravissimo. E invece c'è stato un momento in questa tua crescita velocizzata, bruciando un po' le tappe, in cui hai pensato di mollare tutto, di difficoltà? Della musica, ovviamente, parlo.
4: Ti dico la verità, con la musica probabilmente no. E ti spiego anche perché. Prima di farla, tra virgolette, per gli altri, innanzitutto io la faccio per me e la continuerò sempre a fare per me, vista in maniera un po' terapeutica anche la musica. Non mi ha mai portato quel pensiero di smettere di farlo, perché io lo vivo con...
3: Ragazzi, un vero artista è così, cioè, sei detto una cosa proprio perfetta, anzi forse la mia domanda può sembrare un po' banale,
4: no,
3: però ci sta, no? A livello di chiacchierata, però penso questa sia una delle risposte proprio che fa capire l'artista a 360 gradi, perché è proprio un'esigenza, come
4: esatto.
3: se la dovessi inserire nel corpo, cioè,
4: certo,
3: voglio
4: certo.
3: dire iniettare, però un po' quello è il senso,
4: certo.
3: Nelle vene, nel sangue, nella...
4: Poi è ovvio, non sono ipocrita, nel senso, è sempre piacevole, no? Quando dall'altra parte ricevi un'approvazione, quando il tuo viaggio piace anche appunto a chi hai di fronte o a chi lo ascolta. Ma qualora anche domani non dovesse essere così, e quindi il mio viaggio piace solo a me, io continuerei a farlo.
3: Bravissimo, no, mi hai detto una cosa super saggia, esattamente, continuiamo a farlo in cameretta, a casa.
4: Totale,
3: cioè, tanto è una nostra, siamo bene noi, come quando ti dici ma piace esteticamente agli altri, oppure piace come ti sei vestito, ad esempio, anche io sono una di quelle che a me non me ne frega niente, cioè devo piacere a me, devo stare bene io, poi lascia che è bello socializzare, è bello avere degli amici, è bello che hai persone che ti stimano, questo certo. Perché te lo coltivi e te lo crei con il tempo, no?
4: Certo.
3: Però tutto sommato il vero trucco è proprio stare bene con se stessi, capire cosa ti fa stare bene, ti fa svegliare con il sorriso. Allora, a proposito della tua partenza e dei tuoi inizi, io vorrei proprio far ascoltare ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli una delle tue prime canzoni.
4: Sì, la mia prima uscita.
3: Mi vuoi anticipare qualcosa prima di ascoltarla?
4: Il brano si chiama Vieni con me e nasce, vedi, proprio in una cameretta per gioco con degli amici, dove appunto abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo tenuto sul computer per tempo e poi un pomeriggio veramente presi dalla noia, che vogliamo fare, che non vogliamo fare, vai, pubblichiamo il brano. Immagina che tutta questa mia passione è stata tenuta tra virgolette nascosta e celata per il pubblico. Io sono uscito, immagina che persone che mi conoscevano da 5, 6, 10 anni non sapevano di questa mia cosa, è stata sempre una cosa così mia personale che non l'ho mai condivisa con nessuno. Quindi immagina magari che un amico che mi conosce da una vita un giorno si è trovato un post su Instagram dove dice domani a mezzanotte esce questo brano.
3: Dice,
4: quindi
3: Martino è impazzito,
4: immagina, capito, il mio telefono, i messaggi, ma che stai dicendo, ma in che senso, ma l'hai fatta tu, ma l'ha fatta lui, chi la fa,
3: ti hanno obbligato, esatto, perché, capito, se non hai mai
4: queste robe qua. Quindi è nata veramente con una grande spontaneità e il brano stesso appunto è molto molto spensierato, felice, pieno di vibe.
3: Vai, ascoltiamolo, vieni con me Martino, noi torniamo tra pochissimo.
5: Che si nomi di fumi, frate, mi si sa che ci fatta così tardi, rimane una faticante.

0: Ed era Vieno con me di Martino, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui ce l'aveva anticipato, ragazzi, piena di vibes, piena di belle vibrazioni e energie positive, proprio come è lui, perché io sono qui a chiacchierare con lui, mi sta facendo entrare in un mondo così, ti posso dire, vero. Cioè proprio grazie. Vero, trasparente, hai un bellissimo equilibrio che spesso grazie. Negli artisti si nota sempre quella un po' insofferenza, un po' apnea di non essere liberi. Invece no, tu no. Forse attraverso la musica, il tuo equilibrio che ti sei creato, hai trovato
1: appunto
0: questa...
1: il mio mezzo per sentirmi così.
0: Bellissimo. Allora, tornando a quello che hai detto prima, cioè, e poi entriamo invece in Napoli Express, quando hai capito, ecco, che tutto questo tuo mondo, nato nella tua cameretta, nella tua scrittura e tra le mura di casa, invece doveva essere parlato al pubblico, mostrato al pubblico, quando c'è stato questo switch?
1: Quando ho sentito che avevo cose che magari, oltre ad aiutare me, potevano aiutare gli altri. Quindi quando ho... Ecco, tornando un po' al discorso di prima, no? Dove ti dicevo di base uno lo fa per se stesso, però poi d'altra parte non bisogna nemmeno essere egoisti, nel senso che mettere a disposizione degli altri un mezzo e un messaggio che magari può aiutarlo. Se io magari ti racconto in un brano di un mio episodio particolare della vita, magari l'ascoltatore dall'altra parte, che in quel momento si sente solo al mondo a vivere una certa dinamica, può sentire beneficio da questo. Quindi ti ripeto, mai con la rincorsa per il numero, per il successo o per la fama, sempre quello di mettere a disposizione quello che è una cosa meravigliosa, che è la musica, che ci accompagna in tutte le fasi della vita e della giornata, non solo a disposizione mia, anche a disposizione degli altri.
0: Bellissimo, è vero, è come un po' il cinema, anche quello è un grande mezzo di comunicazione.
1: Ma tutte le forme d'arte.
0: Esatto, tutte un po' le forme d'arte, quindi è molto bella come filosofia, e poi penso che è quella che contraddistingua anche chi arriva al pubblico e chi non arriva, perché può essere il più bravo del mondo tecnicamente, anche certo. lo faccio anche in paragone con la danza, no? Proprio ieri ho fatto una delle tappe di Performer Cup, un campionato che sto seguendo da presidente, e c'erano tecnicamente delle persone pazzesche.
1: Immagino.
0: Linee perfette, ma non arriva. Invece c'è qualcuno più sporco, con meno tecnica, che arriva appunto e c'ha l'anima. Allora, quando c'è l'anima, è un valore aggiunto che a noi artisti serve.
1: Assolutamente.
0: Poi la puoi ricercare, c'è chi ce l'ha, chi la nasconde, poi quando ti liberi in modo assurdo è là che
1: come
0: il pubblico...
1: se dovessi sbloccare una chiave, no? Poi una volta che la sblocchi arriva, ma questo io
0: è nella tua testa.
1: Sì, totale. Io ho la possibilità di viverlo anche noi lavoriamo tanto con la musica suonata, no? Quindi chitarristi, bassisti, eccetera, no? E ho avuto possibilità di conoscere vari artisti nel settore. Magari ci sono chitarristi che hanno fatto un percorso meno accademico rispetto ad altri, però magari quando mettono due note di chitarra ti entrano nello stomaco, capito?
0: Dici, ma perché? Cioè sono due...
1: Capito?
0: È proprio una
1: è
0: vibrazione
1: anima.
0: Che ti arriva completamente.
1: Verità.
0: Allora, entriamo, Martino, in Napoli Express, poche Vai. Fermate ma tutte le radici, e vediamo un po' il tuo rapporto con Napoli, un proverbio napoletano che ti appartiene tantissimo.
1: Dicetto pappi ci vicinano, c'eravamo tempo che te spartosi.
0: Questa è quella proprio in assoluto, la più, secondo me, utilizzata anche per chi come noi deve rincorrere,
1: certo,
0: perché poi
1: resiliente.
0: È anche una rincorsa, è una resiliente, e quella ci vuole. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Bravo.
0: Bello, della domenica.
1: Totale.
0: Ma lo sai cucinare?
1: Abbastanza, guarda, io mi muovo bene ai fornelli, però quello di mamma è sempre quello di mamma.
0: Bellissime le mamme. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: La pizza fritta.
0: Quella portafoglio?
1: Sì.
0: E la fai anche tu quella?
1: Sì, hai voglia. Vabbè, là poi è casa mia proprio, capito?
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo, che invece andrebbe più custodita?
1: Il fucarazzo di Sant'Antonio. Sai, quella roba che i ragazzi raccolgono tutti gli alberi, li bruciano. È una roba bella antica.
0: Non...
1: È una roba bella antica che si faceva tanto, si fa ancora. Però un po', un po' si sta perdendo, no? Ma noi a Napoli siamo pieni, lo sai, pieni di tradizioni, di usanze, di cose che poi nel tempo vedi si stanno perdendo.
0: Un pochino si perdono. Io ho intervistato un'altra ragazza che era proprio del centro di Napoli, dice che un po' dice che comunque fondamentalmente le tradizioni non smettono mai di esistere nel centro storico, perché era poi del centro storico, certo. Però è ovvio che rispetto alle vecchie generazioni è diventato forse un po' per moda, certo, fare delle cose, ma non per tradizione, no?
1: Esattamente.
0: E invece un suono, un rumore o una voce, se ce l'hai, di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Voce intendi anche magari di qualche artista o di...
0: Un suono, qualcosa che ti arriva alla mente, alla mente ascoltando...
1: Il fruscio del mare, probabilmente. È una roba che proprio mi rilega...
0: Certo,
1: Napoli,
0: anche quando
1: totalmente.
0: Sei fuori Napoli, no?
1: Sì, probabilmente è perché magari proprio in quei luoghi, magari su quelle rive, su quegli scogli, su quelle cose dove poi magari conservi dei ricordi di tutta la tua vita fantastici, quindi quando li risenti ti riporta a casa.
0: Esatto, e ti fa sentire anche a casa e dici, a sto posto però, anche se non lo conosco...
1: Condividiamo questo.
0: È familiare, mi sento bene.
1: Pino Daniele diceva, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, no? Come se fosse proprio... una parte intrinseca di noi.
0: Esatto, infatti la montagna per esempio
1: zero.
0: Non piace, penso, quasi a nessuno, cioè qualcuno però ama, che ne so, il temporale, chiusi dentro casa con quel freddo, con quella nebbia, non so se sono meridionali, non capisco, ci sono
1: non
0: queste
1: è per me.
0: Persone per me sono strane. E invece se dovessi partire e mettere in un grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano e per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Probabilmente un disco di Pino.
0: Ah, bellissimo.
1: Probabilmente mi metterei Nero a metà nella valigia, così sono sicuro che c'ho tutta Napoli, capito? Voce,
0: stupendo.
1: Suoni, termini, il pensiero napoletano, tutto.
0: Bellissimo.
1: Storia, c'ho tutto, capito?
0: E a proposito di musica, di mare e di suoni, adesso ascoltiamo insieme All In di Martino e poi mi racconti un po' questo brano.
1: Vai.

0: E questo era All-in di Martino qui a Napoli Senza Confini e mi racconti un po' questo brano che è super bello.
1: Allora, questo brano qui per me è un brano importante nel mio percorso perché è stato il primo brano dove ho avuto la possibilità di collaborare con That Boy D, insomma, noto producer napoletano che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Una persona che tra l'altro io già conoscevo da prima, con la quale però non ho mai voluto approfittare, esatto, della nostra conoscenza per... cioè io ho sempre, quando ho iniziato il mio percorso musicale,
0: già lo Davide, conoscevi,
1: perché lo chiamo Davide, già lo conoscevo, però ho sempre atteso che magari si creasse la giusta situazione per riuscire a lavorare con lui senza appunto approfittare del fatto che ci conoscessimo.
0: La famosa resilienza.
1: Esatto.
0: Quando dicono Fabio conosce questo, sempre un momento che tu
1: ma anche per
0: si
1: godersi,
0: allinea.
1: Capito? Anche per godersi poi il traguardo che tu raggiungi, perché poi a prescindere poi dall'opinione pubblica, tu con te stesso sai come raggiungi un qualche cosa.
0: E quando è il momento.
1: Per godertelo appieno è anche bello che le cose avvengano se devono avvenire in maniera naturale.
0: Naturale, vero.
1: E così fu che anziché sentirci per cose terze, lui mi disse guarda vediamoci studio e facciamo una sessione, e da lì poi nacque All-in, che è stato poi tra l'altro un brano nel mio piccolo abbastanza apprezzato, forse uno dei più apprezzati, e quindi lo porto fortemente nel cuore perché oggi per me è naturale lavorarci insieme, è naturale condividere tempo e spazio. È stato il mio primo piccolo traguardo.
0: Vedi, c'è il fiato corto che ancora ti emoziona questa cosa.
1: Sì.
0: E quando siete andati in studio per la prima volta, proprio come funziona? Lui partite dal sound, dalla base, invece ci sono le tue parole.
1: Dipende.
0: Come si allineano due personalità? Chi fa musica e chi scrive e chi canta, oppure magari anche due cantanti, poi lì è un'altra.
1: Appunto deve innanzitutto nascere un feeling. E diventa veramente come fare l'amore, nel senso che tu stai creando un qualche cosa, quindi se c'è il fatto succede, se non c'è possiamo passare le giornate, i mesi in studio, non esce nulla, quindi innanzitutto c'è bisogno proprio di una connessione mentale. E allora magari a volte capita che io porto uno spunto a lui, sai, ho scritto questa cosa, che ne pensi, come la immagini, come la vedi, così come tantissime volte, data la sua grande esperienza, riporto a lui così a me, no? Mi piacerebbe vederti su un fatto così, ho pensato questa cosa, e quindi poi magari mentre lui produce...
0: Ti dà lui un assist, ti apre dei file mentali,
1: sì.
0: Delle cose, ma anche perché è bello poi vedere che tutto, cioè noi ci conosciamo, siamo consapevoli, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, chi siamo, è anche bello che qualcuno ti smuova qualcosa e
1: certo.
0: Dice guarda io... Ti vede dall'esterno come se fosse il tuo specchio, poi perché si crea il feeling, l'empatia, siete giusti, vi siete incastrati bene, poi ti fidi a priori,
1: esatto.
0: No? Di
1: poi
0: quello
1: ci deve
0: che
1: essere
0: ti
1: fiducia
0: dice.
1: Totale, sia lui da parte, cioè ci deve essere una fiducia reciproca comunque, dove io appunto so per certo che ciò che lui mi farà fare sarà la cosa migliore per me, così come appunto lui si fida se io gli dico guarda in questo testo, in questo brano, in questo ritornello c'è una verità, portiamola avanti. Lui si fida ciecamente.
0: E quindi ad oggi nel tuo presente comunque c'è lui come producer.
1: Come direttore artistico c'è Drew, che è un altro talento enorme dell'area nord, un ragazzo giovanissimo che collabora con noi. Nel tempo in realtà la squadra l'abbiamo allargata, stiamo scoprendo il piacere di lavorare su, più ne siamo, più belli siamo, no?
0: Quindi, ma poi tutti professionisti,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: poi uno nel tempo si guadagna anche
1: la stima,
0: esatto, l'affetto e poi comunque un team.

0: più, è bene, a me piace anche allargare sempre di più, sempre di più. Sempre.
1: Ma è bello senza viverlo appunto con egoismo o gelosia. Condividere la cosa, no? Perché magari appunto anche il chitarrista o il bassista domani ti può dare uno spunto che per me è buono su un testo, così come magari io posso suggerire a lui una frase di chitarra che c'è in testa che magari però non so realizzare io.
0: Perché da tuo padre non ti disse di imparare a suonare uno strumento, cioè ancora nemmeno oggi... mai ti sei approcciato.
1: No, io allora suonare un parolone, suonicchio la chitarra, suonicchio il pianoforte, un pochettino, qualcosina sì, però
0: non si sa
1: sarebbe
0: come.
1: Un'offesa per chi suona realmente dire che io suono.
0: Però
1: qualcosa
0: non ti sei. Vabbè, secondo me ti ci metterai un giorno, ne sono proprio convinta.
1: Sempre quando... il discorso di quando abbiamo un attimo più di tempo.
0: Ho il tempo, ho proprio la necessità che ti distrugge nell'anima e dice: lo devi fare, lo devi fare. Visto quando c'è quella cosa nel cervello
1: che dici:
0: vabbè,
1: che
0: tanto.
1: Martella.
0: Lo farò prima o poi, no?
1: Sì.
0: Allora, restiamo appunto nel presente, no? E oggi che momento stai vivendo?
1: Oggi stiamo appunto chiudendo il mio primo progetto. Il mio primo disco, dove stiamo cercando di fare un pochettino un recap di tutto ciò che è stato e tirare un attimo la linea di questa mia prima fase di vita, mettendo insieme un pochettino i pezzi di tutte le cose belle, di tutte le cose anche meno belle che però appunto mi hanno formato e mi sono servite ad essere la persona e l'artista che sono oggi. E appunto, come ti dicevo, tutto suonato. Quindi c'è questo studio sempre pieno di persone, sempre pieno d'arte, sempre
0: pieno di energie. E ci saranno dei feat, collaborazioni, immagino.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ci stiamo lavorando, già abbiamo qualcosina.
0: Non mi guardare ridendo, non te li chiedo, sono invadenti. Perché si dice che i napoletani siamo invadenti, ma non tutti.
1: No, zero.
0: Ci sono anche persone più riservate e più rispettose per il prossimo.
1: Sarà sì, comunque sì, stiamo... Per fortuna abbiamo avuto, appunto, vedi, come dici, nel tempo siamo riusciti a creare una stima, un affetto, conoscenze con altri artisti che a mia volta stimo tantissimo e che si sono aperti a voler collaborare con me, nonostante io sia magari, ecco, un pesce piccolo rispetto ad altri.
0: Che bello, però, vabbè, ma perché tu magari non, ecco, hai fatto evolvere tutto in modo un po' naturale,
1: certo.
0: Forse meno strategie, magari ora che si è tutto allineato come pensavi, forse lì è il momento di accelerare,
1: certo.
0: Un po', ognuno non ha un, secondo me, un percorso prestabilito, cioè ci sono strade diverse per ognuno, per ogni artista, non c'è una regola. Tante volte mi chiedono come hai fatto a fare quella cosa, come ci serve, non lo so neanche io, so solo che ho fame di quello che io sono, che io faccio, è la mia droga, il mio lavoro, è la mia ragione di vita, mi fa stare bene, mi sento realizzata, soddisfatta, appunto. Poi come è successo, come faccio le cose,
1: succede.
0: Non lo so, metto l'anima, il cuore, le persone lo riconoscono, poi sono professionale, perché anche quello lo devi tenere,
1: assolutamente.
0: Ti formi, studi e poi le
1: poi
0: carte.
1: Se deve essere. Cioè, se deve essere, succede.
0: Vabbè, ma lo vogliamo noi poi tutto sommato. Se Gesù ci chiama dal cielo o non lo so, per qualsiasi altra persona, che sono di qualsiasi religione, no, però un po' di...
1: Chiaro.
0: Di focus.
1: Anche in quel caso si dice aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi si parte sicuramente prima da noi stessi.
0: Esatto.
1: Se aspettiamo seduti sul divano, nessuno ci
0: non
1: verrà
0: succede niente,
1: a bussare al citofono per dirci: senti, ma vuoi fare questa cosa?
0: Non è vero,
1: purtroppo
0: non esiste.
1: No.
0: No, perché sai, mi hanno chiamato, mi hanno visto per caso per strada. Ma chi ci crede? Noi è da una vita
1: che siamo per strada.
0: Sbattiamo davanti e indietro, corri su, corri giù, di qua e di là. E invece, se dovessi descrivere questo periodo, il tuo presente, con una parola, che parola sceglieresti?
1: Anima.
0: Bellissima.
1: Anima. Sceglierei anima proprio perché racchiude la verità, racchiude tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio portare.
0: Bello, mi piace, hai dato proprio una chiusura di questo momento e io vi lascio ascoltare un altro suo brano super figo, super empatico, perché a te ti caratterizza questo e mi piace perché è quello che arriva poi alla gente, ai fan, al pubblico, che è New York.
1: Yes.
0: E poi me lo racconti, a tra poco.

0: E sulle parole le note di New York, siamo qui con Martino a Napoli Senza Confini. Il nostro viaggio con anima continua e raccontami un po' di New York e poi entriamo in un momento molto molto divertente.
1: Vai. New York alla fine nasce come chiusura di un cerchio, nel senso che per una serie di vicissitudini, te la faccio breve, non ho mai potuto viaggiare, per anni non mi sono potuto spostare dall'Italia, fino al punto dove per fortuna tutte queste varie dinamiche si sono un po' appianate e io sono partito per un viaggio dove sono andato a Panama, perché mio padre è di Panama, mio nonno è di Panama, quindi mi sono appunto andato a ricongiungere un po' con le radici e poi sono passato per New York, che per chi ama diciamo la cultura hip hop è un po' la Mecca,
0: certo.
1: È casa madre, no? Quindi poi una volta tornato, appunto, sempre perché è l'unico modo con il quale riesco a farlo, dovevo appunto mettere tutte queste forti emozioni che avevo provato su musica, quindi chiamo Davide, ci vediamo in studio e nasce New York.
0: Tu, dammi una curiosità, non hai scritto già da lì, poi magari in aereo, poi magari in viaggiare.
1: Sì, ma io
0: ma la cosa, le frasi, scusa che ti interrompo, i posti più strani in cui hai preso il tuo taccuino, note, non lo so dove le descrivi, qual è stato?
1: Ma in realtà ovunque. In realtà ovunque, partendo da mentre sono a passeggio con il cane, nel letto, ma anche mentre lavoro, perché a volte tu pensi a un concetto, pensi a una frase o anche semplicemente a una bella rima, una parola catchy, un qualsiasi cosa. E mo che sia carta e penna, che sia la nota, te la devi scrivere, perché poi altrimenti magari te la dimentichi, così come magari delle melodie. Se tu apri le note audio del mio telefono, i memo audio, io sto pieno, capito, di cose, e poi magari le senti tre giorni
0: tipo
1: dopo,
0: fammi
1: e dici,
0: una melodia, prova, che fai,
1: ma qualsiasi anche di tutto e di più, capito? Allora dici, sto fatto, mi piace, ma me lo segno, se no me lo dimentico. Poi magari giorni dopo dici, ma che stavo pensando in quel momento quando l'ho registrata, oppure ti torna utile.
0: Esatto. Allora, adesso cambiamo un po' passo, entriamo in questo momento vero o falso.
1: Vai.
0: E io ti leggerò delle affermazioni e tu mi risponderai con vero o falso. All'inizio non ti sentivi abbastanza per questo mondo.
1: Falso.
0: È un pezzo che ami, ma che il pubblico non ha ancora capito.
1: Vero.
0: Ti è capitato di registrare un brano in una notte e capire subito che era quello giusto.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco sei sempre super tranquillo.
1: Vero.
0: Sì, ti vedo molto zen, molto...
1: Sì, sì, sono tranquillo.
0: Così è lui. Ma fai un prossimo disco, segnate sta come è venuta sta visione, tu capito, tipo in posizione
1: meditazione.
0: Yoga, in meditazione, così, perché questi tratti fighissimi. Allora, invece, c'è qualcuno nella scena che ti ha ispirato davvero tanto, anche senza saperlo?
1: Verissimo.
0: Hai mai pensato, forse non è la mia strada?
1: Falso.
0: Il tuo pezzo preferito non è quello più ascoltato.
1: Verissimo.
0: Ti piace rileggere i commenti sotto i tuoi brani.
1: Vero.
0: Se non facessi musica oggi saresti completamente perso.
1: Vero.
0: Hai ancora fame come il primo giorno.
1: Verissimo.
0: Se uno ti chiede, riascolta i propri... ascolti i tuoi pezzi in loop...
1: Falsissimo, non mi ascolto mai.
0: Basta, perché a un certo punto non li sopporti più.
1: Non mi ascolto mai.
0: Hai almeno un pezzo salvato nel telefono che nessuno ha mai sentito.
1: Vero, stravero.
0: Che uscirà tra qualche... magari.
1: Presto,
0: quando
1: speriamo.
0: Te lo sentirai. E invece adesso entriamo nella limited edition, che io metto un po' alla prova i miei ospiti, però senza... molto divertente e simpatico.
1: Vai.
0: Non vi spaventate. Risposta secca. Napoli... o fuori Napoli?
1: Napoli.
0: Notte o giorno?
1: Notte.
0: Studio o palco?
1: Palco.
0: Io certe volte scrivo dettando, no? Perché studio o parco. Cos'è? Cioè, capito? Talmente le cose di fretta. E poi mi applico e dico, troviamo quello che volevi dire, Fabiola. Testo o sound?
1: Testo.
0: Fame o equilibrio?
1: Equilibrio.
0: Underground o mainstream?
1: Mainstream.
0: Invece round 2 completa la frase. La musica è?
1: Vita.
0: Il mio punto debole è?
1: L'emotività.
0: Quando nessuno mi vede io, grido.
1: Grido. Ma lo sai che
0: quando parlo da sola.
1: Parlo da solo sicuramente. Rifletto.
0: Il successo per te è?
1: Vivere di ciò che ami.
0: Quello che non dico mai è?
1: Scusa.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Spesso. Sai perché? Perché con le persone che sento a me vicine...
0: Cioè mi hai spiazzato?
1: Sì. Perché con le persone a me vicino a volte si ha quel troppo... quella troppa confidenza, quel troppo rapporto...
0: Che deve scontato che loro lo sanno che tu ti saresti scusato. Sì, vero. Può essere. Round 3, scenari assurdi. Se il tuo sound fosse un luogo, sarebbe?
1: Un jazz club.
0: Se Napoli fosse invece un genere musicale?
1: Funky.
0: Se dovessi descriverti con un emoji? Oltre il Buddha così seduto. No che tu sia con quelle forme, però.
1: Forse quella lì che c'ha i denti stretti e sorride.
0: Ah, ok. Che poi è tra tensione e sorriso.
1: Capito.
0: Cioè non è che...
1: la immagino, capito, come una persona che appunto vedi sta correndo in una fase, capito? Capito, teso.
0: Invece se la tua vita fosse un film?
1: Carlitos Way.
0: Bello. Se domani sparisse la musica, cosa faresti?
1: Sparirei anch'io forse.
0: Bellino, è sopravvissuto, è finito. Siamo così tutti in apnea. Insomma, sei sopravvissuto, pensavi peggio o è andata
1: dai,
0: bene?
1: Dai. È gestito abbastanza bene, penso.
0: Allora, ti lascio respirare, amici, noi torniamo tra pochissimo e ascoltiamo Good is Good.
1: Yes.

oscura, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: Eccoci con God is Good di Martino, e sulla mia pronuncia in English. Vai Marti, illuminaci e raccontaci questo brano.
1: Rappresenta un altro grosso pilastro della mia vita, forse il più grande, che è la fede, e che quindi sentivo la necessità appunto di dedicare, così come dedichiamo brani appunto all'amicizia, brani per un amore, brani per la famiglia, brani probabilmente e sicuramente, anzi, per il pilastro che poi è la linea guida per tutta la mia vita, che è quella appunto di avere una forte fede. Credere tanto in Dio, credere nel fatto appunto di sentirmi sempre protetto e schermato da quest'ala, che appunto non vuol dire per me non vivere determinate dinamiche, ma avere appunto la certezza e quindi la fede che poi tutto prenderà il meglio per me.
0: E questa fede, questa vicinanza, no, te lo chiedo anche per mia curiosità, lei si è alimentata ancora di più crescendo con un avvenimento magari preciso, o è una forza che ti ha portato naturalmente?
1: Per una serie di dinamiche, no? Quando arrivi un pochettino, sai, in quei momenti dove tra virgolette dici non so più a chi chiedere aiuto, no? Dove ti senti talmente in alto mare, dove tra virgolette dici ma sei rimasto solo tu. Cioè solo tu.
0: Bellissimo.
1: Io sento di aver avuto poi in tante situazioni
0: Una mano proprio una mano
1: risposte,
0: divina, no? In un certo
1: capito?
0: Senso.
1: E quindi mi sento fortemente legato a questo, nonostante, ecco, probabilmente sia poi diventi una tematica, soprattutto magari nella musica, poco giovane, poco mainstream. Però l'obiettivo e il goal sarebbe quello: portare anche altre tematiche, portare anche altri tipi di messaggi, che in questo caso sono la fede, ma possono riguardare tanto altro, magari anche a giovani, e renderlo appunto mainstream.
0: Bello, bello, mi piace questa tua mission. E quindi abbiamo parlato insomma un po' di radici, di presente, di quello che stai vivendo oggi e del nuovo disco, del nuovo progetto fatto di collaborazioni e di cose nuove. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo? O confermi quello che sei stato fino ad oggi in questo nuovo progetto? Ecco.
1: Abbiamo sperimentato tanto, sicuramente, abbiamo cercato veramente di trarre il meglio. Mi sento di dire questo, che sarà la roba più vera e autentica mia, fatta fino ad oggi.
0: E invece è un obiettivo artistico che ti ossessiona in questo periodo, oltre questo che ci hai messo nel progetto?
1: Ti dico la verità,
0: perché non penso che gli artisti e noi esseri umani abbiamo solo un obiettivo e poi il resto,
1: certo,
0: è tutto fermo, è impossibile.
1: No, ad oggi ti dico la sincera verità, ecco, di senza ipocrisia, quello di fare in modo che la musica diventi il mio solo e unico lavoro.
0: Bello, io te lo auguro veramente di cuore, perché ce la farai. E invece qualcuno con cui sogni di lavorare, c'è qualcuno? Sia nazionale, italiano, che magari un cantante internazionale. Stiamo giocando.
1: Giorgia,
0: wow!
1: Sì.
0: E international?
1: Stevie Wonder.
0: Cioè, proprio dei generi, vedi, che si vanno poi a...
1: E sì, con uno farei un fatto super R&B, con Giorgia mi piacerebbe fare una roba super R&B, con Stevie Wonder fare una roba, capito, super funky, pazzesca.
0: Bellissimo.
1: Capito? Da farti saltare dalla sedia, tra virgolette.
0: E invece dove ti vedi tra qualche anno? Se lo vuoi dire, c'è qualcuno che è scaramantico? Oppure se noi tra un anno ci dovessimo risentire, dico Marti, tutto bene? Come stai? Che stai facendo? Cosa vuoi che mi raccontassi?
1: Nel frattempo sono riuscito in quello che appunto ti ho detto oggi. Quindi che il disco è uscito, che sono riuscito a toccare più persone possibili, e che ecco, magari la musica in quel preciso momento diventa ed è il mio unico e solo lavoro sul
0: Bello.
1: Quale focalizzare tutte le mie energie.
0: Invece questa è una domanda molto molto adatta a te, perché mi piace come parli, come racconti e anche come scrivi. Cosa vorresti lasciare davvero, o cosa vuoi lasciare, perché comunque nel presente, con la tua musica?
1: Sicuramente, oltre appunto a verità che già abbiamo detto, probabilmente coscienza su alcune cose che probabilmente oggi stiamo perdendo, ma anche appunto nella spensieratezza, coscienza nel capire che la vita non è fatta solo di un'unica cosa, di un'unica via, di un'unica strada, ma che siamo tanto. Siamo tanto, siamo momenti tristi, ma siamo momenti belli, siamo rabbia, ma siamo anche gioia. Quindi sì, risvegliare, diciamo, delle cose che forse oggi la nostra vita frenetica, un po', diciamo, la società in generale, ci opprime un pochettino.
0: E quindi forse ci fa uscire un po' solo l'aspetto più negativo, quello. E infatti, esatto, lo notiamo, no? Un po' anche nella quotidianità.
1: Siamo sempre a 3.000, siamo sempre, non siamo mai, difficilmente ci riusciamo a ritrarre, sai, quei momenti di chill.
0: A rilassare.
1: Totale, a rilassarci.
0: Io oggi sono chill.
1: Hai capito?
0: Guarda, che poi lo sto imponendo, nel senso, Fabiola, chill. Più chill, perché cioè...
1: appunto vedi, c'è un altro brano dove dico voglio solo good vibes, no, che si chiama proprio good vibes, dove tra virgolette ti spingo, no, a vivertela bene, ovviamente senza ipocrisia, perché siamo appunto nel mondo con tutte le cose che
0: ci succedono, ma soprattutto anche da persone o da poli che purtroppo, tornando al discorso di empatico, sensibilità, anche quella sfera negativa, quelle,
1: certo,
0: ombre nere e maligne,
1: però
0: non le senti
1: un po'
0: proprio.
1: Come mantra, capito? Good vibes.
0: Cioè, di respingerla.
1: Stai tranquillo.
0: Allora, Martino, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio e adesso entriamo nel momento più identitario di questo programma, di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Allora, in automatico mi viene da dirti Kazim,
0: sì,
1: forse super inflazionato, però capito, veramente penso che sia la roba più napoletana, cioè se mi chiedi, capito, la parola che tu dici è proprio Napoli.
0: Pure io mi piace da morire.
1: Cioè Kazim.
0: Io però ieri, tornando di nuovo a ieri, ho detto a questi ragazzi, l'anima, tutto, raga, Kazim, perché
1: è
0: fuori.
1: Così.
0: C'è la giungla.
1: Ma perché, capito, racchiude, c'è una parola che racchiude così tanti concetti e la puoi utilizzare in così tante situazioni che capito, la trovo proprio perfetta.
0: Allora io ti ringrazio tantissimo, già è finita la nostra chiacchierata,
1: è
0: volatissima davvero, grazie per essere passato qui ai nostri microfoni,
1: grazie,
0: ti ringrazio, ti faccio un forte in bocca al lupo, aggiornami, tienimi presente e voglio venire alle tue prime live, concerti, cioè che già li fai, ovviamente parlando del nuovo progetto.
1: Yes.
0: Voi amici, mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound, dove potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Noi vi abbracciamo fortissimi da me e Martino.
1: Ciao ragazzi, grazie mille a tutti.
0: Ciao, ciao.

notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: e vilo che stanno là tutta notte a passeggiare.
1: Tutta notte a passeggiare.
0: Non si arredrindo scuro per nascondere la paura. E vilo che è una parola, fricca da stile marone. Fricca da stile marone. Vuoi chi angra in dormire, vuoi che l'uvere si spinga. E villo che mai è vero, si confondono una casetta. Coccinelle mie si cambia, niente conto, niente sciondo, niente

0: E vi lo che stanno là tutta notte a cia-cia. Che bella Africa sentì.
1: Che bella Africa sentì.
0: Che va bene le lingua scure per farci una paura. E vi lo che stanno là tutta andura a sconcertare. Chi ci passa che la famiglia tutta ianca e tutta gira.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono artisti che scelgono di smontare il mondo pezzo dopo pezzo, per dimostrarci che anche nel caos più assoluto si nasconde una melodia meravigliosa. Come Maurizio Capone, il nostro ospite di oggi. Un pioniere, l'anima e la mente del Capone e Bunget & Bunget. Con Maurizio oggi faremo un viaggio incredibile che si muove su tre binari paralleli. Partiremo dal suo ultimissimo e potentissimo singolo Bagaria, un brano che definire coraggioso in realtà è poco, perché è una traccia cruda, viscerale, dove gli strumenti riciclati incontrano per la prima volta l'elettronica radicale e dove le parole si rifugiano nella parlesia, quel gergo segreto, clandestino e affascinante nato tra i musicisti napoletani per difendere la propria libertà. Ma non ci fermeremo qui, perché la musica di Maurizio non vive solo nei dischi, vive soprattutto sulla pelle delle persone. Il 14 e 15 luglio, tra pochi giorni, il centro Ciro Colonna di Ponticelli diventerà il cuore pulsante della quinta edizione del suo festival, che ha un nome stupendo, Come suona il caos. Due giorni di laboratori, ecologia e riscatto sociale che si chiuderanno con un concertone finale imperdibile insieme ad Andrea Tartaglia. Si tratta non soltanto di un festival, ma di una vera e propria dichiarazione di resistenza culturale ed ecologica. Nella mitologia greca il caos non è il disordine distruttivo, ma lo spazio vuoto, la matrice originaria da cui nasce il cosmo, cioè l'ordine e la bellezza. E Maurizio Capone prende il disordine acustico, sociale e ambientale del nostro tempo e ci dimostra che dentro quel disordine c'è già in potenza una nuova forma di armonia che aspetta soltanto di essere rivelata.

0: E abbiamo ascoltato Bagaria, l'ultimo singolo di Maurizio Capone, che oggi è qui con noi in studio. Ciao Maurizio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, ben trovati.
0: Dopo 30 anni di junk music, questa è tua capacità creativa di realizzare strumenti con materiali riciclati, questo tuo impegno sociale, civile, per l'ambiente, ecologista. Adesso hai questa attenzione anche a recuperare la lingua segreta, le tradizioni, recuperare la storia un po' di musicisti, con questo brano scritto in parlese, che questa lingua segreta carbonara, potremmo dire, dei musicisti. Come ti è venuta questa idea?
1: Vabbè, questa è una lingua che noi parliamo da moltissimi anni, da 40 anni, perché a me l'ha insegnata direttamente Pino Daniele, perché loro erano gli ultimi, quelli che portavano questa tradizione ancora avanti negli anni 80. Siccome io sono stato prodotto insieme al mio primo gruppo, i 666, da Pino Daniele, proprio tra l'84 e l'87. In quegli anni loro parlavano questa lingua. Pino, Tullio, James, tutti quanti, Tony, avevano questo linguaggio molto interessante, perché è una lingua che ti permette di dire cose senza essere capito, no? Quindi è un codice, è uno slang in realtà, non è proprio una lingua, perché si integra con il napoletano, però delle parole non le capisce neanche il napoletano. E quindi è risultata una cosa molto utile nella vita quotidiana, perché sia quando si va a suonare, che ovviamente devi dire magari delle cose che non vuoi che l'organizzatore capisca, o c'è qualche cosa che non va e quindi si capisce attraverso questa lingua, tra di noi capiamo che c'è qualcosa che non va e quindi riusciamo poi a parlarne segretamente alla luce del sole, però. Sia poi nella vita quotidiana, perché tu anche per strada ti può capitare qualche situazione nella quale devi dire cose alle persone con cui stai che poi altri non devono capire. Quindi è veramente una lingua strategica, che però si sta perdendo, perché poi i nuovi musicisti non hanno avuto una trasmissione diretta come l'abbiamo avuta noi, e quindi mi sembrava
0: toccava a voi insegnare,
1: sì,
0: la vostra volta, forse
1: è il nostro momento,
0: mancante,
1: sì, che... è il turno nostro. E quindi io ho pensato di scrivere questa canzone carbonara,
0: però tu stai cercando di porre rimedio proprio con questo brano.
1: Sì, in effetti ho rimesso in mezzo la parola parlesia, che è appunto il nome della lingua, e anche le parole che sono contenute nella canzone, però faccio un'operazione purezza, perché non svelo il significato delle parole del testo, proprio perché è una lingua segreta, quindi sarei ipocrita a parlare di una lingua segreta e poi svelarne le parole. Quindi chi del pubblico vuole sapere queste parole, vi posso dire che qualcosa ci sta, si trova.
0: Esiste un dizionario,
1: sì,
0: italiano parlese.
1: Esatto, un po' ci sta. Però ovviamente va ricercato, quindi è uno sforzo che bisogna fare, che è anche il motivo per cui scelgo di fare queste cose, cioè di stimolare poi il pubblico ad andarle a fare dei percorsi anche di ricerca, di approfondimento, no? Siamo oramai abituati che comunque qualunque cosa la sappiamo, qualunque cosa ci viene detta in prima battuta, e poi non andiamo mai a guardare dietro che ci sta. Invece in questo caso io vi invito ad andare a guardare dietro quello che c'è.
0: Quindi Maurizio, con Bagaria fai una duplice operazione culturale: da un lato quella di riscoprire una lingua un po' in disuso tra le nuove generazioni di musicisti, e operando una sorta di resistenza culturale; dall'altro invece lanci una provocazione al tuo pubblico, costringendo l'ascoltatore a cercare il significato di ciò che dici. Ma quando nasce questa parlesia?
1: Nell'Ottocento, nel nomadismo, perché in effetti nella parlese ci sono anche delle parole gitane del popolo rom, perché si creava questa, diciamo, quest'unione, questa commistione tra i musicisti, che erano dei nomadi a tutti gli effetti, e i nomadi di etnia, quindi appunto i rom. E questo ti dice molto sull'origine, diciamo, selvatica, perché la parola mi piace molto, del nostro mondo, che non è un mondo dorato, non è un mondo fatto solo di estetica e di apparenza, ma è veramente fatto molto di avventure, perché noi comunque, per esempio, quando andiamo a suonare siamo nelle mani dell'organizzatore. Se io vado a Milano o in tutto il mondo a suonare, io una volta che parto lascio il mio luogo di protetto, che è il mio mondo, la mia città, e vado in luoghi dove sono nelle mani degli organizzatori. E quindi vedi, questo ti fa capire quanto sia molto dinamico e anche molto rischioso il nostro modo di vivere, perché comunque ci ritroviamo poi alle volte in situazioni dove dobbiamo
0: anche un po' difficili,
1: sì,
0: da gestire. però semmai grazie anche a questa lingua riuscite a creare un codice vostro che vi permette di fare gruppo contro, cioè diciamo non contro, però di, per
1: no, ci proteggiamo,
0: è una forma questa, chiaramente di protezione, sì, sì. Ecco, la mia provocazione era questa: non è che tu hai sentito il bisogno di parlare in questo momento anche storico in Parlesia, perché poi è un testo anche abbastanza crudo, senza nessun elemento di edulcorato,
1: sì.
0: Però nel contempo, cioè, non è così trasparente, così chiaro alla portata di tutti, quindi è vero che da una parte stimola la ricerca e quindi porta anche le persone a riscoprire in qualche modo questa lingua, grazie ormai anche al computer, internet, uno riesce un po' a accedere a tutto, però nello stesso tempo il bisogno di poter raccontare delle verità però in maniera un po' filtrata.
1: Sì, in realtà il motivo fondamentale era che io volevo dire delle cose molto dure, molto precise, però non volevo farlo in maniera palese per una questione anche di rispetto dell'ascoltatore e anche di, diciamo, per evitare poi dei problemi personali. No, scherzo, in realtà ho voluto prendere questa lingua che è nata proprio come lingua clandestina e fare che scrivere una canzone che è un po' clandestina, quindi anche un po' ispirata a una tradizione napoletana molto forte, molto bella secondo me, che è sempre stata quella un po' di essere provocatori e di analizzare le situazioni generali con un occhio molto ironico, sarcastico. Diciamo che ve ne dico una di queste canzoni famosissime, Palomella Son Pebola, che è una canzone antichissima napoletana che faceva riferimento alla situazione del momento e faceva, diciamo, è diventata poi clandestina, tanto che l'autore è stato ricercato, c'è stato tutto una storia anche di persecuzione per certi versi di quella persona che aveva scritto questa canzone. Quindi mi piace quest'idea di poter essere, di poter far parte di questa cultura napoletana che è quella che non accetta lo stato delle cose, e quindi di poter dire la mia e di poterla dire però in una maniera che chi lo vuole capire lo capisce, perché appunto la clandestinità ha un valore, non è solo, diciamo, fatta per i terroristi assolutamente o per i criminali, c'è anche un'idea clandestina che viaggia, che può viaggiare e può arrivare molto lontano e colpire al cuore soprattutto, perché la musica, questo è il suo grande privilegio, il grande vantaggio, che non è una questione di razionalità né di aggressività, è sempre qualcosa che ti tocca le corde dell'anima, e farlo anche in maniera meno evidente in un momento storico dove tutto, appunto, come dicevo prima, deve essere dichiarato e manifestato. E a me non sono tanto convinto che sia questa la strada. La strada è quella di esprimersi, di dare degli input anche magari apparentemente incomprensibili, e poi sicuramente quello che deve succedere

0: Secondo me c'è un'altra provocazione nella provocazione. Una domanda che viene automatica: quanto di quello che ascoltiamo veramente lo capiamo? Non solo a livello proprio di messaggio contenutistico, ma tu anche a livello proprio musicale, ritmico, utilizzi questi strumenti che costruisci tu stesso. Per cui anche l'ascoltatore percepisce dei ritmi, dei suoni, senza sapere esattamente da dove provengano. E quindi questo brano contiene in sé uno stimolo alla ricerca, alla scoperta, all'attenzione. È tutto un alone di mistero che ne crea veramente una suggestione unica.
1: Sì, in realtà le due cose viaggiano veramente in modo univoco, sono un unico pensiero, perché sia la lingua, quindi il testo della canzone, che gli strumenti che sono stati suonati in questo brano sono misteriosi, perché appunto la lingua non si capisce. I suoni che voi sentite di questo brano sono suoni apparentemente comprensibili, ma nessuno sa dietro questi suoni quale strumento è stato suonato, anzi direi meglio quale oggetto è stato suonato. Quindi anche in questo caso c'è un messaggio, c'è un mistero, e ci sta anche la capacità di far apparire qualcosa che poi nella realtà è altro. Quindi voi sentite una chitarra, un basso, una batteria, ma in realtà non è né chitarra né basso né batteria. E quindi apro una piccola parentesi, perché ci tengo a dire che il brano, come Capone Bung e The Bang, noi siamo un'equipe, in particolare in questo periodo siamo un'equipe composta da due produttori, uno sono io e un altro è Vincenzo Falco, con il quale abbiamo preso questo brano che avevo scritto e lo abbiamo registrato nel suo studio, e abbiamo fatto un lavoro di ricerca proprio per cercare di esprimere al meglio i suoni. E secondo me stiamo andando ancora, sono quasi 30 anni che noi facciamo questo, però perché sto dicendo questa cosa? Perché in realtà stiamo facendo dei nuovi progressi, abbiamo oramai una grandissima esperienza e quindi riusciamo a far sì che questi strumenti esprimano effettivamente il loro potenziale, e che nello stesso tempo si capisca anche che non sono proprio strumenti, cioè che a un ascoltatore un po' più attento qualcosa gli suona strano. Faccio un esempio sull'introduzione che è fatta da una percussione, che per un ascoltatore medio un tamburo può essere un timbales cubano, e invece sono due bidoni, anzi è un bidone solamente suonato in un certo modo. Però a un certo punto sul finale del lancio dell'assolo, del piccolo assolo che faccio, si capisce che quel tamburo c'ha qualcosa di strano, perché sembra che entra un detuner, una cosa che rende il suono, cambia il tono di quel suono. Invece in realtà è proprio l'oggetto colpito in un certo modo che fa quell'effetto, e quindi l'ascoltatore attento si può accorgere che non è un effetto elettronico, ma che è un suono effettivamente acustico generato in questa maniera.
0: Ci puoi raccontare alcuni dei tuoi strumenti, ad esempio lo scatolofon, il tubolofon?
1: Sì.
0: Vabbè, al di là della scopa elettrica che ormai conosciamo tutti, con cui veramente hai fatto anche l'inno americano di Jimi Hendrix, che ormai è famosissimo.
1: Sì, quella ormai ha conquistato la platea internazionale, mi scrivono da tutto il mondo per questo strumento. Lo scatolofon però ci tengo tantissimo, perché è l'origine anche della scopa, nel senso che il primo strumento a corde che ho creato è stata questa scatola di polistirolo, delle mozzarelle, del baccalà, giusto per farvi capire, insomma quella scatola grande, si portava anche il catering scolastico, con un elastico da ufficio, quelli là verdi, azzurri, insomma quegli elastici un po' doppi, e quella percossa con le bacchette dà un suono che può avvicinarsi a quello del contrabbasso. Poi se ci metto il distorsore diventa anche una specie di chitarra elettrica. E questo strumento mi ha fatto capire il potenziale degli elastici, perché anche la scopa elettrica ha un elastico, non ha una corda. Quello che vibra è quella che a Napoli si chiama molle brachiera, giusto per essere iconografici. E quindi niente, quindi ho capito da quell'oggetto che si poteva fare un percorso con gli elastici, e ho creato quello. Poi ho creato la scatolera, che è una specie di arpa fatta con una scatola di gelati, da mezzo chilo di gelati e un bordo di una cassetta della frutta, che è proprio un'arpa a tutti gli effetti, una piccola arpa che ha tra l'altro un suono dolcissimo, guarda caso, provenendo da una scatola di gelati. E poi il tubolofono invece è uno strumento che io faccio anche ricerca, cioè molti strumenti li creo, ma tante volte per li acquisisco anche da esperienze di altri, così come altri acquisiscono gli strumenti dalle mie esperienze. Cioè questo è un territorio libero, un territorio senza copyright. E quindi rispetto al tubolofono io vidi una volta dei brasiliani che avevano fatto questo strumento a tubi delle grondaie dell'acqua che suonava, e quindi dissi facciamo un esperimento e lo cominciamo a costruire. Ci siamo costruiti questo strumento che è molto voluminoso, è grande, sono 15 tubi di grondaia da 10 cm di diametro, quindi insomma un pezzo di sembra quasi un organo a canne di quelli delle chiese, però viene percosso con le pantofole con l'infradito in particolare. È molto colorito, cioè poi appunto queste cose fanno anche sorridere, che la mia gioia è appunto è anche quella che questi strumenti sono bellissimi, funzionano benissimo, ma stimolano anche un sorriso, perché comunque sono fatti che diciamo al limite dell'incredibile. E quindi attraverso questo suono, per esempio in bagheria c'è il tubolofono che suona benissimo e che fa una sorta di basso elettronico. Il basso è lo scatolofono, il basso originale, tun tun tun tun tun tun tun tun tun, quello lo faccio con gli elastici. Poi il tubolofono fa un contrappunto incredibile, perché è uno strumento che ha un orecchio diciamo che non vede cosa sta suonando, è uno strumento elettronico, è un basso elettronico, e quindi ci fa da contrappunto e ci dà un colore molto particolare al brano, e noi lo usiamo tantissimo, anzi molte volte è il basso proprio dei brani. Lo facciamo col tubolofono. Tu crei delle cose e poi ne trovi anche la funzione nello spettro acustico, quello proprio diciamo tecnico da sound designer dei brani che devi arrangiare.

0: Gaia.
1: E questa era Napoli sin nui con il nostro indimenticabile grandissimo James Nise. Cosa ricordi del vostro incontro? So che avete suonato anche insieme al primo maggio, che fu una giornata indimenticabile.
2: Sì, guarda, ti racconto una cosa ancora di prima, perché io James l'ho conosciuto appunto sempre grazie a Pino Daniele, ho conosciuto tutti loro, e James vabbè, era nel mio cuore da prima, da quando avevo 12-13 anni, perché io sono stato un ascoltatore di musica da subito e soprattutto di un certo tipo di musica, quindi ero un grande fan di John Coltrane, del sassofono, che lo amavo tantissimo. E ti dico, in camera mia, nella mia cameretta, c'erano 3 poster. Uno era Sid Vicious, vabbè, che è la mia vena punk. Un altro era Jimi Hendrix, che è la mia vena black power. E il terzo era James. E allora, quando ci conoscemmo qualche tempo dopo, io decisi di dirglielo questo fatto, perché mi sembrava assurdo. Io ho imparato una cosa nella vita, che dire quando si vuole bene a qualcuno, quando c'hai dei pensieri belli sulle persone, è meglio dirglielo, perché magari non avrai poi il tempo di dirglielo e ti rimarrà sempre questa cosa. Quindi presi la palla al balzo, dissi: James, la gente dice una cosa, io ti devo raccontare questa cosa, perché pensavo, e infatti sicuramente, che fosse una cosa che gli avrebbe fatto piacere sapere che un ragazzino di 13 anni aveva il suo poster, e quindi gliela dissi. Vabbè, quindi questo, diciamo, l'ho voluto raccontare perché è stato un gesto intimo tra me e lui. Poi nel tempo lui mi aveva sempre detto: Mori, tu quando mi vuoi chiamami, non ti preoccupare, io vengo, tu fammi sapere che vuoi, se vuoi fare qualcosa, se devo essere ospite in un pezzo tuo, tu chiamami. E quindi quando scrissi Napoli sin menui, io pensai: Napoli sin menui, cioè più rappresentativo di James come la Napoli multietnica, la Napoli di qualità, di istinto e profonda sensibilità artistica. Secondo me lui rappresentava benissimo la nostra città, proprio nelle sue sfaccettature. E quindi sì, no, James deve partecipare a questo pezzo. Quindi lo chiamai e dissi: James, stiamo producendo sto pezzo, ti vuoi fare, vuoi mettere
1: il
2: sasso?
1: Quale fu la sua risposta?
2: E lui disse subito, disse: come no, mandami il pezzo, facimmo all'americana, perché mi disse questa cosa e non me la dimenticherò. Cioè, nel senso che gli mandai il brano via posta elettronica, e lui, che c'era lo studio a casa, mise voce e sassofono. E nel giro di 3-4 ore, perché io glielo mandai il pomeriggio alle 4, io a mezzanotte già c'avevo il pezzo. Quindi fu di una tempestività.
1: No, questo anche a dimostrazione della sua grandissima professionalità. Cioè...
2: Assolutamente. E poi facemmo pure il video. E quindi io lo richiamai e dissi: James, però dovremmo fare pure il video. Che il video, tra l'altro, è stato fatto dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti. Quindi gli spiegai il progetto. Dissi: sai, perché io poi faccio le cose con i ragazzi, ci tengo a dare degli spazi. E lui venne a Mergellina, sette una giornata intera con noi a Mergellina, via Caracciolo, dove abbiamo girato il video. E niente, tutto quello che mi chiese, anzi neanche me lo chiese, invece offrirgli uno spritz. Questo è stato, e questo credo che sia stato uno dei gesti, da un punto di vista significativo,
1: proprio
2: per l'affetto che aveva per me.
1: Una persona generosissima.
2: Sì, perché non è una cosa che lui faceva. Cioè, chi sta ascoltando e conosce James sa che comunque James, a parte, non ha mai fatto featuring. Io non credo che abbia fatto dei featuring con dei gruppi o con delle realtà. Se, lui ha suonato con Pino, poi ha fatto Napoli Centrale, cioè ha fatto sempre cose sue. E poi comunque venire con questa generosità così ha dimostrato effettivamente il suo grande cuore e anche la capacità, diciamo, di guardare lontano, no? Senza fini esclusivamente estetici o di marketing, perché comunque fare un brano con Capone, Bunghe de Banque non significava arrivare primo in classifica, significava fare qualcosa di qualità, ma sicuramente non era da classifica. E quindi questo dimostra pure che l'anima va oltre l'interesse, e James secondo me l'ha dimostrato alla grande.
1: Era veramente una persona di grande cuore, di grande professionalità, nel tuo caso soprattutto al di là proprio dell'affetto, della stima, ma anche capire che il tuo progetto era un progetto importante, ma dal punto di vista proprio sociale, umano, e quindi lui non si è mai fatto indietro in queste, sì, davanti a queste cose.
2: Questo potremmo dirlo pure di Pino Daniele, perché anche Pino è stato da molti criticato per la sua, per il suo carattere, ma in fondo si somigliavano un poco, anche se Pino ovviamente era molto più espansivo e dialetticamente era molto più capace, insomma, di esprimersi in maniera più complessa, però secondo me ci avevano una similitudine. Non è un caso che poi sono rimasti sempre molto amici, che loro guardavano la sostanza e quindi e badavano poco alla forma, nel senso proprio della comunicazione. Quindi se una cosa non gli piaceva, tutti e due dicevano: non la dico in napoletano, dicevo, questa è una schifezza. E questa cosa può dare molto
1: fastidio.
2: Potremmo
1: dire bagaria, questa è una bagaria.
2: Sì, potremmo dire. Tanto era anche il nome dell'etichetta di Pino Daniele, bagaria. Quindi
1: infatti
2: è un nome che per loro era simbolico, era molto forte, e anche per me lo è tanto. E quindi, sai, questa cosa di essere poi diretti e di dire alle persone quello che si pensa viene visto tante volte come maleducazione oppure come presunzione, ma in realtà dipende dalla persona che recepisce questi commenti. Perché se tu sei una persona tranquilla, equilibrata e, diciamo, umile, anche se non è una parola che io amo, però che se, insomma, ascolti, tu capisci che quelle cose che ti stanno dicendo hanno un valore. Se tu invece pensi di essere uno bravo, uno intoccabile, è chiaro che se uno ti fa una critica, tu poi dici: ma questo però è uno che mi ha trattato male. Lo dico perché Pino, quando stava in sala con noi, un sacco di volte ha detto delle cose forti, non cattive, non aggressive assolutamente, però decise, chiare, senza che non potevi non capire. E questo secondo me è stato un grande vantaggio per noi, perché io ho imparato tantissimo in quell'esperienza, forse è stata la mia vera università. E quindi se fossimo stati presuntuosi avremmo detto: oh, guarda questo che ci dice queste cose. Invece quello dice: guarda, la batteria così è sbagliata completamente, dovete rifarla.
1: Ma erano critiche costruttive,
2: sì,
1: che ti aiutavano a migliorare sempre la qualità di ciò che stavi facendo.
2: E poi sulla musica, capito? Quindi non è che lui diceva: tu mi fai ridere, sei un cretino, sei un pagliaccio. No, lui si è sempre espresso esclusivamente
1: in termini musicali.
2: In termini musicali.
1: Questo devo dire, l'hai fatto anche molto tuo, cioè questo modo di comportarti, comunque di avere sempre rispetto per tutti, però anche la capacità di far sentire la tua voce, dire sempre la verità su tutto quello che pensi, su tutto quello che secondo te deve essere cambiato nella musica, ma anche nella società. E adesso, a proposito di questo, vorrei parlare di un bellissimo progetto che sta per prendere il via il 15 luglio, Come suona il caos, giunto a quale edizione ormai? Siamo alla
2: quinta
1: edizione di Come suona il caos.
2: Un festival, chiamiamolo così, eco-socio-musicale, perché comunque comprende questi tre ambiti e quest'anno durerà due giorni, in realtà dura il 14 e il 15 luglio al Centro Ciro Colonna, che è la sede dei Maestri di Strada, che sta a Ponticelli. E non è un caso che io ho scelto di fare questo evento lì, perché secondo me la cittadinanza e i napoletani devono conoscere questi luoghi dove succedono cose pazzesche, dove si fa tanto per i ragazzi del quartiere, dove si cresce artisticamente, culturalmente, con degli sforzi enormi basati soprattutto sul lavoro degli operatori e sull'impegno, sulla qualità umana degli operatori. Quindi secondo me, lo dico a voi che ci state ascoltando, dovete venire per forza, perché vedrete qualcosa che normalmente non siete abituati a vedere. E saranno due giorni di musica e anche teatro, perché il 14 facciamo anche delle performance di teatro, perché al Centro Ciro Colonna ci sta una scuola di teatro proprio, anzi più che scuola io direi un laboratorio, e quindi si esibiranno anche i ragazzi del laboratorio. Poi ci sarà sempre il 14 un convegno che si chiama L'acqua a mamma e tutte mam, dedicato all'acqua, l'acqua intesa sia come mare, sia come bene comune, quindi alla questione idrica, del fatto che comunque si tende a privatizzare le risorse idriche invece di lasciarle libere per tutti, perché l'acqua è di tutti, e poi anche l'acqua come potente strumento del cambiamento climatico che noi stiamo vivendo con queste inondazioni, con queste piogge.

0: finale, parto dal finale, che c'è il nostro concerto nel quale debuttiamo con un nuovo spettacolo che si chiama Electro Junk. Perché abbiamo fatto questo passo nell'elettronica, abbiamo cominciato a campionare anche i nostri suoni, e quindi dal vivo abbiamo non solo gli strumenti fatti con materiali riciclati, ma anche suoniamo anche il computer. Quindi non abbiamo delle basi, abbiamo proprio abbiamo creato un sistema per cui vengono suonate, l'elettronica viene suonata. E quindi sarà questo grande concerto. Abbiamo come ospite Andrea Tartaglia, che è un grande amico, tra l'altro è anche un musicista ecologista, che salutiamo, sì, amico vostro della radio e di tutti i napoletani e di tutta Italia, io direi. E poi avremo il vincitore di un contest nel quale io sono stato direttore della giuria, che si chiama Antonio Calabrese, e il pomeriggio tantissimi ragazzi che si esibiranno, saranno dei rapper, dei musicisti, la scuderia dei rappers di Mariotto. E quindi insomma il 15 sarà una giornata dal pomeriggio, partiamo dalle 18, questa ci tengo a dirla, perché il festival comprende anche la possibilità di documentarvi su una serie di cose, quindi troverete i banchetti e punti divulgativi di Greenpeace, di Amnesty International, di tante associazioni in Seattle, della Gaiola, insomma ci sarà tanto anche da ascoltare direttamente da chi agisce sul territorio e chi vuole insomma un territorio più bello, più vivo e più sano per tutti.
1: E noi ti ringraziamo per tutte queste tue iniziative, perché come sempre unisci l'arte, la musica, l'intrattenimento, il divertimento con l'impegno sociale, l'impegno ecologico, e soprattutto riesci a trasmettere anche alle nuove generazioni questo bisogno di avere attenzione per il mondo in cui viviamo, attenzione per gli altri, e la musica diventa proprio strumento di comunicazione, ponte tra generazioni, ma soprattutto diventa quel seme che riesce a creare bellezza, perché dove c'è natura, dove c'è rispetto, dove c'è musica, dove c'è arte, ma soprattutto dove c'è condivisione, perché il sapere e l'arte è soprattutto condivisione, e tu questo lo stai facendo sempre a 360 gradi, lavorando sì come musicista, ma lavorando soprattutto come una missione, come se tu avessi un flauto magico che riuscisse a portare dietro di sé questa lunga schiera di persone che diventa sempre più nutrita, in cui ognuno fa del suo. Chi canta, chi suona, chi balla, chi recita, chi racconta storie, per creare veramente un piccolo microcosmo che però poi diventerà la vita del nostro mondo, la vita delle nuove generazioni. E io penso che rendere vivi dei luoghi come Ponticelli, questi luoghi che semmai sono un po' più periferici, un po' più problematici, ma invece creare proprio lì la possibilità di rinascita e di riscatto sia fondamentale. E quindi io ti ringrazio per tutto quello che sei e per tutto quello che stai facendo.
0: Grazie a te, Francesco, hai avuto delle parole bellissime, non si vede perché non siamo in video, sto piangendo, mi ho commosso.
1: Da prendermi in giro. Allora vi aspettiamo tutti quanti a Ponticelli per Come suona il caos con Maurizio Capone, la band Bunget & Bangt, e tutti questi laboratori e queste attività che vi coinvolgeranno in un mondo pazzesco per due giorni veramente intensi di divertimento, ma anche di attivismo.
0: Sì, esatto, e vi aspetto, anche perché l'ingresso è libero, quindi questa è una cosa a cui tengo tantissimo, che chiunque vuole venire viene ed è accolto, le porte sono aperte per tutti, quindi ci vediamo 14 e 15, 15 il concerto, ci tengo un po' di più, vabbè, ovviamente, e stiamo là, Centro Ciro Colonna, Ponticelli, vicino all'Ospedale del Mare.
1: E chiudiamo con un brano che mi piace tantissimo, Capilli Lung.
0: Sì, è un pezzo che ho scritto per Massamini, cioè la fondatrice, che è quella che ha dato il via al movimento Donna, Vita e Libertà, e quindi un pezzo dedicato alle donne combattenti, che per me sono molto importanti, perché spesso sono loro a fare le vere rivoluzioni piuttosto che gli uomini. Quindi Capilli Lung e buon ascolto.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: informazioni, premere il tasto 1. Per prenotare o ordire ingombranti, premere il tasto 2.
1: Non mi fare più niente.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: occhi, non lo scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non sono da fare due, vado con. A forza vuoi parlare, la posso non sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerino ci mette il dedo a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitto, non voglia mai uccidere Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galera e parla che già fa, sì, dice che la moglie lo vola sa, ma voi non ti fidete nei trecci c'era in bocca, sa? Giù c'esse. Hai visto, ma scalzo con quei fatti? Non ho creduto, questo è un assassino. Dice che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, forza non sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che già fa. E in cielo come un tiravo sparava. No, stavolta già parla io. Sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, cara Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parlo io vi faccio inorridire. Stavolta già parla, sì, no, posso schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofecchie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li presa mai per orecchie ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mia marita ha fatto pazza va signora vostra, ma io non sono scemo con ma voi me li schiaffai sotto a tutte e due. E del resto poi vi dico la verità, quella l'ha fatta senza ci pensare. La colpa è vostra che stavo di chi riuscitevi e c'è muscia Don Martino.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Facite piano piano, se non vi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
3: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve radunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità. La ficcherò in un attimo con grande abilità.
2: Dotto, aspettate, nato un momento ancora, io non vorrei vederle una cacciata fuori. Mettetevela dietro, ecco così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
3: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermi, levate un po' sti mani, se no non vi stanno qua, signore, fidati mani.
2: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
3: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rete e mezza fuori. Voilà, tutto è finito. Beh, signora, io mi sono spicciato,
2: Dottor.
3: Dici.
2: Il liquido c'è entrato?
3: Sicuramente, ormai è a destinazione.
2: Mi sono sentita fuori.
3: Ah, ma questa è un'impressione.
2: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
3: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
2: Dato.
3: Che è successo?
2: Io più non me la sento e le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No, non me la toccate, vi prego.
3: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
2: Allora mi c'è entrato.
3: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lo vamo a stumolare.
2: Dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, vi giuro, mi è passata.
3: Signore, io ve l'avviso, qua se termina l'effetto, quando volevamo, lui ha ballato minuetta.
2: Però io già stringere quei mani qualche affare.
3: Ma perché?
2: Per il dolore.
3: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore. Qua dolore non se ne sente.
2: Qualcosa l'ha già stringere.
3: E stringete, un accidente, la punta di braccio la sente. o fazzoletta, a vesto sultanino, a stoffro corpetto, pere da pulire, o marmoro gumò.
2: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
3: Ah, mannaggia sangue il pezzo che va storto.
2: Dottor, mi meraviglia, non sta a male, lasci pure.
3: Ah, oh, signor, mi potevate davvero rovinare.
2: Voi me l'avete detto, stringete che vi pare.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Tu non si bruna, non si brunetta, tu sei brunetta.

e io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non te lascio mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lì l'angoppo, musso, angoppo, musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, bussano, un mamma come bussano, tu dici perché bussano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima, e forfosissima.

assai e non la lascia mai. Brenottona mia, sti balilla un coppo musso, si sono fatto lunga e grosso, tu t'avessa a taglia. Brenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa.

me come bussano. Tu dici perché bussano? Per forza una bussa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo.

la voce che conforta l'italiano, dice suo cittadino americano, mo sangue in te vede, non sa può mai.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono suoni che non hanno confini. Partono da una città, attraversano il tempo, cambiano forma, ma restano riconoscibili. Sono onde a volte leggere, a volte profonde. E poi c'è Napoli, che non si limita a restare. Napoli viaggia, si trasforma, si fa sentire ovunque. E oggi è proprio una di quelle onde che stiamo per incontrare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi è una storia che ho portato qui, è una storia fatta di musica, di vibrazioni e anche contemporanee, di ricerca, a proposito di onde che vi ho detto un po' nell'intro, che attraversano generazioni e anche confini diversi. Un artista che ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, costruendo un universo molto personale e riconoscibile. Oggi entriamo nel suo mondo e qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Martino. Ciao!
3: Ciao, ciao!
2: Come stai?
3: Tutto bene, grazie Fabi, tu?
2: Assolutamente bene, ci lamentavamo un po' a microfoni spenti perché devo dire noi ci incontriamo anche un po' prima con gli ospiti perché ci si conosce, perché noi ci siamo conosciuti al Pizza Village.
3: Yes.
2: Oddio, io talmente che corriamo, non mi ricordo, era estate?
3: Sì,
2: perché
3: sì,
2: mi
3: sì,
2: ricordo
3: sì,
2: che
3: sì,
2: era
3: sì,
2: almeno ero vestito.
3: Sì.
2: E quando sei salito su quel palco io ti ho riconosciuto, nel senso ho detto che bravo questo ragazzo.
3: Grazie.
2: Artista poi e ti ho ascoltato, quindi mi sei rimasto impresso. E poi ecco, nella ricerca di nomi e di personalità campane e napoletane che vivono di sogni e di musica e di arte, io ho il piacere poi di invitarli sempre qui ai miei microfoni per fare una chiacchierata.
3: Grazie
2: mille. Allora Martino, sei un artista che racconta comunque il presente con un linguaggio musicale contemporaneo e capace anche di mescolare e contaminare, forse con influenze diverse, qualcosa tuo di personale autentico. E anche perché il tuo percorso, da quello che ho capito, da quello che ho ascoltato, sperimenti moltissimo. Tu di che anno sei?
3: Io sono del 96.
2: Ok, vabbè, molto più giovane di me. E quindi sei, insomma, tra quelle generazioni un po' quelle vecchie,
3: un po' dal vecchio e un po' dal nuovo, diciamo così.
2: Allora, però noi prima di entrare in quello che sei oggi, la musica che fai oggi, qui a Napoli Senza Confini partiamo sempre dalle origini.
3: Certo.
2: Quindi dalla tua partenza, perché siamo curiosi di sapere come la musica ti è entrata dentro e soprattutto, anzi io partirei ancora più indietro, che bambino era Martino?
3: Ok, era un bambino sicuramente, a proposito della musica, circondato costantemente dalla musica. Tieni conto che mio padre suona il piano, mio fratello è un DJ, in casa mia o di qualsiasi periodo della mia vita ho sempre un ricordo di un sottofondo musicale.
2: Wow, bellissimo!
3: Quindi è un qualche cosa che sicuramente mi ha, tra virgolette, influenzato positivamente. Nel tempo poi io, prima che, diciamo che al fare brani, mi sono appassionato prima un po' alla scrittura, quindi sono sempre stato, ecco, a proposito di bambino, un bambino abbastanza sempre riflessivo, ho sempre avuto il mio diario, ho sempre raccolto un po' i miei pensieri, ho
2: che
3: sempre
2: bello,
3: trovato...
2: Che bello, il diario segreto,
3: sì.
2: Ma ce l'hai ancora?
3: No, non più, oggi lo faccio direttamente sui brani.
2: E l'hai buttato?
3: Ah, intendi di robe vecchie?
2: Di
3: qualcosa
2: cartaceo.
3: Dovrei trovare, sì.
2: Guarda, io c'avevo quello di Hello Kitty, è l'unica cosa, perché io sono una che butta,
3: okay.
2: In realtà. Cioè, tipo sono una di quelle che pure le foto di qualche anno fa...
3: Abbiamo
2: non so
3: perso
2: perché,
3: un po'.
2: Non le voglio rivedere, forse mi fa paura un po' la nostalgia, poi sono
3: okay.
2: Una che va avanti, che corre, guarda il futuro, il presente, però l'unica cosa che conservo è questo diario di Hello Kitty e non ti dico dentro che ci scrivevo.
3: Immagino. E comunque ti dicevo, quindi niente, mi sono approcciato un pochettino poi alla scrittura così e poi nel tempo appunto ho iniziato a mettere tutti questi pensieri, tutte queste riflessioni, tutti questi mood diversi, insomma, poi su musica.
2: Però insomma devo dire che comunque è come se un po' la musica ti avesse scelto, forse non tu hai scelto la musica, però poi con gli anni, vivendo di musica e comunque ascoltandola e percependola dentro le mura di casa, poi hai confermato questa tua passione o pensi che sia stata un po' inculcata da un qualcuno o da un qualcosa?
3: No, assolutamente. Veramente, pensa, io a volte scherzando, no, con mio padre gli dico: se solo mi avessi obbligato, no, a studiare uno strumento, oggi padroneggerei il pianoforte come te. Invece proprio perché c'è sempre stata una libertà assoluta nel seguire le nostre passioni, a prescindere da quelle che potevano essere quella appunto di mia madre e di mio padre, è una cosa che è nata naturalmente in me. Poi sicuramente appunto il fatto di essere costantemente circondato da musica mi ha permesso appunto poi di approfondirla, e sicuramente è stato uno spunto, però è un qualche cosa che ho sempre sentito mio, personale, dentro.
2: E io sono curiosa di sapere invece, visto che mi hai detto che oltre ad ascoltare musica e poi vivi di musica, la scrittura è quella che è stato il tuo primo vero amore o in un certo senso anche una tua necessità, no, di buttare su. Cosa scrivevi da giovanissimo, da piccolissimo, anzi?
3: Pensieri, stati d'animo. Sono sempre stato, come ti dicevo, un bambino, un ragazzino abbastanza riflessivo.
2: Infatti percepisco, hai una profondità molto accentuata.
3: Ho sempre cercato di essere, o meglio, non è stata una roba ricercata, è stata piuttosto innata, il fatto di non essere superficiale. Mi sono sempre provato ad ascoltare, sono una spugna, assorbe tanto dall'esterno, sia di cose positive che anche di cose negative.
2: Ti capisco, e certe volte è meglio che invece non fossimo stati così.
3: È vero, però questo poi forse ci permette di vivere le emozioni in maniera amplificata, quindi sia appunto le negative ma anche poi le positive, no? Quindi la felicità e la gioia, ecco, nello scambiare una semplice chiacchierata. Così come purtroppo poi magari quando ci sono i down, sono down belli, belli forti. Però innanzitutto ti ripeto, un'innata introspezione, una forse oserei dire una profondità un po' precoce, proprio nell'ascoltarmi, nel percepire tutto ciò che mi circondava e basta, senza viverlo e basta, ecco.
2: E invece è questa roba qui che ti ha un po' anticipato, forse un po' ha tagliato delle tappe, no, da piccolo in un certo senso, e oggi te lo rimproveri o dici meglio così?
3: 50 e 50, ti dico la verità, un po' alla fine poi la vita non ce la scegliamo, no? È quella che ci capita, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro. Quindi sicuramente sono state tante dinamiche che probabilmente mi hanno spinto ad avere questo atteggiamento e a sviluppare questa emotività, da dinamiche magari familiari al contesto in cui vivi.
2: Io, il luogo anche magari.
3: Io comunque vengo dall'area nord di Napoli, quindi periferia, che soprattutto qualche anno fa era ancora un po' più, diciamo, un po' più tosta, meno aperta di oggi. Quindi ti ripeto, sono state tante le dinamiche. Da un lato non mi rimprovero, perché credo comunque nella mia... arrivato ad oggi mi sento comunque un uomo abbastanza formato, ecco. Da un altro lato forse sarebbe stato anche piacevole vivere con ancora più spensieratezza determinate fasi. Non che non ci sia stata, per l'amor di Dio, non che non ci sia stata, però forse vivere tutto con maggior spensieratezza, senza caricarti di pensieri, problemi, paure che magari non coincidevano con quell'età.
2: Con l'età, giusto. E quindi, da quanto ho capito, o meglio, sia dalle fragilità che dalle cose belle, dalla personalità e dall'identità anche artistica, oltre quella personale, comunque Napoli ha avuto un ruolo fondamentale, no? nella tua crescita, e non solo artistica ma anche personale. Che ruolo ha avuto Napoli? È stata maestra, è stata sfida, è amica, perché... È una città, no?
3: Tutto, sì, assolutamente. Io penso che Napoli veramente sia, come dicevi esattamente, sia una mamma, sia un'amica, sia a volte anche un nemico, dipende un po' dalle fasi della vita, dipende un po', ecco, vedi da dove cresci. Magari quando ero più giovane, quel luogo in cui sono cresciuto, in quel caso magari Napoli mi era nemica, ad oggi ti dico che invece mi è stata da maestra più che da nemica, perché appunto essendo cresciuto in quelle zone, essendo cresciuto in determinati contesti che in quel momento mi sembravano appunto soffocarmi, mi sembrava appunto che non mi potessero dare le opportunità o ciò che io cercavo, oggi con senno di poi ti dico che invece mi è stata maestra, perché poi quando impari a vivere in delle dinamiche, impari a vivere in delle situazioni, poi in automatico puoi andare e puoi vivere ovunque.
2: Questo è vero, come un po' il traffico, se vogliamo essere
3: sinceri. Esattamente, no, quando sai guidare a Napoli, poi alla fine sai guidare da tutte le parti.
2: Veramente è la cosa più leggera e semplice rispetto a quello che magari uno ha vissuto o quello che magari ha visto e come è cresciuto, però è il paragone è un po' quello, no? E invece c'è stato qualcuno che ha creduto in te prima che tu realmente fossi consapevole che questa, la musica, sarebbe stata poi la tua strada? C'è stato qualcuno che ti ha spronato?
3: Ma guarda, ti dico, probabilmente ancora oggi ho la fortuna e la benedizione di avere persone intorno a me che per certi aspetti ci credono a volte più di quanto ci creda io, e parti dal presupposto che io credo tanto in ciò che faccio, però ho la fortuna di avere tante persone intorno che credono fortemente in me, partendo dalla mia famiglia, partendo dalla mia moglie, tutto il team che lavora insieme a me credono tanto tanto.
2: Sei sposato?
3: Sì.
2: Infatti visto, ho fatto così perché da sai, mi hai detto 96,
3: sì,
2: sei giovanissimo, bravo.
3: Tornando un po', vedi, forse al discorso delle tappe, vedi?
2: Vedi, infatti sei riuscito comunque a fare, e poi anzi sono curiosa di sapere anche questo, perché mi hai detto a microfoni spenti che è vero che vivi di musica, però parallelamente
3: lavori,
2: cosa fai?
3: Lavoro in ristorazione. Sempre lavorato in ristorazione, io nasco pizzaiolo.
2: Bravissimo!
3: All'età di 13 anni ho iniziato a lavorare. Sono stato nell'ambito pizzeria per una decina d'anni. Poi ho cambiato un pochettino, ma sempre all'interno della ristorazione.
2: Bravissimo, complimenti. Vedi, sei anche cresciuto, a livello aziendale, se si può dire, in un concept del genere, anche perché hai a che fare con la clientela, con il pubblico, quindi anche se con la musica o con un altro. È come se fosse un po' la stessa cosa.
3: È sempre un palco.
2: È sempre un palco, bravissimo. E invece c'è stato un momento in questa tua crescita velocizzata, bruciando un po' le tappe, in cui hai pensato di mollare tutto, di difficoltà? Della musica, ovviamente parlo.
3: Ti dico la verità, con la musica probabilmente no, e ti spiego anche perché. Prima di farla, tra virgolette, per gli altri, innanzitutto io la faccio per me e la continuerò sempre a fare per me, vista in maniera un po' terapeutica anche la musica. Non mi ha mai portato quel pensiero di smettere di farlo, perché io lo vivo con
2: noi. Ragazzi, innanzitutto, un vero artista è così, cioè sei detto una cosa proprio perfetta, anzi forse la mia domanda può sembrare un po' banale,
3: no,
2: però ci sta, no? A livello di chiacchierata, però penso che questa sia una delle risposte proprio che fa capire l'artista a 360 gradi, perché è proprio un'esigenza, come
3: esatto.
2: se la dovessi inserire nel corpo, cioè voglio dire iniettare, però un po' quello è il senso,
3: certo.
2: No? Nelle vene, nel sangue, nella...
3: Poi è ovvio, non sono ipocrita, nel senso è sempre piacevole, no? Quando dall'altra parte ricevi un'approvazione, quando il tuo viaggio piace anche appunto a chi hai di fronte o a chi lo ascolta, ma qualora anche domani non dovesse essere così, e quindi il mio viaggio piace solo a me, io continuerei a farlo.
2: Bravissimo, no, mi hai detto una cosa super saggia, esattamente, continuiamo a farlo in cameretta, a casa.
3: Totale,
2: cioè, tanto è una nostra, siamo bene noi, come quando ti dici ma piace esteticamente agli altri, oppure piace come ti sei vestito, ad esempio, anche io sono una di quelle che a me non me ne frega niente, cioè devo piacere a me, devo stare bene io, poi lascia che è bello socializzare, è bello avere degli amici, è bello che hai persone che ti stimano, questo
3: certo.
2: Perché te lo coltivi e te lo crei con il tempo, no?
3: Certo.
2: Però tutto sommato il vero trucco è proprio stare bene con se stessi e capire cosa ti fa stare bene e ti fa svegliare con il sorriso. Allora, a proposito della tua partenza e dei tuoi inizi, io vorrei proprio far ascoltare ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli una delle tue prime canzoni.
3: Sì, la mia prima uscita.
2: Mi vuoi anticipare qualcosa prima di ascoltarla?
3: Il brano si chiama Vieni con me e nasce, vedi, proprio in una cameretta per gioco con degli amici, dove appunto abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo tenuto sul computer per tempo e poi un pomeriggio veramente presi dalla noia, che vogliamo fare, che non vogliamo fare, vai, pubblichiamo il brano. Immagina che tutta questa mia passione è stata tenuta, tra virgolette, nascosta e celata per il pubblico. Io sono uscito, immagina che persone che mi conoscevano da 5, 6, 10 anni non sapevano di questa mia cosa. È stata sempre una cosa così mia personale che non l'ho mai condivisa con nessuno. Quindi immagina magari che un amico che mi conosce da una vita un giorno si è trovato un post su Instagram dove dice: domani a mezzanotte esce questo brano. Quindi
2: Martino, immagina, impazzito,
3: immagina, capito, il mio telefono, i messaggi, ma che stai dicendo, ma in che senso, ma l'hai fatta tu, ma l'ha fatta lui, chi la fa,
2: ti hanno obbligato, esatto, tipo, che ne so, perché se non hai mai
3: queste robe qua. Quindi è nata veramente con una grande spontaneità, e il brano stesso appunto è molto molto spensierato, felice, pieno di vibe.
2: Vai, ascoltiamolo, vieni con me Martino, noi torniamo tra pochissimo.
3: Che si no mi ci sono, frate, mi si sa che ci fatta così tardi, rimane un anno a faticare.

0: Ed era Vieno con me di Martino, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui ce l'aveva anticipato, ragazzi, piena di vibes, piena di belle vibrazioni e energie positive, proprio come è lui, perché io sono qui a chiacchierare con lui, mi sta facendo entrare in un mondo così, ti posso dire, vero. Cioè proprio grazie. Vero, trasparente, hai un bellissimo equilibrio che spesso grazie. Negli artisti si nota sempre quella un po' insofferenza, un po' apnea di non essere liberi. Invece no, tu no, forse no. Attraverso la musica, il tuo equilibrio che ti sei creato, hai trovato
1: appunto
0: questa...
1: è il mio mezzo per sentirmi così.
0: Bellissimo. Allora, tornando a quello che hai detto prima, cioè, e poi entriamo invece in Napoli Express, quando hai capito, ecco, che tutto questo tuo mondo, nato nella tua cameretta, nella tua scrittura e tra le mura di casa, invece doveva essere parlato al pubblico, mostrato al pubblico, quando c'è stato questo switch?
1: Quando ho sentito che avevo cose che magari, oltre ad aiutare me, potevano aiutare gli altri. Mm. Quindi quando... ecco, tornando un po' al discorso di prima, no? Dove ti dicevo, di base uno lo fa per se stesso, però poi d'altra parte non bisogna nemmeno essere egoisti, nel senso che mettere a disposizione degli altri un mezzo e un messaggio che magari può aiutarlo. Se io magari ti racconto in un brano di un mio episodio particolare della vita, magari l'ascoltatore dall'altra parte, che in quel momento si sente solo al mondo a vivere una certa dinamica, può sentire beneficio da questo. Quindi ti ripeto, mai con la rincorsa per il numero, per il successo o per la fama, sempre quello di mettere a disposizione quello che è una cosa meravigliosa, che è la musica, che ci accompagna in tutte le fasi della vita e della giornata, non solo a disposizione mia, anche a disposizione degli altri.
0: Bellissimo, è vero, è come un po' il cinema, anche quello è, no? Un grande mezzo di comunicazione.
1: Ma tutte le forme d'arte.
0: Esatto,
1: in realtà.
0: Tutte un po' le forme d'arte, quindi è molto bella come filosofia, e poi penso che è quella che contraddistingua anche chi arriva al pubblico e chi non arriva, perché può essere il più bravo del mondo tecnicamente, anche certo. lo faccio anche in paragone con la danza, no? Proprio ieri ho fatto una delle tappe di Performer Cup, un campionato che sto seguendo da presidente, e c'erano tecnicamente delle persone pazzesche.
1: Immagino.
0: Linee perfette, ma non arriva. Invece c'è qualcuno più sporco, con meno tecnica, che arriva appunto e c'ha l'anima. Allora, quando c'è l'anima, è un valore aggiunto che a noi artisti serve.
1: Assolutamente.
0: Poi la puoi ricercare, c'è chi ce l'ha, chi la nasconde, poi quando ti liberi in modo assurdo è là che
1: come
0: il pubblico...
1: se dovessi sbloccare una chiave, no? Poi una volta che la sblocchi arriva, ma questo io
0: è nella tua testa.
1: Sì, totale. Io ho la possibilità di viverlo anche noi lavoriamo tanto con la musica suonata, no? Quindi chitarristi, bassisti, eccetera, no? E ho avuto possibilità di conoscere vari artisti nel settore. Magari ci sono chitarristi che hanno fatto un percorso meno accademico rispetto ad altri, però magari quando mettono due note di chitarra ti entrano nello stomaco, capito?
0: Dici, ma perché? Cioè sono due...
1: Capito.
0: È proprio una
1: è
0: vibrazione
1: anima.
0: Che ti arriva completamente. Allora, entriamo, Martino, in Napoli Express, poche Vai. Fermate ma tutte le radici, e vediamo poi il tuo rapporto con Napoli, un proverbio napoletano che ti appartiene tantissimo.
1: Dicetto papi ci vicinano, c'eravamo tempo che ci partusse.
0: Questa è quella proprio in assoluto la più, secondo me, utilizzata anche per chi come noi deve rincorrere,
1: certo,
0: perché poi è
1: resiliente.
0: Anche una rincorsa, è una resiliente, e quella ci vuole. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Bravo.
0: Bello, della domenica.
1: Totale.
0: Ma lo sai cucinare?
1: Abbastanza, guarda, io mi muovo bene fornelli, però quello di mamma è sempre quello di mamma.
0: Bellissime le mamme. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: La pizza fritta.
0: Quella portafoglio?
1: Sì.
0: E la fai anche tu quella?
1: Sì, hai voglia. Vabbè, là poi è casa mia proprio, capito?
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo, che invece andrebbe più custodita?
1: Il fucarazzo di Sant'Antonio. Sai, quella roba che i ragazzi raccolgono tutti gli alberi, li bruciano.
0: Mm.
1: È una roba bella antica.
0: Non...
1: È una roba bella antica che si faceva tanto, si fa ancora. Era un po' un po' si sta perdendo, no? Ma noi a Napoli siamo pieni, lo sai, pieni di tradizioni, di usanze, di cose che poi nel tempo vedi si stanno perdendo.
0: Un pochino si perdono. Io ho intervistato un'altra ragazza che era proprio del centro di Napoli, dice che un po' dice che comunque fondamentalmente le tradizioni non smettono mai di esistere nel centro storico, perché era poi del centro storico.
1: Certo.
0: Però è ovvio che rispetto alle vecchie generazioni è diventato forse un po' per moda,
1: certo,
0: fare delle cose, ma non per tradizione, no?
1: Esattamente.
0: E invece un suono, un rumore o una voce, se ce l'hai, di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Voce intendi anche magari di qualche artista o di...
0: Un suono, qualcosa che ti arriva alla mente, alla mente ascoltando...
1: Il fruscio del mare, probabilmente. È una roba che proprio mi rilega...
0: Certo,
1: Napoli,
0: anche quando
1: totalmente.
0: Sei fuori Napoli, no?
1: Sì, probabilmente è perché magari proprio in quei luoghi, magari su quelle rive, su quegli scogli, su quelle cose dove poi magari conservi dei ricordi di tutta la tua vita fantastici, quindi quando li risenti ti riporta a casa.
0: Esatto, e ti fa sentire anche a casa, dici a sto posto però, anche se non lo conosco...
1: Condividiamo questo.
0: È familiare, mi sento bene.
1: Pino Daniele diceva, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, no? Come se fosse proprio... una parte intrinseca di noi.
0: Esatto, infatti alla montagna per esempio
1: zero.
0: Non piace, penso, quasi a nessuno, cioè qualcuno però ama, che ne so, il temporale, chiusi dentro casa con quel freddo, con quella nebbia, non so se sono meridionali, non capisco, ci sono
1: non
0: queste
1: è per me. Voglia.
0: Persone per me sono strane. E invece se dovessi partire e mettere in un grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano e per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Probabilmente un disco di Pino.
0: Ah, bellissimo.
1: Probabilmente mi metterei Nero a metà nella valigia, così sono sicuro che c'ho tutta Napoli, capito? Voce,
0: stupendo.
1: Suoni, termini, il pensiero napoletano, tutto.
0: Bellissimo.
1: Storia, c'ho tutto, capito?
0: E a proposito di musica, di mare e di suoni, adesso ascoltiamo insieme All In di Martino e poi mi racconti un po' questo brano.
1: Vai.

0: E questo era All In di Martino qui a Napoli Senza Confini e mi racconti un po' questo brano che è super bello.
1: Allora, questo brano qui per me è un brano importante nel mio percorso perché è stato il primo brano dove ho avuto la possibilità di collaborare con That Boy D, insomma, noto producer napoletano che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Una persona che tra l'altro io già conoscevo da prima, con la quale però non ho mai voluto approfittare, esatto, della nostra conoscenza per... cioè io ho sempre, quando ho iniziato il mio percorso musicale,
0: già lo Davide, conoscevi,
1: perché lo chiamo Davide, già lo conoscevo, però ho sempre atteso che magari si creasse la giusta situazione per riuscire a lavorare con lui senza appunto approfittare del fatto che ci conoscessimo.
0: La famosa resilienza.
1: Esatto.
0: Quando dicono Fabio conosce, ci sta sempre un momento che tutto,
1: ma anche per
0: si
1: godersi,
0: allinea,
1: capito? Anche per godersi poi il traguardo che tu raggiungi, perché poi a prescindere poi dall'opinione pubblica, tu con te stesso sai come raggiungi un qualche cosa.
0: E
1: quindi,
0: quando è il momento.
1: Per godertelo appieno è anche bello che le cose avvengano, se devono avvenire, in maniera naturale.
0: Naturale, è vero.
1: E così fu che anziché sentirci per cose terze, lui mi disse: guarda, vediamoci studio e facciamo una sessione. E da lì poi nacque All In, che è stato poi tra l'altro un brano nel mio piccolo abbastanza apprezzato.

0: Porto che ancora ti emoziona questa cosa.
1: Sì.
0: E quando siete andati in studio per la prima volta, proprio come funziona? Lui partite dal sound, dalla base, invece ci sono le tue parole.
1: Dipende.
0: Come si allineano due personalità? Chi fa musica e chi scrive e chi canta, oppure magari anche due cantanti, poi lì è un'altra.
1: Appunto, deve innanzitutto nascere un feeling. Diventa veramente come fare l'amore, nel senso che tu stai creando un qualche cosa. Quindi se c'è il fatto, succede. Se non c'è, possiamo passare le giornate, i mesi in studio, non esce nulla. Quindi innanzitutto c'è bisogno proprio di una connessione mentale. E allora magari a volte capita che io porto uno spunto a lui, sai, ho scritto questa cosa, che ne pensi, come la immagini, come la vedi, così come tantissime volte, data la sua grande esperienza, riporto a lui così, a me no, mi piacerebbe vederti su un fatto così, ho pensato questa cosa, e quindi poi magari mentre lui produce
0: ti dà lui un assist, ti apre dei file mentali, delle cose, ma anche perché è bello poi vedere che tutto, cioè noi ci conosciamo, siamo consapevoli, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, chi siamo, è anche bello che qualcuno ti smuova qualcosa e dice guarda, io ti vede dall'esterno come se fosse il tuo specchio, poi perché si crea il feeling, l'empatia, siete giusti, vi siete incastrati bene, poi ti fidi a priori,
1: esatto,
0: no, di quello
1: ci deve
0: che ti dice.
1: Fiducia totale, sia lui da parte, cioè ci deve essere una fiducia reciproca comunque, dove io appunto so per certo che ciò che lui mi farà fare sarà la cosa migliore per me, così come appunto lui si fida se io gli dico guarda, in questo testo, in questo brano, in questo ritornello c'è una verità, portiamolo avanti. Lui si fida ciecamente.
0: E quindi ad oggi nel tuo presente comunque c'è lui come producer.
1: Come direttore artistico c'è Drew, che è un altro talento enorme dell'area nord, un ragazzo giovanissimo che collabora con noi. Nel tempo in realtà la squadra l'abbiamo allargata, stiamo scoprendo il piacere di lavorare su, più ne siamo, più belli siamo, no?
0: Quindi, ma poi tutti professionisti, sì, insomma, poi uno nel tempo si guadagna anche
1: la stima,
0: esatto, l'affetto, e poi comunque un team, più, è bello, a me piace anche allargare sempre di più.
1: Ma è bello senza viverlo appunto con egoismo o gelosia, condividere la cosa, no? Perché magari appunto anche il chitarrista o il bassista domani ti può dare uno spunto che per me è buono su un testo, così come magari io posso suggerire a lui una frase di chitarra che c'è in testa che magari però non so realizzare io.
0: Perché tuo padre non ti disse di imparare a suonare uno strumento?
1: Ancora,
0: cioè nemmeno
1: oggi...
0: mai ti sei approcciato?
1: No, io allora... suonare un parolone, suonicchio la chitarra, suonicchio il pianoforte, un pochettino, qualcosina sì, però
0: non si sa
1: sarebbe
0: come.
1: Un'offesa per chi suona realmente dire che io suono.
0: Però
1: qualcosa
0: non ti sei. Vabbè, secondo me ti ci metterai un giorno, ne sono proprio convinta.
1: Sempre quando... il discorso di quando abbiamo un attimo più di tempo.
0: Ho il tempo, ho proprio la necessità che
1: totale.
0: Ti distrugge nell'anima e dice lo devi fare.
1: Certo,
0: hai visto quando
1: certo.
0: C'è quella cosa nel cervello
1: sì,
0: dici, vabbè,
1: che
0: tanto.
1: Martella.
0: Lo farò prima o poi, no?
1: Sì.
0: Allora, restiamo appunto nel presente, no? E oggi che momento stai vivendo?
1: Oggi stiamo appunto chiudendo il mio primo progetto, il mio primo disco, dove stiamo cercando di fare un pochettino un recap di tutto ciò che è stato e tirare un attimo la linea di questa mia prima fase di vita, mettendo insieme un pochettino i pezzi di tutte le cose belle, di tutte le cose anche meno belle che però appunto mi hanno formato e mi sono servite ad essere la persona e l'artista che sono oggi. E appunto, come ti dicevo, tutto suonato, quindi c'è questo studio sempre pieno di persone, sempre pieno d'arte, sempre
0: pieno
1: di energie.
0: E ci saranno dei feat, collaborazioni, immagino.
1: Sì. Ci stiamo lavorando, già abbiamo qualcosina.
0: Non mi guardare ridendo, non te li chiedo, sono invadenti. Perché si dice che i napoletani siamo invadenti, ma non tutti.
1: No, zero.
0: Ci sono anche persone più riservate e più rispettose per il prossimo.
1: Sarà sì, comunque sì, stiamo... Per fortuna abbiamo avuto appunto, vedi come dici nel tempo, siamo riusciti a creare creare una stima, un affetto, conoscenze con altri artisti che a mia volta stimo tantissimo e che si sono aperti a voler collaborare con me, nonostante io sia magari, ecco, un pesce piccolo rispetto ad altri.
0: Che bello però, vabbè, ma perché tu magari non, ecco, hai fatto evolvere tutto in modo un po' naturale,
1: certo.
0: Forse meno strategie, magari ora che si è tutto allineato come pensavi, forse lì è il momento di accelerare,
1: certo.
0: Un po', ognuno

0: non ha un, secondo me, un percorso prestabilito, cioè ci sono strade diverse per ognuno, per ogni artista, non c'è una regola. Tante volte mi chiedono come hai fatto a fare quella cosa, come ci serve, non lo so neanche io, so solo che ho fame di quello che io sono, che io faccio, è la mia droga, il mio lavoro, è la mia ragione di vita, mi fa stare bene, mi sento realizzata, soddisfatta, punto. Poi come è successo, come faccio le cose, non lo so, metto l'anima, il cuore, le persone lo riconoscono, poi sono professionale, perché anche quello lo devi tenere,
1: assolutamente.
0: Ti formi, studi e poi le carte.
1: Deve essere. Cioè, se deve essere, succede.
0: Vabbè, ma lo vogliamo noi, poi tutto sommato. Se Gesù ci chiama dal cielo, o non lo so, per qualsiasi altra persona, che sono di qualsiasi religione, no, però un po' di...
1: Chiaro.
0: Di focus.
1: Anche in quel caso si dice aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi si parte sicuramente prima da noi stessi.
0: Esatto.
1: Se aspettiamo seduti sul divano, nessuno ci verrà.
0: Non succede niente, ragazzi.
1: A bussare al citofono per dirci: senti, ma vuoi fare questa cosa?
0: Non è vero,
1: purtroppo
0: non esiste.
1: No,
0: perché sai, mi hanno chiamato, ma hanno visto per caso per strada. Ma chi ci crede? Noi gli dà una vita che
1: siamo per
0: sbattiamo davanti e indietro, corri su, corri giù, di qua e di là. E invece, se dovessi descrivere questo periodo, il tuo presente, con una parola, che parola sceglieresti?
1: Anima.
0: Bellissima.
1: Anima. Sceglierei anima, proprio perché racchiude la verità, racchiude tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio portare.
0: Bello, mi piace, hai dato proprio una chiusura di questo momento, e io vi lascio ascoltare un altro suo brano super figo, super empatico, perché a te ti caratterizza questo e mi piace, perché è quello che arriva poi alla gente, ai fan, al pubblico, che è New York.
1: Yes.
0: E poi me lo racconti. A tra poco.

0: E sulle parole le note di New York siamo qui con Martino a Napoli senza confini. Il nostro viaggio con anima continua e raccontami un po' di New York e poi entriamo in un momento molto molto divertente.
1: Vai. New York alla fine nasce come chiusura di un cerchio, nel senso che per una serie di vicissitudini, te la faccio breve, non ho mai potuto viaggiare, per anni non mi sono potuto spostare dall'Italia, fino al punto dove per fortuna tutte queste varie dinamiche si sono un po' appianate e io sono partito per un viaggio dove sono andato a Panama, perché mio padre è di Panama, mio nonno è di Panama, quindi mi sono appunto andato a ricongiungere un po' con le radici e poi sono passato per New York, che per chi ama diciamo la cultura hip hop è un po' la Mecca,
0: certo.
1: È casa madre, no? Quindi poi una volta tornato, appunto, sempre perché è l'unico modo con il quale riesco a farlo, dovevo appunto mettere tutte queste forti emozioni che avevo provato su musica. Quindi chiamo Davide, ci vediamo in studio e nasce New York.
0: Tu, dammi una curiosità, non hai scritto già da lì? Poi magari in aereo, poi magari in viaggiavi.
1: Sì, ma io
0: ma la cosa, le frasi, scusa che ti interrompo, i posti più strani in cui hai preso il tuo taccuino, note, non lo so dove le scrivi, qual è stato?
1: Ma in realtà ovunque. In realtà ovunque, partendo da mentre sono a passeggio con il cane, nel letto, ma anche mentre lavoro, perché a volte tu pensi a un concetto, pensi a una frase o anche semplicemente a una bella rima, una parola catchy, un qualsiasi cosa. E mo che sia carta e penna, che sia la nota, te la devi scrivere, perché poi altrimenti magari
0: te la dimentichi,
1: così come magari delle melodie. Se tu apri le note audio del mio telefono, i memo audio, io sto pieno, capito, di cose, e poi magari le senti tre giorni
0: tipo
1: dopo,
0: tipo fammi
1: e dici,
0: una melodia, prova,
1: capito?
0: Che fai,
1: ma qualsiasi anche di tutto e di più, capito? Allora dici, sto fatto, mi piace, ma me lo segno, se no me lo dimentico, poi magari giorni dopo dici, ma che stavo pensando in quel momento quando l'ho registrata, oppure ti torna utile.
0: Esatto. Allora, adesso entriamo, cambiamo un po' passo, entriamo in questo momento vero o falso.
1: Vai.
0: E io ti leggerò delle affermazioni e tu mi risponderai con vero o falso. All'inizio non ti sentivi abbastanza per questo mondo.
1: Falso.
0: È un pezzo che ami, ma che il pubblico non ha ancora capito.
1: Vero.
0: Ti è capitato di registrare un brano in una notte e capire subito che era quello giusto.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco sei sempre super tranquillo.
1: Vero.
0: Sì, ti vedo molto zen, molto...
1: Sì, sono tranquillo.
0: Così è lui. Ma fai un prossimo disco, segnate sta come è venuta sta visione, tu capito? Tipo in posizione
1: meditazione.
0: Yoga, in meditazione così, perché hai questi tratti fighissimi. Allora, invece, c'è qualcuno nella scena che ti ha ispirato davvero tanto, anche senza saperlo?
1: Verissimo.
0: Hai mai pensato forse non è la mia strada?
1: Falso.
0: Il tuo pezzo preferito non è quello più ascoltato.
1: Verissimo.
0: Ti piace rileggere i commenti sotto i tuoi brani.
1: Vero.
0: Se non facessi musica oggi saresti completamente perso.
1: Vero.
0: Hai ancora fame come il primo giorno.
1: Verissimo.
0: Se uno ti chiede riascolta i propri... ascolti i tuoi pezzi in loop...
1: Falsissimo, non mi ascolto mai.
0: Basta, perché a un certo punto non li sopporti più.
1: Non mi ascolto mai.
0: Hai almeno un pezzo salvato nel telefono che nessuno ha mai sentito.
1: Vero, stravero.
0: Che uscirà tra qualche... magari.
1: Presto.
0: Quando
1: speriamo.
0: Te lo sentirai. E invece adesso entriamo nella limited edition, che io metto un po' alla prova i miei ospiti, però senza... nel senso, molto divertente e simpatico.
1: Vai.
0: Non vi spaventate. Risposta secca. Napoli... o fuori Napoli?
1: Napoli.
0: Notte o giorno?
1: Notte.
0: Studio o palco?
1: Palco.
0: Io certe volte scrivo dettando, no? Perché studio o parco. Cos'è? Cioè, capito? Talmente le cose di fretta. E poi capito, mi applico e dico, troviamo quello che volevi dire, Fabiola. Testo o sound?
1: Testo.
0: Fame o equilibrio?
1: Equilibrio.
0: Underground o mainstream?
1: Mainstream.
0: Invece round 2 completa la frase. La musica è?
1: Vita.
0: Il mio punto debole è?
1: L'emotività.
0: Quando nessuno mi vede io, grido.
1: Grido. Ma lo sai che poi,
0: quando parlo da sola.
1: Parlo da solo sicuramente. Rifletto.
0: Il successo per te è?
1: Vivere di ciò che ami.
0: Quello che non dico mai è?
1: Scusa.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Spesso. Sai perché? Perché con le persone che sento a me vicine...
0: Cioè mi hai spiazzato.
1: Sì. Perché con le persone a me vicino a volte si ha quel troppo... quella troppa confidenza, quel troppo rapporto...
0: Che deve scontato che loro lo sanno che tu ti saresti scusato. Sì, vero. Può essere. Round 3, scenari assurdi. Se il tuo sound fosse un luogo, sarebbe?
1: Un jazz club.
0: Se Napoli fosse invece un genere musicale?
1: Funky.
0: Se dovessi descriverti con un emoji? Oltre il Buddha così seduto. No che tu sia con quelle forme, però...
1: Forse quella lì che c'ha i denti stretti e sorride.
0: Ah, ok. Che poi è tra, cioè, tra tensione e sorriso.
1: Capito.
0: Cioè non è che...
1: la immagino, capito, come una persona che appunto vedi sta correndo in una fase, capito, capito, teso.
0: Invece se la tua vita fosse un film?
1: Carlito's Way.
0: Bello. Se domani sparisse la musica, cosa faresti?
1: Sparirei anch'io forse.
0: Bellino, è sopravvissuto, è finito. Siamo così tutti in apnea. Insomma, sei sopravvissuto, pensavi peggio è andata
1: bene?
0: Dai.
1: È gestito abbastanza bene, penso.
0: Allora, ti lascio respirare, amici, noi torniamo tra pochissimo e ascoltiamo Good is Good.
1: Yes.

oscura, io non temerò alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: Eccoci con God is Good di Martino, e sulla mia pronuncia in English. Vai Marti, illuminaci e raccontaci questo brano.
1: Rappresenta un altro grosso pilastro della mia vita, forse il più grande, che è la fede, e che quindi sentivo la necessità appunto di dedicare, così come dedichiamo brani appunto all'amicizia, brani per un amore, brani per la famiglia, brani probabilmente, sicuramente, anzi, per il pilastro che poi è la linea guida per tutta la mia vita, che è quella appunto di avere una forte fede. Credere tanto in Dio, credere nel fatto appunto di sentirmi sempre protetto e schermato da quest'ala, che appunto non vuol dire per me non vivere determinate dinamiche, ma avere appunto la certezza e quindi la fede che poi tutto prenderà il meglio per me.
0: E questa fede, questa vicinanza, te lo chiedo anche per mia curiosità, lei si è alimentata ancora di più crescendo con, sì, un avvenimento magari preciso, o è una forza che ti ha portato naturalmente?
1: Per una serie di dinamiche, no? Quando arrivi un pochettino, sai, in quei momenti dove tra virgolette dici non so più a chi chiedere aiuto, no? Dove ti senti talmente in alto mare, dove tra virgolette dici ma sei rimasto solo tu. Cioè solo tua.
0: Bellissimo.
1: Io sento di aver avuto poi in tante situazioni
0: Una mano proprio una mano divina, no? In un certo,
1: capito?
0: Senso.
1: E quindi mi sento fortemente legato a questo, nonostante, ecco, probabilmente sia poi diventi una tematica, soprattutto magari nella musica, poco giovane, poco mainstream. Però l'obiettivo e il goal sarebbe quello: portare anche altre tematiche, portare anche altri tipi di messaggi, che in questo caso sono la fede, ma possono riguardare tanto altro, magari anche a giovani, e renderlo appunto mainstream.
0: Bello, bello, mi piace questa tua mission. E quindi abbiamo parlato, insomma, un po' di radici, di presente, di quello che stai vivendo oggi e del nuovo disco, del nuovo progetto fatto di collaborazioni e di cose nuove. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo? O confermi quello che sei stato fino ad oggi in questo nuovo progetto? Ecco.
1: Abbiamo sperimentato tanto, sicuramente, abbiamo cercato veramente di trarre il meglio. Mi sento di dire questo, che sarà la roba più vera e autentica mia, fatta fino ad oggi.
0: E invece è un obiettivo artistico che ti ossessiona in questo periodo, oltre questo che ci hai messo nel progetto?
1: Ti dico la verità,
0: perché non penso che gli artisti e noi esseri umani abbiamo solo un obiettivo e poi il resto,
1: certo,
0: è tutto fermo, è impossibile.
1: No, ad oggi ti dico la sincera verità, ecco, di senza ipocrisia, quello di fare in modo che la musica diventi il mio solo e unico lavoro.
0: Bello, io te lo auguro veramente di cuore, perché ce la farai. Ce la farai. E invece qualcuno con cui sogni di lavorare? C'è qualcuno? Sia nazionale, italiano, che magari un cantante internazionale. Giochiamo, stiamo giocando.
1: Giorgia.
0: Tu dici, Giorgia, wow!
1: Sì.
0: E international?
1: Stevie Wonder.
0: Cioè proprio dei generi, vedi, che si vanno poi a...
1: Sì, con uno farei un fatto super R&B, con Giorgia mi piacerebbe fare una roba super R&B. Così Wonder fare una roba, capito, super funky, pazzesca.
0: Bellissimo.
1: Capito, da farti saltare dalla sedia, tra virgolette.
0: E invece dove ti vedi tra qualche anno, se lo vuoi dire? C'è qualcuno che è scaramantico, oppure se noi tra un anno ci dovessimo risentire, dico Marti, tutto bene, come stai, che stai facendo, cosa vuoi che mi raccontassi
1: che nel frattempo sono riuscito in quello che appunto ti ho detto oggi, quindi che il disco è uscito, che sono riuscito a toccare più persone possibili, e che ecco, magari la musica in quel preciso momento diventa ed è il mio unico e solo lavoro sul
0: Bello.
1: Quale focalizzare tutte le mie energie.
0: Invece questa è una domanda molto molto adatta a te, perché mi piace come parli, come racconti e anche come scrivi. Cosa vorresti lasciare davvero? O cosa vuoi lasciare, perché comunque nel presente, con la tua musica?
1: Sicuramente, oltre appunto a verità che già abbiamo detto, probabilmente coscienza su alcune cose che probabilmente oggi stiamo perdendo, ma anche appunto nella spensieratezza, coscienza nel capire che la vita non è fatta solo di un'unica cosa, di un'unica via, di un'unica strada, ma che siamo tanto. Siamo tanto, siamo momenti tristi, ma siamo momenti belli, siamo rabbia, ma siamo anche gioia. Quindi sì, risvegliare diciamo delle cose che forse oggi la nostra vita frenetica, un po' diciamo la società in generale, ci opprime un pochettino.
0: E quindi forse ci fa uscire un po' solo l'aspetto più negativo, quello. E infatti esatto. Lo notiamo, no? Un po' anche nella quotidianità.
1: Siamo sempre a 3.000, siamo sempre, non siamo mai, difficilmente ci riusciamo a ritrarre, sai, quei momenti di chill.
0: A rilassare.
1: Totale, a rilassarci.
0: Io oggi sono chill.
1: Hai capito?
0: Guarda, che me lo sto imponendo, nel senso, Fabiola, chill. Più chill, perché cioè...
1: appunto vedi c'è un altro brano dove dico voglio solo good vibes, no, che si chiama proprio good vibes, dove tra virgolette ti spingo, no, a vivertela bene, ovviamente senza ipocrisia, perché siamo appunto nel mondo con tutte le cose che succedono.
0: Ma soprattutto anche da persone o da poli che purtroppo, tornando al discorso di empatico, sensibilità, anche quella sfera negativa, quelle
1: certo,
0: ombre nere maligne,
1: però
0: non le senti
1: un po'
0: proprio.
1: Come mantra, capito? Good vibes.
0: Cioè, di respingerla.
1: Stai tranquillo.
0: Allora Martino, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio e adesso entriamo nel momento più identitario di questo programma di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Allora in automatico mi viene da dirti Kazim,
0: sì,
1: forse è super inflazionato, però capito, veramente penso che sia la roba più napoletana, cioè se mi chiedi capito la parola che tu dici è proprio Napoli.
0: Pure io mi piace
1: capito?
0: Da morire.
1: Cioè Kazim.
0: Io però ieri tornando di Roma ieri ho detto a questi ragazzi, l'anima tutto, raga Kazim perché
1: hai
0: fuori.
1: Capito? Così.
0: C'è la giungla.
1: Ma perché capito racchiude, c'è una parola che racchiude così... così tanti concetti e la puoi utilizzare in così tante situazioni che capito, la trovo proprio perfetta.
0: Allora io ti ringrazio tantissimo, già è finita la nostra chiacchierata, è volatissima davvero, grazie per essere passato qui ai nostri microfoni,
1: grazie
0: ti ringrazio, ti faccio un forte in bocca al lupo, aggiornami, tienimi presente e voglio venire alle tue prime live, concerti, cioè che già li fai ovviamente parlando del nuovo progetto.
1: Yes.
0: Voi amici mi raccomando scaricate l'app Rai Play Sound dove potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini, noi vi abbracciamo fortissimi da me e Martino.
1: Ciao ragazzi, grazie mille a tutti.
0: Ciao, ciao.

notizie, venduti in giustizia, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna e poi getta la spugna con gran dignità. Per fortuna c'è chi mi risponde, mi cervello, mi asciugo la fronte. A quell'uomo sceltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli.

Oh no.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tanti, tramonti come quadri d'acquerello e case a file, tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

0: Mamma da poca picchita va bene.
1: Perché? Se do la pala e mi ha ciamato.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Buon lunedì, inizia questa nuova settimana di Around Naples con Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Ciao a tutti, Wagyu, buon pomeriggio e benvenuti. Come state? Come avete passato quest'ultimo weekend? È sicuramente un periodo molto delicato, ce ne accorgiamo, insomma, guardando i social oppure guardando qualsiasi telegiornale o ascoltando qualsiasi radiogiornale, ma noi cerchiamo in qualche modo di farvi passare un'ora spensierata. Parliamo come sempre in questo programma di musica urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi concludiamo il discorso riguardo le uscite musicali degli scorsi giorni da Napoli e dintorni. Parliamo di Saldavinci, delle critiche che ci sono state in merito alla sua performance allo stadio di Armando Maradona prima della partita di venerdì sera. Poi parliamo di altre notizie dal mondo rap, urban, di Shiva e tanti altri artisti. E poi scopriamo anche le classifiche degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. C'è anche una grande sorpresa in classifica, perché l'album più venduto è di un artista che non ha partecipato al Festival di Sanremo. Ma di questo e tanto altro ne parliamo tra poco. Prima partiamo con la musica e oggi lo facciamo con lo stile di Walter Ricci, con questo brano che è molto cinematografico, è estratto dall'ultimo album di Walter, è la title track del disco Neapolis Mambo.

Praticamente un film, questa canzone. Abbiamo ascoltato la title track del nuovo album di Walter Ricci, e cioè Neapolis Mambo su Rai Radio Drive Napoli. Non vi preoccupate, Wayu, non avete accidentalmente aperto WhatsApp mentre ascoltavate questo brano, ma il messaggio vocale che avete sentito è proprio parte della canzone. Walter e il suo team di produttori hanno deciso di inserirlo proprio come special di questo brano. Comunque complimenti ancora a Walter, che è un artista che ci invidiano un po' in tutto quanto il mondo, e con la sua voce e con il suo stile parte anche il percorso musicale dell'ora di oggi, lunedì 9 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Lo sapete che in praticamente ogni puntata c'è una scaletta diversa e si passa molto facilmente da un genere musicale a un altro, e nell'ora di oggi ci saranno anche diverse sorprese molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda il rap e l'urban. Partiamo con le news di oggi, lo facciamo parlando ancora dell'album di LDIK7, Poesie Clandestine, rilasciato venerdì scorso, una delle release più importanti della settimana scorsa. Due artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo, che hanno fatto un grande festival sia con il loro inedito, cioè Poesie Clandestine, che con la cover che hanno fatto di Andamento Lento durante la serata dei duetti di venerdì. Abbiamo già parlato del loro percorso nel festival, abbiamo già brevemente commentato questo progetto, andiamo a vedere come hanno debuttato tutti questi brani di Poesie Clandestine. Tra gli inediti, quello che è debuttato meglio è stato proprio il primo della tracklist, che si chiama Maledetta Voglia di Te, in cui LDIK7 cantano sia in italiano che in napoletano. È una cosa che ritorna spesso in questo progetto. Ha debuttato molto bene anche il brano Stupide Parole e anche Mi Ricordi Lei, sono le tre canzoni che in generale hanno accumulato più streaming durante le prime ore di vita delle piattaforme digitali per quanto riguarda questo progetto. Comunque un disco che spazia molto tra R&B, soul, c'è anche una matrice hip hop importante in alcuni brani. Insomma, hanno dimostrato di avere una forte sinergia sul beat, sia personale che professionale, quindi complimenti a queste due voci napoletane che sicuramente rappresentano una pagina importantissima del futuro della musica napoletana. E allora li ascoltiamo con Andamento Lento con Tullio De Piscopo, LDIK7.

0: un'altra dimostrazione di come il groove napoletano sa essere ripreso, ereditato da artisti della nuova generazione. Ancora complimenti a LDA, H7 e grazie a Tullio De Piscopo per averci regalato Andamento Lento e la performance che hanno fatto durante la serata delle cover dei duetti di venerdì scorso. Abbiamo già parlato tanto di quella performance e di questo brano, che sicuramente rappresenta anche un passo importante per un passaggio di testimone tra una generazione che ha fatto la storia della musica napoletana italiana, quella del Napolitan Power diverse decine di anni fa, e la nuova generazione di artisti napoletani che diffondono il groove partenopeo in giro per la Campania, per l'Italia e per il mondo. Artisti che praticamente scopriamo giorno dopo giorno in questo programma in Around the Naples. E c'è anche un po' di groove napoletano vecchia scuola all'interno di Poesie Clandestine, l'ultimo disco di LDA H7 uscito venerdì scorso, che stavamo proprio commentando pochi minuti fa. Sono usciti tanti altri progetti sempre venerdì e sempre la settimana scorsa, come la deluxe del disco di Eddie Brock, Amarsi la Rivoluzione, ne abbiamo già parlato, come il nuovo album di Patti Pravo che si chiama Opera. È uscito anche un nuovo album di Masini che si chiama Perfetto Imperfetto, anticipato da un singolo droppato poco più di un mese fa, ed è uscito anche il nuovo album di Prima Stanza a Destra, un artista molto interessante. Questo disco si chiama La ragazza che suonava il piano. Prima Stanza a Destra è stato scoperto da tanti fan grazie alla presenza all'interno del disco del producer album di Golden Ears. Approfondiremo questo artista molto interessante anche nelle prossime puntate. Sono usciti diversi altri singoli dall'urban, dal rap, ad esempio è tornato Mambo Losco con un nuovo brano che si chiama Drip Drop, che probabilmente anticipa un progetto più grande che uscirà da parte di Mambo. È uscito anche un nuovo singolo di Paste che si chiama Costantino, ha droppato anche Rame, un nuovo brano con Gue e Ivan B che si chiama Millimetri. Ivan B è sempre più presente all'interno di tanti progetti, soprattutto dal rap naturalmente, che escono in questo periodo, quindi è un altro nome sicuramente da tenere d'occhio. Ed è uscito anche un nuovo brano di Hartman sempre venerdì scorso. Insomma, un'altra settimana ricca, piena di musica. Noi proseguiamo, poi parliamo di Salda Vinci, di un po' di critiche, Samurai J, Luque e tanto altro.
1: I tuoi occhi

camera. Questa è un'altra canzone che, nonostante i suoni trap, è andata molto bene in radio ed è stata anche tra le prime posizioni delle classifiche dei brani urban maggiormente passati dalle radio quando è uscita. Abbiamo ascoltato Ambra di Emischilla e Tedua su Rai Radio Rev Napoli, un singolo estratto dall'ultimo album di Emischilla, e cioè Musica Triste, un progetto molto apprezzato dalla solida fanbase del rapper di Milano e un progetto che contiene anche diverse canzoni che secondo Emischilla sono tra le migliori che abbia mai scritto, come la title track, appunto, che si chiama Musica Triste. Continuiamo con questa wave trap, ma ci spostiamo di nuovo a Napoli e poi parliamo, come vi dicevo, di un po' di critiche che si leggono in questi giorni sui social. Nicola Siciliano.

0: Cridame.
1: Per riprendere un po' la line di questo brano, e cioè Cridame di Nicola Siciliano, vi dico: credite a me, badate poco ai social e ai commenti dei social in questo periodo storico, in questi giorni, queste settimane, perché se ne leggono di ogni. E ho letto tantissime critiche riguardo la performance che ha fatto Sal da Vinci allo stadio di Romano Maradona prima della partita Napoli-Torino. In tanti hanno criticato infatti Sal per aver fatto questa esibizione, la scelta di far esibire Sal da Vinci prima di una partita di calcio dopo la vittoria del festival. Io credo sia stato un bel gesto anche che ha fatto Sal, e si è stato bello far sì che un artista napoletano potesse festeggiare insieme ai 50 e passa mila tifosi presenti allo stadio nella sua città la vittoria di questo bel traguardo, di questa competizione canora che è il Festival di Sanremo, perché non ha vinto solo Sal da Vinci, ma ha vinto tutta Napoli. Sal ha una carriera che dura da più di 40 anni, ha iniziato dal teatro, ha continuato con le canzoni, e quindi è la vittoria anche di una certa tradizione e di un popolo. Poi storicamente succede molto spesso che gli artisti che appartengono a una città, dopo un primo posto, un secondo posto, un terzo posto, comunque dopo un grande successo, vadano a festeggiare, a cantare live insieme alla loro gente negli stadi, no? Mi viene da pensare a Brescia, mi viene da pensare anche a Lazza, se non erro, che 2 o 3 anni fa, quando arrivò secondo, cantò al San Siro di Milano. E in quelle circostanze non ho letto, non ho visto tutte queste critiche aspre nei confronti di questa decisione. Vabbè, comunque complimenti a Sal ancora per aver portato Napoli in alto a questo Festival di Sanremo. Come abbiamo detto, Sal ha dedicato parte della vittoria anche ad Emanuele, a Juelier, perché la maestosa opera di Emanuele, cioè quella di tentare di portare Napoli in cima alla musica italiana, è rimasta un po' incompiuta nel 2024, nonostante il grandissimo successo di questo eccezionale artista del panorama musicale napoletano. Ecco, Sal ha voluto dedicare questa vittoria anche a Juelier e a tutto il popolo napoletano. E allora ascoltiamo Sal da Vinci.

0: embassy.
1: Tra le tante cose, Sal ha anche fatto il tutorial ufficiale della coreografia di Per Sempre Sì. L'ha fatto durante l'intervista, durante l'ospitata che ha fatto al TG1 dopo la vittoria del Festival di Sanremo. Giorgia Cardinaletti, la conduttrice e giornalista del TG1, gli ha chiesto proprio di mimare i gesti che appunto l'artista napoletano fa quando canta questa canzone. Quindi abbiamo pure il tutorial ufficiale della coreografia di Per Sempre Sì. Quest'anno sono stati tanti gli artisti che hanno portato dei gesti sul palco, quasi come se volessero portare sul palco dell'Ariston anche i trend da TikTok. Anche Saif con la sua Tu mi piaci tanto, anche Fulminacci aveva dei gesti ben codificati, quindi le performance sono state veramente molto curate sotto tutti i punti di vista. Anno dopo anno ci sono tante cose diverse e tanti miglioramenti anche sotto questo punto di vista. Parlavamo del grande successo di Sal Da Vinci, della bellissima performance che ha fatto allo stadio di Comando Maradona nella serata di venerdì prima di Napoli-Torino. Allo stadio erano presenti anche altri artisti napoletani, praticamente tutti quelli che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. C'era LDA e c'era l'immancabile Luchè, che si sta preparando al suo grande concerto di settembre all'Ippodromo d'Agnano. La prima volta che fa l'Ippodromo Luca, quindi sarà sicuramente un punto importante della sua carriera e un bel traguardo per lui. Luca, in un post sui social nelle scorse ore, ha parlato della bella esperienza di Sanremo. Lo commentiamo tra poco. Prima ascoltiamo proprio il singolo che abbiamo ascoltato dall'Ariston, Labirinto. Io non so.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Secondo me, tra le canzoni urban di questo Sanremo, questa è quella che aveva il respiro più internazionale, soprattutto per quanto riguarda produzioni ed effetti vocali. Abbiamo ascoltato Labirinto di Luchè sul Rai Radio Drive Napoli. A proposito di effetti vocali, Luchè, nelle interviste che ha fatto, nelle conferenze stampa che ha fatto durante la settimana del festival, ha spiegato il fatto che ci siano molti effetti, soprattutto nel ritornello, per far sì che possa poi la canzone rendere nel modo in cui la ascoltiamo. Luca ha ringraziato i suoi fan, ha ringraziato dell'enorme affetto che ha ricevuto durante questa settimana con un post sui social. Ha detto che è stato a contatto con una realtà che gli era abbastanza lontana, ma si è sentito a suo agio, soprattutto nei momenti di confronto, durante i quali è riuscito nel suo vero intento, cioè quello di poter parlare e di far uscire la sua personalità. Credo che sia stato questo di Sanremo un momento, un passaggio molto importante per Luca, e credo che abbia vinto anche la sfida sanremese, perché si è confrontato con un pubblico sicuramente diverso da quello grandissimo che già lo ascolta, che già lo segue in giro per l'Italia. Si è detto molto emozionato di cantare un brano inedito sul palco dell'Ariston con tutta la nazione che poi ha gli occhi puntati, no, sull'artista, su colui che in quel momento sta performando, e si è detto veramente cresciuto dopo questa esperienza. Ha dedicato questa esperienza anche alla sua dolcissima zia Esther, così come ha scritto in questo post sui social. Ancora complimenti a Luca e a tutti gli artisti napoletani, e non, a tutti i 30 artisti che hanno colorato con la musica il palco dell'Ariston. Tra i commenti del post di Luca c'è anche un commento un po' dubbio di Shiva, che potrebbe significare uno spoiler riguardo il nuovo album in arrivo di Shiva. Ne parliamo tra poco, perché ultimamente il rapper di Milano sta lasciando un po' di indizi sotto un bel po' di post che abbiamo visto sui social in questo periodo. Prima proseguiamo con la musica di questo ragazzo.

Abbiamo ascoltato prima Artifive con Fucile e Macchinone e poi il funk dei Furia con Frate Ma Cucina su Rai Retro Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 9 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato ancora delle uscite musicali di venerdì scorso e degli scorsi giorni. Da Napoli

essere incentrato sulla fede, probabilmente sulla religione, comunque c'entra qualcosa il Vangelo, anche perché ha pubblicato un dump pochi giorni fa sui social e in una fotografia che è la penultima di questo carosello si vede un CD con su scritto "Dal Vangelo secondo Shiva Master", quindi potrebbe essere il nome del nuovo album di Andrea di Shiva, e i featuring potrebbero essere proprio gli artisti che hanno ricevuto questi commenti da Shiva. C'è chi invece non crede che siano ospiti di questo album questi artisti, c'è chi crede che invece Shiva abbia voluto descrivere la situazione di questi artisti che appunto sono stati commentati attraverso questi passi del Vangelo. Non lo so, credo comunque che in qualche modo c'entrino con il nuovo album di Shiva. Vedremo, naturalmente, lo faccio sapere. Lo ascoltiamo, Shiva con Tony Boy, Polvere. Stop it.

Come ogni lunedì a quest'ora è giunto il momento di commentare insieme le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. E questa è una settimana particolarmente importante perché è la prima settimana completa dopo il Festival di Sanremo, quindi vediamo come hanno debuttato in classifica tutti i singoli e anche tutti i progetti degli artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Partiamo dagli album, c'è una new entry molto interessante che è quella dell'EP di Saif, Se Dio Vuole, la sua ultima grande release in attesa dell'album Santissimo che dovrebbe uscire tra poco. Ecco, questo disco rientra in classifica al 26esimo posto. Un'altra new entry sta al 23esimo posto, si tratta di Casa Paradiso, l'album di Tommaso Paradiso, mentre Mara Sattei debutta al 19esimo con il suo album Che Me Ne Faccio Del Tempo. Al 14esimo c'è Tony Pitoni con l'omonimo album Tony Pitoni, ovviamente dopo l'enorme successo di questi mesi e del Festival di Sanremo. Al 12esimo c'è il nuovo album dei Gorillaz, all'11esimo c'è La Cura in Nome di Miria di 22 Simba, al 10° posto un'altra new entry, cioè Non Guardare Più Giù, la deluxe dell'ultimo album di 13 Pietro, al 9° posto debutta The Romantic, nuovo disco di Bruno Mars, all'8° c'è Comuni Mortali di Achille Lauro, al 7° Funzioni Vitali di Ermal Meta, al 6° c'è la compilation di Sanremo 2026, al 5° posto sale di ben 6 posizioni Il Mio Lato Peggiore di Luchè, anche grazie alla hit Labirinto che è contenuta all'interno della versione digitale di questo progetto, al 4° posto scende The Beat Realmas Photos di Bad Bunny, al 3° Tutta Vita Sempre di Olly, al 2° Tutto È Possibile di Jueler e al 1° posto domina ancora la classifica anche Gli Eroi Muoiono di Kid Yugi. E tra poco

Approfondiamo proprio il successo di questo disco nonostante tutto ciò che sta succedendo nel mercato musicale italiano in questi giorni. Ascoltiamo prima un singolo estratto da Tutto è possibile di Emanuele, che continua ad essere stabile, solido al secondo posto. Juelé.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire, sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi e forse in fondo hai ragione tu.

0: tra Joelier, Gue, Kid Yugi, l'anno per quanto riguarda l'urban, il rap italiano, è iniziato benissimo, ce ne stiamo accorgendo anche dalle classifiche degli album più venduti in Italia. Abbiamo ascoltato Due giorni di fila di Joelier featuring Sfera Ebbasta e Anna, un singolo estratto da Tutto è possibile, il nuovo album, nel caso in cui non doveste saperlo, di Emanuele, rilasciato il 16 gennaio. Ancora complimenti a Joelier per questo grande, enorme progetto e per aver scritto una pagina importantissima del rap napoletano e italiano e la storia di questo genere musicale in Italia. Sta scrivendo la storia, come dicevamo, non solo Joelier ma anche Kid Yugi, che con il suo disco Anche i eroi muoiono, nonostante le uscite sanremesi, domina ancora la classifica degli album più venduti in Italia secondo la FIMI, ed è la quinta settimana di fila che sta al primo posto. Tra l'altro è stato certificato anche doppio disco di platino la settimana scorsa, ne abbiamo parlato nell'appuntamento, se non erro, di mercoledì, che potete recuperare in podcast su RaiPlay Sound. Yugi si è detto contentissimo di questo enorme risultato che sta raggiungendo con Anche i eroi muoiono, un risultato che sta superando le aspettative e anche superando l'enorme successo che ha avuto con il suo ultimo album Tutti i nomi del diavolo. Tra l'altro, piccolo fun fact, Joelier e Kid Yugi sono gli unici due artisti ad aver avuto gli ultimi due album in top 10 fino a due settimane fa, praticamente fino all'inizio del Festival di Sanremo. Questo ci fa capire ancora di più quanto siano forti anche nelle piattaforme digitali di streaming e nelle vendite degli album. Tra poco commentiamo i singoli invece più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima ascoltiamo proprio un brano estratto da Anche i eroi muoiono di Kid Yugi, Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

dopo aver parlato degli album, ora scopriamo la classifica dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Naturalmente nelle classifiche ci sono praticamente tutti i brani che abbiamo ascoltato sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo di quest'anno. Quindi commentiamo solo la top 10, quindi i primi 10. Al decimo posto c'è Prima Che di Night, al nono posto Magica Favola di Arisa, poi Labirinto di Luchè all'ottavo, Poesie Clandestine di LDA e H7, che si posiziona quindi molto bene nelle classifiche Fimi. Al sesto posto c'è Stupida Sfortuna di Fulminacci, al quinto Male Necessario di Fedez e Masini, al quarto Che Fastidio di Dito nella Piaga, al terzo posto c'è Tu Mi Piaci Tanto di Saif, al secondo Per Sempre Sì di Saldavinci, ma a dominare questa classifica è la hit che accumula più di 1.200.000 streaming ogni giorno nelle piattaforme digitali di streaming e la hit che ha già creato, formato un bel po' di trend sui social, anche e soprattutto estivi. Parlo di Ossessione di Samurai.

Siamo giunti ormai alla fine dell'ora di oggi, lunedì 9 marzo di Around Naples con Silvio Martino. Anche oggi puntata intensa, piena, abbiamo parlato di tanta roba, di un po' di uscite musicali degli scorsi giorni, in particolar modo del nuovo album di LDA e K7, Poesie Clandestine. Abbiamo scoperto altre release, abbiamo parlato di un po' di critiche che sono state mosse alla performance che ha fatto Salda Vinci allo Stadio di Comando Maradona, abbiamo parlato di Luque, Samurai J e tanti altri artisti napoletani. Poi abbiamo commentato un po' ciò che sta accadendo riguardo Shiva e gli spoiler del nuovo album del rapper di Milano. Poi, come ogni lunedì, abbiamo anche commentato insieme le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Kid Yugi domina la classifica degli album, mentre Samurai J domina la classifica dei singoli, appunto, più venduti. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che tutte le puntate di questo programma di Round Naples sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete, dove volete, in qualsiasi posto del mondo, attraverso l'app o il sito RaiPlay Sound. E Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, mi raccomando seguiteci anche sui social, su Facebook e su Instagram. Passate un buon pomeriggio e una buona serata, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao, aiuto!

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: A dove stai? Occhio blu, caio non vega più.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: hai să ne pură voci, n-a văzut atorn, că ne sentă la dor, mi-e să nu-mi lione cent, că sento sabor, urguan nu-mi sabe.
1: E voglio cantete fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono artisti che scelgono di smontare il mondo pezzo dopo pezzo, per dimostrarci che anche nel caos più assoluto si nasconde una melodia meravigliosa. Come Maurizio Capone, il nostro ospite di oggi. Un pioniere, l'anima e la mente del Capone e Bungert & Bangt. Con Maurizio oggi faremo un viaggio incredibile che si muove su tre binari paralleli. Partiremo dal suo ultimissimo e potentissimo singolo Bagaria, un brano che definire coraggioso in realtà è poco, perché è una traccia cruda, viscerale, dove gli strumenti riciclati incontrano per la prima volta l'elettronica radicale e dove le parole si rifugiano nella parlesia, quel gergo segreto, clandestino e affascinante nato tra i musicisti napoletani per difendere la propria libertà. Ma non ci fermeremo qui, perché la musica di Maurizio non vive solo nei dischi, vive soprattutto sulla pelle delle persone. Il 14 e 15 luglio, tra pochi giorni, il centro Ciro Colonna di Ponticelli diventerà il cuore pulsante della quinta edizione del suo festival, che ha un nome stupendo, Come suona il caos. Due giorni di laboratori, ecologia e riscatto sociale che si chiuderanno con un concertone finale imperdibile insieme ad Andrea Tartaglia. Si tratta non soltanto di un festival, ma di una vera e propria dichiarazione di resistenza culturale ed ecologica. Nella mitologia greca il caos non è il disordine distruttivo, ma lo spazio vuoto, la matrice originaria da cui nasce il cosmo, cioè l'ordine e la bellezza. E Maurizio Capone prende il disordine acustico, sociale e ambientale del nostro tempo e ci dimostra che dentro quel disordine c'è già in potenza una nuova forma di armonia che aspetta soltanto di essere rivelata.

0: E abbiamo ascoltato Bagaria, l'ultimo singolo di Maurizio Capone, che oggi è qui con noi in studio. Ciao Maurizio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, ben trovati.
0: Dopo 30 anni di junk music, questa tua capacità creativa di realizzare strumenti con materiali riciclati, questo tuo impegno sociale, civile, per l'ambiente, ecologista, adesso hai questa attenzione anche a recuperare la lingua segreta, le tradizioni, recuperare la storia un po' dei musicisti, con questo brano scritto in parlese, che questa lingua segreta carbonara, potremmo dire, dei musicisti. Come ti è venuta questa idea?
1: Vabbè, questa è una lingua che noi parliamo da moltissimi anni, da 40 anni, perché a me l'ha insegnata direttamente Pino Daniele, perché loro erano gli ultimi, quelli che portavano questa tradizione ancora avanti negli anni 80. Siccome io sono stato prodotto insieme al mio primo gruppo, i 666, da Pino Daniele, proprio tra l'84 e l'87. In quegli anni loro parlavano questa lingua. Pino, Tullio, James, tutti quanti, Tony, avevano questo linguaggio molto interessante, perché è una lingua che ti permette di dire cose senza essere capito, no? Quindi è un codice, è uno slang in realtà, non è proprio una lingua, perché si integra con il napoletano, però delle parole non le capisce neanche il napoletano. E quindi è risultata una cosa molto utile nella vita quotidiana, perché sia quando si va a suonare, che ovviamente devi dire magari delle cose che non vuoi che l'organizzatore capisca, o c'è qualche cosa che non va e quindi si capisce attraverso questa lingua, tra di noi capiamo che c'è qualcosa che non va e quindi riusciamo poi a parlarne segretamente alla luce del sole, però sia poi nella vita quotidiana, perché tu anche per strada ti può capitare qualche situazione nella quale devi dire cose alle persone con cui stai che poi altri non devono capire. Quindi è veramente una lingua strategica che però si sta perdendo, perché poi i nuovi musicisti non hanno avuto una trasmissione diretta come l'abbiamo avuta noi, e quindi mi sembrava
0: toccava a voi insegnare, sì, la vostra volta, forse
1: è il nostro
0: stato
1: momento,
0: un anello mancante,
1: sì, che... è il turno nostro. E quindi io ho pensato di scrivere questa canzone carbonara,
0: però tu stai cercando di porre rimedio proprio con questo brano.
1: Sì, in effetti ho rimesso in mezzo la parola parlesia, che è appunto il nome della lingua, e anche le parole che sono contenute nella canzone, però faccio un'operazione purezza, perché non svelo il significato delle parole del testo, proprio perché è una lingua segreta, quindi sarei ipocrita a parlare di una lingua segreta e poi svelarne le parole. Quindi chi del pubblico vuole sapere queste parole, vi posso dire che qualcosa ci sta, si trova.
0: Esiste un dizionario, sì. Italiano parlese.
1: Esatto, un po' ci sta, però ovviamente va ricercato, quindi è uno sforzo che bisogna fare, che è anche il motivo per cui scelgo di fare queste cose, cioè di stimolare poi il pubblico ad andarle a fare dei percorsi anche di ricerca, di approfondimento, no? Siamo oramai abituati che comunque qualunque cosa la sappiamo, qualunque cosa ci viene detta in prima battuta, e poi non andiamo mai a guardare dietro che ci sta. Invece in questo caso io vi invito ad andare a guardare dietro quello che c'è.
0: Quindi Maurizio, con Bagaria fai una duplice operazione culturale: da un lato quella di riscoprire una lingua un po' in disuso tra le nuove generazioni di musicisti, e operando una sorta di resistenza culturale; dall'altro invece lanci una provocazione al tuo pubblico, costringendo l'ascoltatore a cercare il significato di ciò che dici. Ma quando nasce questa parlesia?
1: Nell'Ottocento, nel nomadismo, perché in effetti nella parlesia ci sono anche delle parole gitane del popolo rom, perché si creava questa, diciamo, quest'unione, questa commistione tra i musicisti, che erano dei nomadi a tutti gli effetti, e i nomadi di etnia, quindi appunto i rom, e questo ti dice molto sull'origine, diciamo, selvatica, perché la parola mi piace molto, del nostro mondo, che non è un mondo dorato, non è un mondo fatto solo di estetica e di apparenza, ma è veramente fatto molto di avventure, perché noi comunque, per esempio, quando andiamo a suonare siamo nelle mani dell'organizzatore. Se io vado a Milano o in tutto il mondo a suonare, io una volta che parto lascio il mio luogo di protetto, che è il mio mondo, la mia città, e vado in luoghi dove sono nelle mani degli organizzatori. E quindi vedi, questo ti fa capire quanto sia molto dinamico e anche molto rischioso il nostro modo di vivere, perché comunque ci ritroviamo poi alle volte in situazioni dove dobbiamo
0: anche un po' difficili, sì, da gestire. però semmai grazie anche a questa lingua riuscite a creare un codice vostro che vi permette di fare gruppo contro, cioè diciamo non contro, però di, per
1: no, ci proteggiamo, ci
0: è
1: proteggiamo,
0: una forma chiaramente questa. Di protezione,
1: sì, sì.
0: Ecco, la mia provocazione era questa: non è che tu hai sentito il bisogno di parlare in questo momento anche storico in Parlesia, perché poi è un testo anche abbastanza crudo, senza nessun elemento di edulcorato,
1: sì.
0: Però nel contempo, cioè, non è così trasparente, così chiaro alla portata di tutti, quindi è vero che da una parte stimola la ricerca e quindi porta anche le persone a riscoprire in qualche modo questa lingua, grazie ormai anche al computer, internet, uno riesce un po' a accedere a tutto, però nello stesso tempo il bisogno di poter raccontare delle verità però in maniera un po' filtrata.
1: Sì, in realtà il motivo fondamentale era che io volevo dire delle cose molto dure, molto precise, però non volevo farlo in maniera palese per una questione anche di rispetto dell'ascoltatore e anche di, diciamo, per evitare poi dei problemi personali. No, scherzo, in realtà ho voluto prendere questa lingua che è nata proprio come lingua clandestina e fare che scrivere una canzone che è un po' clandestina, quindi anche un po' ispirata a una tradizione napoletana molto forte, molto bella secondo me, che è sempre stata quella un po' di essere provocatori e di analizzare le situazioni generali con un occhio molto ironico, sarcastico. Diciamo che ve ne dico una di queste canzoni famosissime, Palomella Sompebola, che è una canzone antichissima napoletana che faceva riferimento alla situazione del momento e faceva, diciamo, è diventata poi clandestina, tanto che l'autore è stato ricercato, c'è stato tutto una storia anche di persecuzione per certi versi di quella persona che aveva scritto questa canzone. Quindi mi piace quest'idea di poter essere, di poter far parte di questa cultura napoletana che è quella che non accetta lo stato delle cose, e quindi di poter dire la mia e di poterla dire però in una maniera che chi lo vuole capire lo capisce, perché appunto la clandestinità ha un valore, non è solo, diciamo, fatta per i terroristi assolutamente o per i criminali, c'è anche un'idea clandestina che viaggia, che può viaggiare e può arrivare molto lontano e colpire al cuore soprattutto, perché la musica, questo è il suo grande privilegio, il grande vantaggio, che non è una questione di razionalità né di aggressività, è sempre qualcosa che ti tocca le corde dell'anima, e farlo anche in maniera meno evidente in un momento storico dove tutto, appunto, come dicevo prima, deve essere dichiarato e manifestato. E a me non sono tanto convinto che sia questa la strada. La strada è quella di esprimersi, di dare degli input anche magari apparentemente incomprensibili, e poi sicuramente quello che deve succedere succede.

0: secondo me c'è un'altra provocazione nella provocazione. Una domanda che viene automatica: quanto di quello che ascoltiamo veramente lo capiamo? Non solo a livello proprio di messaggio contenutistico, ma tu anche a livello proprio musicale, ritmico, utilizzi questi strumenti che costruisci tu stesso. Per cui anche l'ascoltatore percepisce dei ritmi, dei suoni, senza sapere esattamente da dove provengano. E quindi questo brano contiene in sé uno stimolo alla ricerca, alla scoperta, all'attenzione. È tutto un alone di mistero che ne crea veramente una suggestione unica.
1: Sì, in realtà le due cose viaggiano veramente in modo univoco, sono un unico pensiero, perché sia la lingua, quindi il testo della canzone, che gli strumenti che sono stati suonati in questo brano sono misteriosi, perché appunto la lingua non si capisce. I suoni che voi sentite di questo brano sono suoni apparentemente comprensibili, ma nessuno sa dietro questi suoni quale strumento è stato suonato, anzi direi meglio quale oggetto è stato suonato. Quindi anche in questo caso c'è un messaggio, c'è un mistero, e ci sta anche la capacità di far apparire qualcosa che poi nella realtà è altro. Quindi voi sentite una chitarra, un basso, una batteria, ma in realtà non è né chitarra né basso né batteria. E quindi apro una piccola parentesi, perché ci tengo a dire che il brano, come Capone Bung The Bang, noi siamo un'equipe, in particolare in questo periodo siamo un'equipe composta da due produttori, uno sono io e un altro è Vincenzo Falco, con il quale abbiamo preso questo brano che avevo scritto e lo abbiamo registrato nel suo studio, e abbiamo fatto un lavoro di ricerca proprio per cercare di esprimere al meglio i suoni. E secondo me stiamo andando ancora, sono quasi 30 anni che noi facciamo questo. Però perché sto dicendo questa cosa? Perché in realtà stiamo facendo dei nuovi progressi, abbiamo oramai una grandissima esperienza, e quindi riusciamo a far sì che questi strumenti esprimano effettivamente il loro potenziale, e che nello stesso tempo si capisca anche che non sono proprio cioè che a un ascoltatore un po' più attento qualcosa gli suona strano. Faccio un esempio sull'introduzione, che è fatta da una percussione che per un ascoltatore medio è un tamburo, può essere un timbales cubano, e invece sono due bidoni, anzi è un bidone solamente suonato in un certo modo. Però a un certo punto sul finale del lancio dell'assolo, del piccolo assolo che faccio, si capisce che quel tamburo c'ha qualcosa di strano, perché sembra che entra un detuner, una cosa che rende il suono, cambia il tono di quel suono. Invece in realtà è proprio l'oggetto colpito in un certo modo che fa quell'effetto, e quindi l'ascoltatore attento si può accorgere che non è un effetto elettronico, ma che è un suono effettivamente acustico generato in questa maniera.
0: Ci puoi raccontare alcuni dei tuoi strumenti, ad esempio lo scatolofon, il tubolofon?
1: Sì.
0: Vabbè, al di là della scopa elettrica che ormai conosciamo tutti, con cui veramente hai fatto anche l'inno americano di Jimi Hendrix, che ormai è famosissimo.
1: Sì, quella ormai ha conquistato la platea internazionale, mi scrivono da tutto il mondo per questo strumento. Lo scatolofon però ci tengo tantissimo, perché è l'origine anche della scopa, nel senso che il primo strumento a corde che ho creato è stata questa scatola di polistirolo, delle mozzarelle, del baccalà, giusto per farvi capire, insomma, quella scatola grande, si portava anche il catering scolastico, con un elastico da ufficio, quelli là verdi, azzurri, insomma, quegli elastici un po' doppi, e quella percossa con le bacchette dà un suono che può avvicinarsi a quello del contrabbasso. Poi se ci metto il distorsore diventa anche una specie di chitarra elettrica. E questo strumento mi ha fatto capire il potenziale degli elastici, perché anche la scopa elettrica c'ha un elastico, non ha una corda. Quello che vibra è quella che a Napoli si chiama molle brachiera, giusto per essere iconografici. E quindi niente, quindi ho capito da quell'oggetto che si poteva fare un percorso con gli elastici, e ho creato quello. Poi ho creato la scatulera, che è una specie di arpa fatta con una scatola di gelati, da mezzo chilo di gelati e un bordo di una cassetta della frutta, che è proprio un'arpa a tutti gli effetti, una piccola arpa che ha tra l'altro un suono dolcissimo, guarda caso, provenendo da una scatola di gelati. E poi il tubolofono invece è uno strumento che io faccio anche ricerca, cioè molti strumenti li creo, ma tante volte li acquisisco anche da esperienze di altri, così come altri acquisiscono gli strumenti dalle mie esperienze. Cioè questo è un territorio libero, un territorio senza copyright. E quindi rispetto al tubolofono, io vidi una volta dei brasiliani che avevano fatto questo strumento a tubi delle grondaie dell'acqua che suonava, e quindi dissi facciamo un esperimento e lo cominciamo a costruire. Ci siamo costruiti questo strumento che è molto voluminoso, è grande, sono 15 tubi di grondaia da 10 cm di diametro, quindi insomma un pezzo di, sembra quasi un organo a canne di quelli delle chiese, e però viene percosso con le pantofole, con l'infradito in particolare. E,
0: no, vabbè,
1: sì, no, è un fatto sì. È molto colorito, cioè, poi appunto queste cose fanno anche sorridere, che la mia gioia è appunto è anche quella che questi strumenti sono bellissimi, funzionano benissimo, ma stimolano anche un sorriso, perché comunque sono fatti che diciamo al limite dell'incredibile. E quindi attraverso questo suono, per esempio in Bagaria c'è il tubolofon che suona benissimo e che fa una sorta di basso elettronico. Il basso è lo scatolofon, il basso originale, tun tun tun tun, tun tun tun tun tun, quello lo faccio con gli elastici. Poi il tubolofon fa un contrappunto incredibile, perché è uno strumento che ha l'orecchio, un orecchio diciamo che non vede cosa sta suonando, è uno strumento elettronico, è un basso elettronico, e quindi ci fa da contrappunto e ci dà un colore molto particolare al brano, e noi lo usiamo tantissimo, anzi molte volte è il basso proprio dei brani, lo facciamo col tubolofon. Tu crei delle cose e poi ne trovi anche la funzione nello spettro acustico, quello proprio diciamo tecnico da sound designer dei brani che devi arrangiare.

0: Fire!
1: E questa era Napoli Sim Nui con il nostro indimenticabile grandissimo James Nise. Cosa ricordi del vostro incontro? So che avete suonato anche insieme al primo maggio, che fu una giornata indimenticabile.
2: Sì, guarda, ti racconto una cosa ancora di prima, perché io James l'ho conosciuto appunto sempre grazie a Pino Daniele, ho conosciuto tutti loro, e James vabbè, era nel mio cuore da prima, da quando avevo 12-13 anni, perché io sono stato un ascoltatore di musica da subito e soprattutto di un certo tipo di musica, quindi ero un grande fan di John Coltrane, del sassofono, che lo amavo tantissimo. E ti dico, in camera mia, nella mia cameretta, c'erano 3 poster. Uno era Sid Vicious, vabbè, che è la mia vena punk. Un altro era Jimi Hendrix, che è la mia vena black power. E il terzo era James. E allora, quando ci conoscemmo qualche tempo dopo, io decisi di dirglielo questo fatto, perché mi sembrava assurdo. Io ho imparato una cosa nella vita, che dire quando si vuole bene a qualcuno, quando c'hai dei pensieri belli sulle persone, è meglio dirglielo, perché magari non avrai poi il tempo di dirglielo e ti rimarrà sempre questa cosa. Quindi presi la palla al balzo, dissi: James, la gente dice una cosa, io ti devo raccontare questa cosa, perché pensavo, e infatti sicuramente, che fosse una cosa che gli avrebbe fatto piacere sapere che un ragazzino di 13 anni aveva il suo poster, e quindi gliela dissi. Vabbè, quindi questo, diciamo, l'ho voluto raccontare perché è stato un gesto intimo tra me e lui. Poi nel tempo lui mi aveva sempre detto: Maurizio, tu quando mi vuoi chiamami, non ti preoccupare, io vengo, tu fammi sapere che vuoi, se vuoi fare qualcosa, se devo essere ospite in un pezzo tuo, tu chiamami. E quindi quando scrissi Napoli Sim Nui, io pensai: Napoli Sim Nui, cioè, più rappresentativo di James come la Napoli multietnica, la Napoli di qualità, di istinto e profonda sensibilità artistica. Secondo me lui rappresentava benissimo la nostra città, proprio nelle sue sfaccettature. E quindi sì, no, James deve partecipare a questo pezzo. Quindi lo chiamai e dissi: James, stiamo producendo sto pezzo, ti vuoi fare, vuoi mettere il sasso?
1: Quale fu la sua risposta?
2: E lui disse subito, disse: come no, mandami il pezzo, facciamo all'americana, perché mi disse questa cosa e non me la dimenticherò. Cioè, nel senso che gli mandai il brano via posta elettronica, e lui, che c'era lo studio a casa, mise voce e sassofono. E nel giro di 3-4 ore, perché io glielo mandai il pomeriggio alle 4, io a mezzanotte già c'avevo il pezzo. Quindi fu di una tempestività.
1: No, questo anche a dimostrazione della sua grandissima professionalità. Cioè...
2: Assolutamente. E poi facemmo pure il video. E quindi io lo richiamo e dissi: James, però dovremmo fare pure il video. Che il video, tra l'altro, è stato fatto dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti. Quindi gli spiegai il progetto. Dissi: sai, perché io poi faccio le cose con i ragazzi, ci tengo a dare degli spazi. E lui venne a Mergellina, stette una giornata intera con noi a Mergellina, via Caracciolo, dove abbiamo girato il video. E niente, tutto quello che mi chiese, anzi neanche me lo chiese, invece offrirgli uno spritz. Questo è stato, e questo credo che sia stato uno dei gesti, da un punto di vista significativo,
1: proprio
2: per l'affetto che aveva per
1: una
2: me.
1: Una persona generosissima.
2: Sì, perché non è una cosa che lui faceva. Cioè, chi sta ascoltando e conosce James sa che comunque James, a parte, non ha mai fatto featuring. Io non credo che abbia fatto dei featuring con dei gruppi o con delle realtà. Se, lui ha suonato con Pino, poi ha fatto Napoli Centrale, cioè ha fatto sempre cose sue. E poi comunque venire con questa generosità così ha dimostrato effettivamente il suo grande cuore e anche la capacità, diciamo, di guardare lontano, no? Senza fini esclusivamente estetici o di marketing, perché comunque fare un brano con Capone e Bunghe de Banque non significava arrivare primo in classifica, significava fare qualcosa di qualità, ma sicuramente non era da classifica. E quindi questo dimostra pure che l'anima va oltre l'interesse, e James secondo me l'ha dimostrato alla grande.
1: Era veramente una persona di grande cuore, di grande professionalità. Nel tuo caso, soprattutto al di là proprio dell'affetto, della stima, ma anche capire che il tuo progetto era un progetto importante, ma dal punto di vista proprio sociale, umano, e quindi lui non si è mai fatto indietro in queste, sì, davanti a queste cose.
2: Questo potremmo dirlo pure di Pino Daniele, perché anche Pino è stato da molti criticato per la sua, per il suo carattere, ma in fondo si somigliavano un poco, anche se Pino ovviamente era molto più espansivo e dialetticamente era molto più capace, insomma, di esprimersi in maniera più complessa, però secondo me ci avevano una similitudine. Non è un caso che poi sono rimasti sempre molto amici, che loro guardavano la sostanza e quindi e badavano poco alla forma, nel senso proprio della comunicazione. Quindi se una cosa non gli piaceva, tutti e due dicevano: non la dico in napoletano, dicevo, questa è una schifezza. E questa cosa può dare
1: molto
2: fastidio.
1: Potremmo dire bagaria, questa è una bagaria.
2: Sì, potremmo dire. Tanto era anche il nome dell'etichetta di Pino Daniele, bagaria. Quindi
1: infatti
2: è un nome che per loro era simbolico, era molto forte, e anche per me lo è tanto. E quindi sai, questa cosa di essere poi diretti e di dire alle persone quello che si pensa viene visto tante volte come maleducazione oppure come presunzione, ma in realtà dipende dalla persona che recepisce questi commenti, perché se tu sei una persona tranquilla, equilibrata e diciamo umile, anche se non è una parola che io amo, però che se insomma ascolti, tu capisci che quelle cose che ti stanno dicendo hanno un valore. Se tu invece pensi di essere uno bravo, uno intoccabile, è chiaro che se uno ti fa una critica, tu poi dici: ma questo però è uno che mi ha trattato male. Lo dico perché Pino, quando stava in sala con noi, un sacco di volte ha detto delle cose forti, non cattive, non aggressive assolutamente, però decise, chiare, senza che non potevi non capire. E questo secondo me è stato un grande vantaggio per noi, perché io ho imparato tantissimo in quell'esperienza, forse è stata la mia vera università. E quindi se fossimo stati presuntuosi avremmo detto: oh, guarda questo che ci dice queste cose. Invece quello dice: guarda, la batteria così è sbagliata completamente, dovete rifarla.
1: Ma erano critiche costruttive,
2: sì,
1: che ti aiutavano a migliorare sempre la qualità di ciò che stavi facendo.
2: E poi sulla musica, capito? Quindi non è che lui diceva: tu mi fai ridere, sei un cretino, sei un pagliaccio. No, lui si è sempre espresso esclusivamente
1: in termini musicali.
2: In termini musicali.
1: Questo devo dire l'hai fatto anche molto tuo, cioè questo modo di comportarti, comunque di avere sempre rispetto per tutti, però anche la capacità di far sentire la tua voce, dire sempre la verità su tutto quello che pensi, su tutto quello che secondo te deve essere cambiato nella musica ma anche nella società. E adesso, a proposito di questo, vorrei parlare di un bellissimo progetto che sta per prendere il via il 15 luglio, Come suona il caos, giunto a quale edizione ormai? Siamo alla
2: quinta
1: edizione di Come suona il caos.
2: Un festival, chiamiamolo così, eco-socio-musicale, perché comunque comprende questi tre ambiti e quest'anno durerà due giorni, in realtà dura il 14 e il 15 luglio al Centro Ciro Colonna, che è la sede dei Maestri di Strada, che sta a Ponticelli. E non è un caso che io ho scelto di fare questo evento lì, perché secondo me la cittadinanza, i napoletani devono conoscere questi luoghi dove succedono cose pazzesche, dove si fa tanto per i ragazzi del quartiere, dove si cresce artisticamente, culturalmente, con degli sforzi enormi basati soprattutto sul lavoro degli operatori e sull'impegno, sulla qualità umana degli operatori. Quindi secondo me, lo dico a voi che ci state ascoltando, dovete venire per forza, perché vedrete qualcosa che normalmente non siete abituati a vedere. E saranno due giorni di musica e anche teatro, perché il 14 facciamo anche delle performance di teatro, perché al Centro Ciro Colonna ci sta una scuola di teatro proprio, anzi più che scuola io direi un laboratorio, e quindi si esibiranno anche i ragazzi del laboratorio. Poi ci sarà sempre il 14 un convegno che si chiama L'acqua a mamma e tutte mam, dedicato all'acqua, l'acqua intesa sia come mare, sia come bene comune, quindi alla questione idrica del fatto che comunque si tende a privatizzare le risorse idriche invece di lasciarle libere per tutti, perché l'acqua è di tutti, e poi anche l'acqua come potente strumento del cambiamento climatico che noi stiamo diciamo, vivendo con queste inondazioni, con queste piogge incredibili. Quindi ci saranno esperti ambientalisti ed esperti proprio sui temi legati all'acqua. Il 15 invece poi succede il putiferio, ovviamente.
1: Che succede c'è proprio il caos. Il caos. Scopriamo come suona questo caos.
2: Esatto, perché c'è il nostro concerto, diciamo, dico la prima cosa, quella che insomma che è più il finale, parto dal finale, che c'è il nostro concerto nel quale debuttiamo con un nuovo spettacolo che si chiama Electro Junk, perché abbiamo fatto questo passo nell'elettronica, abbiamo cominciato a campionare anche i nostri suoni e quindi dal vivo abbiamo non solo gli strumenti fatti con materiali riciclati, ma anche suoniamo anche il computer. Quindi non abbiamo delle basi, abbiamo proprio abbiamo creato un sistema per cui vengono suonate, l'elettronica viene suonata. E quindi sarà questo grande concerto, abbiamo come ospite Andrea Tartaglia, che è un grande amico, tra l'altro è anche un musicista ecologista,
1: che salutiamo,
2: amico vostro della radio e di tutti i napoletani e di tutta Italia, io direi. E poi avremo il vincitore di un contest nel quale io sono stato direttore della giuria, che si chiama Antonio Calabrese, e il pomeriggio tantissimi ragazzi che si esibiranno, saranno dei rapper, dei musicisti, la scuderia dei rappers di Mariotto. E quindi insomma il 15 sarà una giornata dal pomeriggio, partiamo dalle 18, questa ci tengo a dirla, perché il festival comprende anche la possibilità di documentarvi su una serie di cose, quindi troverete i banchetti e punti divulgativi di Greenpeace, di Amnesty International, di tante associazioni in SIET, della Gaiola, insomma ci sarà tanto anche da ascoltare direttamente da chi agisce sul territorio e chi vuole insomma un territorio più bello, più vivo e più sano per tutti.
1: E noi ti ringraziamo per tutte queste tue iniziative, perché come sempre unisci l'arte, la musica, l'intrattenimento, il divertimento con l'impegno sociale, l'impegno ecologico, e soprattutto riesci a trasmettere anche alle nuove generazioni questo bisogno di avere attenzione per il mondo in cui viviamo, attenzione per gli altri, e la musica diventa proprio strumento di comunicazione, ponte tra generazioni, ma soprattutto diventa quel seme che riesce a creare bellezza, perché dove c'è natura, dove c'è rispetto, dove c'è musica, dove c'è arte, ma soprattutto dove c'è condivisione, perché il sapere e l'arte è soprattutto condivisione, e tu questo lo stai facendo sempre a 360 gradi, lavorando sì come musicista, ma lavorando soprattutto come una missione, come se tu avessi un flauto magico che riuscisse a portare dietro di sé questa lunga schiera di persone che diventa sempre più nutrita, in cui ognuno fa del suo. Chi canta, chi suona, chi balla, chi recita, chi racconta storie, per creare veramente un piccolo microcosmo che però poi diventerà la vita del nostro mondo, la vita delle nuove generazioni. E io penso che rendere vivi dei luoghi come Ponticelli, questi luoghi che semmai sono un po' più periferici, un po' più problematici, ma invece creare proprio lì la possibilità di rinascita e di riscatto sia fondamentale. E quindi io ti ringrazio per tutto quello che sei e per tutto quello che stai facendo.
2: Grazie a te, Francesco, hai avuto delle parole bellissime, non si vede perché non siamo in video, sto piangendo, mi ho commosso.
1: Da prendermi in giro. Allora vi aspettiamo tutti quanti a Ponticelli per Come suona il caos con Maurizio Capone, la band Bunget & Bangt, e tutti questi laboratori e queste attività che vi coinvolgeranno in un mondo pazzesco per due giorni veramente intensi di divertimento ma anche di attivismo.
2: Sì, esatto, e vi aspetto, anche perché l'ingresso è libero, quindi questa è una cosa a cui tengo tantissimo, che chiunque vuole venire viene ed è accolto, le porte sono aperte per tutti, quindi ci vediamo 14 e 15, 15 il concerto, ci tengo un po' di più, vabbè, ovviamente, e stiamo là, Centro Ciro Colonna, Ponticelli, vicino all'Ospedale del Mare.
1: E chiudiamo con un brano che mi piace tantissimo, Capelli Lung.
2: Sì, è un pezzo che ho scritto per Massamini, cioè la fondatrice, che è quella che ha dato il via al movimento Donna, Vita e Libertà, e quindi un pezzo dedicato alle donne combattenti, che per me sono molto importanti, perché spesso sono loro a fare le vere rivoluzioni piuttosto che gli uomini. Quindi Capelli Lung e buon ascolto.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rimana non fa neura si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit, chi te la scrive? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

settembre del 1985. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo: li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata ha 12 anni, non è né il primo né l'unico caso.

quanti ne sono? Impossibile azzardare un dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Nu știu ce fac, pero mai deșbuca. Ogni giorno pago a chi vede le spese e o stipendi rimane là 20.000 al mese. Già, già, questa è la felicità. Sono prima piano, una lanterna a mano e più lì e più là. Io sono sempre qua, ognuno progredisce, il reddito gli cresce e più lì e più là. Ma a me di po' pensando, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No, non è per me. Ci pensano i litiganti e chi c'ha da pensare, io non c'è che tua forza nemmeno per tanto. Pirulì, pirulà, pirulì, pirulà. E resto prima piano, una lanterna a mano, e pirulì, e pirulà.

Non so se posso fare cucchi, ma già pigliam. C'è chi nasce fortuna e si trastulla, chi suona di tre mese maniche rinda culla, ma so frisciù, sento vivero. Stongo per imbaviare una lanterna a mano, e piro lì, e piro là, e stongo senza campo, ognuno progredisce, il reddito si cresce, e piro lì, e piro là, ma vedi poppa in fiamma, ci pensano gli smemorati, no, ma in realtà ci pensano i sotterrati, no. Non è proprio, ci pensano i deputati, e chi c'ha da pensare, io non c'è chi c'ha forse nemmeno per cambiare. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. Resto prima piano, con la lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là. Chi stonga senza stare, e gli altri fanno i milioni, scrivendo proprio il giornale, e che pagina memoriale, e a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare, chi può pensare, chi ci può pensare? Tiro lì, tiro là, ma così non può durare. Tiro lì.

0: Io mi chiamo Scamorza Lorenzo, mi appresento, eccomi qua. Faccio il gioco di prestigio per mangiare. Già, c'è un coniglio e un pappavallo che sparescono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli che non appena la madassa sombroglia. La mia sposa si arroba coniglia, con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi di prestigio, Scamorza Luigi, come li fa? Ma. E perciò se l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato. Qualche giorno, ma la fila, ma la squaglia, sparisce Scamorza e fornisce magna. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che staccia su lì. Pirolò, pirolò, pirolì. Quanti soldi lo vince Scamorza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di uscire che sparescene e accomparescene, o che anch'io, o Salomino, non so vuole ma trovare. Ma se sta la padrona di casa, che dava 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba non vengo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi di prestigio, Scamorza Lorenzo, come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonnato, a modesse 28 e 31, giocasse per Roma e accessero qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosco e che staccio su lì, pirolò, pirolò, pirolì. Ed ora, signor signore, vado a seguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, no, e non vede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccio vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutto, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su lì, però...

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

guarda sta figliola che felice, catene, catene, ma non dice quanta volta un pensiero ti viene, ti viene. Poi se a te ti manca voce, che la gomma ti fa per capire, dimmi che ti può dare, che ti può dire, se non ti senti parlare, amma bella volte mano, cerca in mezzo l'abbracciare, vassala, vassala, vassala, vassala, resta dell'ora, 2 ore a vassà.

Faceți, dar sper să nu mai să mă arăt pe Willy și să vom arăta. Sta malata, sta figliola, non so sa pa gattene gattene, vo dottore che è un'amica, sta venendo, mo venendo, mo venendo. Chi la trasse, tocca, tasta, foto dice, capisce, mo inì, sta figliola si sa. Capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, volta in mano, cerca i pezzi e l'abbraccia, vasala, vasala, vasala, vasala, resta da un'ora, due ore.

0: Granati, sti pagarelli,
1: perché non mi chiamate giù? E fate i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, e uè, perché non si vanno di giù? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti giù?

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
3: Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Questa è Napoli Underground, seconda stagione, puntata numero 24 della seconda stagione di questa trasmissione. In onda ogni lunedì alle ore 21 in diretta su Rai Radio Live Napoli, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast trovate questa trasmissione e ovviamente tutte le precedenti proprio sul portale di Rai Radio Live Napoli nel grande famiglia poi di Rai Play Sound. E quindi oggi una bella oretta da trascorrere insieme con dei suoni che partono dalla matrice blues, ma sicuramente non ascoltiamo il blues classico, bensì un blues sporcato dal rock, dal punk, dall'elettronica, dalla garage e insomma dal garage. La garage è un'altra cosa, più elettronica, dal garage rock e insomma tante belle soluzioni che ci accompagneranno poi alla così presentazione anche di alcuni appuntamenti live che si svolgeranno proprio nei locali campani. E partiamo con una band che già abbiamo ascoltato tempo fa, ma che oggi ripeschiamo, una formazione originaria di Salerno ma che vive a Bologna già da un bel po' di tempo e da lì opera. Sono un duo che si chiama The Jackson Pollock, proprio come il famoso artista pittore, guidati da Emily, batterie e voce, Davide, chitarra e vari effetti, danno vita a un suono graffiante, urticante, un po' noise, un po' garage e poi con quel retrogusto blues che c'è comunque. Un disco uscito di recente intitolato Today Forever, un lavoro urticante dove però allo stesso tempo c'è una voce melodica, anche in questo caso talvolta effettata, e che si integra molto bene con il sound del gruppo. Quindi The Jackson Pollock, Someday, Somewhere, prima traccia, prima canzone per quest'oggi all'interno di Napoli Underground.

Someday Somewhere e con questi bei suoni tiratissimi di Jackson Pollock abbiamo iniziato questa odierna trasmissione di Napoli Underground. Vi consiglio assolutamente la loro musica, è anche molto curata a livello grafico, già da anni attivi con pubblicazioni anche su Nastro e poi ecco sound potente che dal vivo è ancora più penetrante e spacca proprio. Quindi Emily batteria e voce, canta e suona la batteria contemporaneamente, Davide alla chitarra e effetti. Bene, questo è il primo brano per quest'oggi. Se mi volete contattare potete utilizzare i social, mi trovate sia su Facebook e Instagram come Gianluca Polverari, e ovviamente potete utilizzare i social anche di Rai Radio Live Napoli. E continuiamo con un altro progetto molto interessante, nuovo, recente, che ha dalla sua l'idea di contaminare l'elettronica con vari stili. Nel brano che andremo ad ascoltare, ad esempio, con il blues, ma soprattutto il progetto è simpatico. Anche qui, progetto campano di Napoli, si chiama The Gym Workout Music Project. Già avevamo ascoltato un brano di questo gruppo, Disco Ambulator, dove c'era anche campionata la voce di Donald Trump. In questo caso non troviamo Donald Trump, bensì influenze, ripeto, del blues. Tant'è vero che questa canzone si intitola Mississippi Delta Trans. Ma ecco, il nome del gruppo soprattutto, The Gym Workout Music Project, perché l'idea della band è quello proprio di creare una sorta di colonna sonora musicale per chi fa esercizi di ginnastica. E tutto funziona molto bene, devo dire. È un progetto anche originale nella sua idea. E allora, questa è Mississippi Delta Trans. Chissà se qualcuno riuscirà a fare ginnastica e a fare i muscoli proprio con questa contaminazione tra blues ed elettronica. Fatemi sapere. Gym Workout Music Project.

E quindi abbiamo anche il blues elettronico per fare ginnastica, The Gym Workout Music Project, progetto che ruota intorno anche alla figura di Paolo Baron, attivo su più fronti, anche editoriali con libri, ma anche attivo a livello musicale. Ce lo siamo ascoltati insieme questo gruppo. E allora abbiamo ascoltato un iniziale brano dove il blues si contamina con il garage, con il punk e con rock and roll più storto, poi il blues contaminato con l'elettronica, adesso il blues contaminato con un sound molto più classic rock, perché parliamo di una band che spesso abbiamo ascoltato, album del 2025 dei Total Reverence, un gruppo guidato da musicisti attivi su più fronti e con varie collaborazioni, li abbiamo citate più e più volte: Francesco Forni, Piero Monterisi, Gabriele Lazzarotti, che si aggiunge soprattutto nei live, e poi vari ospiti per questo blues rock tra sacro e profano, perché poi, ecco, già dal nome si intuisce un richiamo religioso. Total Reverence, loro si vestono proprio da preti e suonano la musica del diavolo. E allora ci ascoltiamo Uniforms. Sì, vestono proprio delle uniformi clericali, si dice in questo modo. Chi lo sa, comunque la musica di sicuro è quella dei Total Reverence per questo album uscito lo scorso anno, nel 2025, Uniforms.

0: The revolution is inevitable when people cannot give proper respect to their own existence.
1: Avete capito? Questa è la frase finale che caratterizza il brano Uniforms dei Total Reverence, e quindi ce li siamo ascoltati in questa puntata di Napoli Underground, una prima parte dedicata al blues contaminato, non il blues classico, il blues contaminato. E chi è stato maestro in tal senso? Beh, è stato Pino Daniele, soprattutto nei suoi primi dischi, come ad esempio Nero a metà. Qualcuno avrà già intuito che sto per suonare. A me mi piace un blues, giustamente, ma un blues che si univa, vabbè, al cantautorato, al funk, al qualche elemento jazz e grande ritmo, grande groove, e insomma un brano assolutamente completo per un disco splendido del grande Pino Daniele. Io ricordo che potete ancora ascoltare sia in podcast che nel nostro palinsesto E Mo Pino, una bella e lunga serie di puntate realizzate dalla nostra Valeria Saggese, con interviste ad artisti che lo hanno conosciuto, che hanno suonato con loro, a giornalisti, insomma. Potete andare nella sezione podcast di Rai Radio Live Napoli, cercate Mo Pino e gustatevi le puntate, ovviamente arricchite dalle canzoni del grande artista napoletano. Ce lo ascoltiamo anche noi, Pino Daniele, 1980, dall'album Nero a metà. A me piace o blues.

Pino Daniele, a me piace il blues, a voi piace il blues? Io ammetto, quello proprio nudo e crudo, dopo un po' mi stufo. Quello contaminato, quello più sporco, quello come lo maciullava ad esempio il primo Nick Cave, beh allora è un altro discorso, un po' come lo lavora anche Tom Waits, è un po' come lo lavorano tanti gruppi che stiamo ascoltando anche in questa puntata di Napoli Underground, e come lo trattava anche il grande Pino Daniele. Altra band che mischia blues con il Southern Rock. Il Southern Rock è quel rock dell'America del Sud, no, del Sud America, dell'America del Sud, ad esempio come in gruppi quali Lynyrd Skynyrd. Beh, sono gli Hunger Vein, formazione di Napoli nata nel 2013. Proprio c'è un sound hard rock commissionato proprio al sound del diavolo. E il loro ultimo disco è del 2025, si chiama Deca. Loro hanno suonato anche con formazioni straniere importanti come Darkness, come Slipknot, insomma attivi su più palchi, su più paesi e con vari gruppi. Bella tirata è questa Stuck in Arizona. Loro sono gli Hunger Vein da Napoli, il loro disco del 2025 da Napoli, guardando appunto il sud degli Stati Uniti, magari pensando proprio all'Arizona. Eccoli qui, Hunger Vein.

Beh, indubbiamente c'è anche, oltre al Southern Rock, all'hard rock, del grunge nella musica degli Hunger Vein da Napoli. E allora una piccola parentesi iniziale di blues contaminato con altri generi musicali, rock, garage, punk, elettronica, poi anche nel caso di Pino Daniele con un po' di funk, di jazz e di cantautorato. E quindi Napoli Underground, giro di boa, la prima mezz'ora è quasi andata, quindi ancora 30 minuti in mia compagnia per questa classica ora in diretta il lunedì alle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast, ripeto, sul sito di Rai Radio Live Napoli, nel grande portale di Rai Play Sound. Dopo di me, dalle 22, sarà la volta di Silvio Martino con Around Naples, la replica della diretta andata in onda alle ore 15. Adesso ci placchiamo un po' e iniziamo a parlare anche di concerti. Quindi ci gusteremo adesso la musica di Chiaré, questa giovane artista partenopea che sarà dal vivo il 23 aprile all'Auditorium 900 per così presentare il suo album intitolato 6. Ma non da intendere proprio come il numero 6, ma quanto tu sei. Beh, lei propone un delicato cantautorato pop con richiami anche a un jazz sempre così elegante. Nella traccia che ora ci andiamo ad ascoltare, Esce Sole, c'è anche ospite Newt. Quindi ripeto, Chiaré dal vivo il 23 aprile all'Auditorium 900 di Napoli. Eccola qui, Esce Sole con il featuring anche di Newt.

finale così quasi percussivo per Chiaré. Lei sarà dal vivo all'Auditorium 900 per presentare il suo album 6, dove c'è anche la collaborazione di Newt, come avete ascoltato in questo brano. Un disco che esce per la Four Flies Records, che è un po' come Napoli Underground. La Four Flies ha base a Roma, però pubblica tanto materiale di realtà partenopee, non solo, ma parecchie. Tant'è vero che in una delle primissime puntate di Napoli Underground della prima stagione ospitammo proprio il boss della Four Flies e abbiamo realizzato una selezione proprio di artisti napoletani, campani presenti nel catalogo dell'etichetta. Chiaramente trovate il podcast anche di quella puntata sul sito di Rai Radio Live Napoli. E appunto, Napoli Underground trasmette da Roma, da Via Asiago, in tutto il mondo, dando evidenza a particolari situazioni interessanti che avvengono a Napoli, in Campania, coinvolgendo artisti locali, ma anche artisti che vengono da altre città o nazioni. E questo è il caso di chi segue, perché adesso ascoltiamo una band che viene dal Canada, da Toronto. Si chiamano Pick a Piper e saranno dal vivo il 24 di aprile, sempre all'Auditorium 900. Quindi il 23 aprile Chiaré, il 24 aprile all'Auditorium 900 ci saranno questi Pick a Piper, che sono un progetto che coinvolge Brad Weber. Lui è il batterista turnista di Caribou. Caribou è un progetto di dance elettronica chiamata EDM, Intelligent Dance Music. Insomma, non è quella dance più, tra virgolette, passatemi il termine, coatta, ma è un qualcosa più raffinato che mette insieme anche a livello di suoni un po' di psichedelia e quindi anche di melodia pop, perché no. Caribou è un artista che agisce in solo per quel che riguarda i lavori in studio, un progetto tra l'altro attivo da tanti anni e che vede protagonista Dan Snaith come musicista, compositore e produttore, ma quando va dal vivo si accompagna anche con altri musicisti e il suo batterista è proprio Brad Weber, che ora insieme a Sofia Alexandra ha dato vita a questi Pick a Piper. Troviamo nella loro musica elementi assimilabili, perché no, proprio a Caribou, quindi synths, dance music, ma anche poliritmie percussive che sono sicuramente assai gradevoli da ascoltare e da ballare. E quindi il tutto sarà dal vivo per essere ascoltato ma anche ballato all'Auditorium 900 il 24 di aprile. L'album, uscito proprio in questo 2026, si chiama Dandelion, per questo duo da Toronto, Pick a Piper, e noi ci ascoltiamo Look Around.

Si prospetta un concerto sicuramente interessante, sia per chi vorrà ballare, ma anche per chi vorrà ascoltare invece, ecco, un'elettronica mai scontata, con poliritmie, elementi danzabili, pop, qualche elemento psichedelico. Insomma, da Toronto, i Pick a Piper, il gruppo guidato da Brad Weber, già batterista in tour di Caribou, del Nazionale Caribou, e poi Sofia Alexandra alla voce. L'album del 2026 si intitola Dandelion e sicuramente un set da andarsi a gustare in quel dell'Auditorium 900 il 24 di aprile. Poi invece ci sarà una doppia data il 25 alle ore 21, il 26 alle ore 18 di Raiz insieme a Radicanto. Raiz, voce storica degli Alma Megretta, insieme ai baresi Radicanto, per rendere tributo alla musica di Sergio Bruni. E sì, perché hanno dato insieme il via a un album intitolato Sì, l'amore è o contrario da morte. Chiedo venia per la mia pronuncia pessima. Disco uscito nel 2023 è appunto un tributo alla musica, alla figura di Sergio Bruni. Quindi la tradizione che si unisce ad atmosfere mediterranee. Un disco che viene riportato dal vivo perché usciva nel 2023 con questo spettacolo, tra l'altro, che va in scena nella casa, nel teatro della canzone napoletana, ossia il teatro Trianon Viviani. Quindi Raiz e Radicanto il 25 di aprile alle ore 21 è un sabato, il 26 di aprile, che è una domenica, alle ore 18. E allora andiamoci ad ascoltare una canzone da questo disco, Napoli mille ferite, per Raiz e Radicanto.

0: Zambur, tras un cielo chiaro chiaro, ma non tras un vieta me.
1: Raiz canta Sergio Bruni insieme ai Radicanto, e quindi l'album del 2023, Sì l'amore o contrario da morte, e spettacolo che andrà in scena nel Teatro della Canzone Napoletana, ossia il Teatro Trianon Viviani, ripeto, sabato 25 alle ore 21 e domenica 26 alle ore 18. Bene, ancora un'altra data live che vi voglio segnalare. Questa volta ce ne andiamo al Kindergarten di Benevento, che è un locale fisso ormai nelle trasmissioni Napoli Underground, sempre una programmazione intrigante. Eh sì, perché il 26 di aprile, quindi domenica, saranno di scena i Love Bombing, che sono un gruppo proveniente da Cesena. Propongono un grunge psichedelico dove anche ci sono elementi di art punk, quindi quel punk meno scontato con soluzioni anche più fantasiose. Ci sono dei passaggi garage, della musica fuzz con effetti di delays, un gruppo che è stato associato anche a una band anni 60, i fine 60, quali gli Electric Prunes, a una band degli anni 2000 quali Black Lips, e anche sono stati associati ai King Gizzard e Lizard Wizard. Il loro album, uscito nel 2024, si chiama Peace, Peace, Peace, un gioco di parole dove l'ultima parola è pace, peace. L'altri peace sono proprio la pipì, piscio, insomma, quasi a dire ecco che la pace viene tanto decantata, ma in realtà ci si urina sopra da parte di tanti politici. Questa è una mia interpretazione, chiaramente. La traccia che ci ascoltiamo è James Pond, non James Bond, bensì James Pond. Per quel che riguarda i Love Bombing, nati nel 2024, quindi assolutamente giovani, disco invece di questo 2026, e ripeto, la loro data è il 26 di aprile al Kindergarten di Benevento. Eccoli qui, i Love Bombing da Cesena.

Il loro nome, quello di Love Bombing, vengono da Cesena, giovane realtà nata nel 2024. Questo è il loro album del 2026, Peace, Peace, Peace, che presenteranno dal vivo in quel del Kindergarten di Benevento. E concludiamo Napoli Underground con queste sonorità, insomma, con sonorità simili a quelle dei Love Bombings, forse anche un pochino più 60s nelle atmosfere, per una band che non so che fine abbia fatto, però mi piacevano assai. Li peschiamo dal loro ultimo disco, che risale ormai al 2016. Parlo di una band di Salerno chiamata The B-Dons, e l'album, il loro ultimo, che risale appunto al 2016, è Clamarama. Troviamo degli elementi di garage rock psichedelico con all'interno, oltre alle chitarre, anche pianoforte, organo, theremin. Tra l'altro hanno suonato insieme a gruppi come i Fatstones, che sono dei maestri in tal senso. C'è chi li ha paragonati alla John Spencer Blues Explosion, chi a gruppi degli anni 60 come i Sonics o anche gli Stooges. E allora un bel ripescaggio, è la prima volta che suoni The B-Dons, stranamente però qui all'interno di Napoli Underground, e sulle note di 101 Ways. Io vi saluto e vi ringrazio. Gianluca Polverari vi rimanda a lunedì prossimo per la diretta di Napoli Underground. Chiaramente ci sarà poi la replica di giovedì sempre alle ore 21 e poi il podcast su Rai Radio Live Napoli. Dopo la musica di The B-Dons arriverà Silvio Martino con Around Naples, la replica della puntata andata in onda oggi alle ore 15. Ciao ciao e buon proseguimento d'ascolto. Eccoli qui, The B-Dons.

0: trapped.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Buon lunedì, inizia questa nuova settimana di Around Naples con Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Napoli. Ciao a tutti, Wagyu, buon pomeriggio e benvenuti. Come state? Come avete passato quest'ultimo weekend? È sicuramente un periodo molto delicato, ce ne accorgiamo, insomma, guardando i social oppure guardando qualsiasi telegiornale o ascoltando qualsiasi radiogiornale, ma noi cerchiamo in qualche modo di farvi passare un'ora spensierata. Parliamo come sempre in questo programma di musica urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi concludiamo il discorso riguardo le uscite musicali degli scorsi giorni da Napoli e dintorni. Parliamo di Sal Da Vinci, delle critiche che ci sono state in merito alla sua performance allo stadio di Armando Maradona prima della partita di venerdì sera. Poi parliamo di altre notizie dal mondo rap, urban, di Shiva e tanti altri artisti. E poi scopriamo anche le classifiche degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. C'è anche una grande sorpresa in classifica, perché l'album più venduto è di un artista che non ha partecipato al Festival di Sanremo. Ma di questo e tanto altro ne parliamo tra poco. Prima partiamo con la musica e oggi lo facciamo con lo stile di Walter Ricci, con questo brano che è molto cinematografico, è estratto dall'ultimo album di Walter, è la title track del disco Neapolis Mambo.

Praticamente un film, questa canzone. Abbiamo ascoltato la title track del nuovo album di Walter Ricci, e cioè Neapolis Mambo su Rai Radio Drive Napoli. Non vi preoccupate, Wayu, non avete accidentalmente aperto WhatsApp mentre ascoltavate questo brano, ma il messaggio vocale che avete sentito è proprio parte della canzone. Walter e il suo team di produttori hanno deciso di inserirlo proprio come special di questo brano. Comunque complimenti ancora a Walter, che è un artista che ci invidiano un po' in tutto quanto il mondo, e con la sua voce e con il suo stile parte anche il percorso musicale dell'ora di oggi, lunedì 9 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Lo sapete che in praticamente ogni puntata c'è una scaletta diversa e si passa molto facilmente da un genere musicale a un altro, e nell'ora di oggi ci saranno anche diverse sorprese molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda il rap e l'urban. Partiamo con le news di oggi, lo facciamo parlando ancora dell'album di LDA e K7, Poesie Clandestine, rilasciato venerdì scorso, una delle release più importanti della settimana scorsa. Due artisti hanno partecipato al Festival di Sanremo, che hanno fatto un grande festival sia con il loro inedito, cioè Poesie Clandestine, che con la cover che hanno fatto di Andamento Lento durante la serata dei duetti di venerdì. Abbiamo già parlato del loro percorso nel festival, abbiamo già brevemente commentato questo progetto, andiamo a vedere come hanno debuttato tutti questi brani di Poesie Clandestine. Tra gli inediti, quello che è debuttato meglio è stato proprio il primo della tracklist, che si chiama Maledetta Voglia di Te, in cui LDA e K7 cantano sia in italiano che in napoletano. È una cosa che ritorna spesso in questo progetto. Ha debuttato molto bene anche il brano Stupide Parole e anche Mi Ricordi Lei. Sono le tre canzoni che in generale hanno accumulato più streaming durante le prime ore di vita delle piattaforme digitali per quanto riguarda questo progetto. Comunque un disco che spazia molto tra R&B, soul, c'è anche una matrice hip hop importante in alcuni brani. Insomma, hanno dimostrato di avere una forte sinergia sul beat, sia personale che professionale, quindi complimenti a queste due voci napoletane che sicuramente rappresentano una pagina importantissima del futuro della musica napoletana. E allora li ascoltiamo con Andamento Lento con Tullio De Piscopo, LDA e K7.

un'altra dimostrazione di come il groove napoletano sa essere ripreso, ereditato da artisti della nuova generazione. Ancora complimenti a LDA, H7 e grazie a Tullio Di Piscopo per averci regalato Andamento Lento e la performance che hanno fatto durante la serata delle cover dei duetti di venerdì scorso. Abbiamo già parlato tanto di quella performance e di questo brano, che sicuramente rappresenta anche un passo importante per un passaggio di testimone tra una generazione che ha fatto la storia della musica napoletana italiana, quella del Napolitan Power diverse decine di anni fa, e la nuova generazione di artisti napoletani che diffondono il groove partenopeo in giro per la Campania, per l'Italia e per il mondo. Artisti che praticamente scopriamo giorno dopo giorno in questo programma in Around Naples. E c'è anche un po' di groove napoletano vecchia scuola all'interno di Poesie Clandestine, l'ultimo disco di LDA e H7 uscito venerdì scorso, che stavamo proprio commentando pochi minuti fa. Sono usciti tanti altri progetti sempre venerdì e sempre la settimana scorsa, come la deluxe del disco di Eddie Brock, Amarsi la Rivoluzione, ne abbiamo già parlato, come il nuovo album di Patti Pravo che si chiama Opera. È uscito anche un nuovo album di Masini che si chiama Perfetto Imperfetto, anticipato da un singolo droppato poco più di un mese fa, ed è uscito anche il nuovo album di Prima Stanza a Destra, un artista molto interessante. Questo disco si chiama La ragazza che suonava il piano. Prima Stanza a Destra è stato scoperto da tanti fan grazie alla presenza all'interno del disco del producer album di Golden Ears. Approfondiremo questo artista molto interessante anche nelle prossime puntate. Sono usciti diversi altri singoli dall'urban e dal rap, ad esempio è tornato Mambo Losco con un nuovo brano che si chiama Drip Drop, che probabilmente anticipa un progetto più grande che uscirà da parte di Mambo. È uscito anche un nuovo singolo di Vaste che si chiama Costantino, ha droppato anche Rame, un nuovo brano con Gue e Ivan B che si chiama Millimetri. Ivan B è sempre più presente all'interno di tanti progetti, soprattutto dal rap naturalmente, che escono in questo periodo, quindi è un altro nome sicuramente da tenere d'occhio. Ed è uscito anche un nuovo brano di Hartman sempre venerdì scorso. Insomma, un'altra settimana ricca, piena di musica. Noi proseguiamo, poi parliamo di Sal Da Vinci, di un po' di critiche, Samurai J, Luque e tanto altro. I tuoi occhi

Amra. Questa è un'altra canzone che, nonostante i suoni trap, è andata molto bene in radio ed è stata anche tra le prime posizioni delle classifiche dei brani urban maggiormente passati dalle radio quando è uscita. Abbiamo ascoltato Ambra di Emischilla e Tedua su Rai Radio Drive Napoli, un singolo estratto dall'ultimo album di Emischilla, e cioè Musica Triste, un progetto molto apprezzato dalla solita fanbase del rapper di Milano e un progetto che contiene anche diverse canzoni che secondo Emischilla sono tra le migliori che abbia mai scritto, come la title track, appunto, che si chiama Musica Triste. Continuiamo con questa wave trap, ma ci spostiamo di nuovo a Napoli e poi parliamo, come vi dicevo, di un po' di critiche che si leggono in questi giorni sui social. Nicola Siciliano, clear a me.

Per riprendere un po' la line di questo brano, e cioè Crida a me di Nicola Siciliano, vi dico: credite a me, badate poco ai social e ai commenti dei social in questo periodo storico, in questi giorni, queste settimane, perché se ne leggono di ogni. E ho letto tantissime critiche riguardo la performance che ha fatto Sal da Vinci allo stadio di Romano Maradona prima della partita Napoli-Torino. In tanti hanno criticato infatti Sal per aver fatto questa esibizione, la scelta di far esibire Sal da Vinci prima di una partita di calcio dopo la vittoria del festival. Io credo sia stato un bel gesto anche che ha fatto Sal, e è stato bello far sì che un artista napoletano potesse festeggiare insieme ai 50 e passa mila tifosi presenti allo stadio nella sua città la vittoria di questo bel traguardo, di questa competizione canora che è il Festival di Sanremo, perché non ha vinto solo Sal da Vinci, ma ha vinto tutta Napoli. Sal ha una carriera che dura da più di 40 anni, ha iniziato dal teatro, ha continuato con le canzoni, e quindi è la vittoria anche di una certa tradizione e di un popolo. Poi storicamente succede molto spesso che gli artisti che appartengono a una città, dopo un primo posto, un secondo posto, un terzo posto, comunque dopo un grande successo, vadano a festeggiare, a cantare live insieme alla loro gente negli stadi, no? Mi viene da pensare a Brescia, mi viene da pensare anche a Lazza, se non erro, che 2 o 3 anni fa, quando arrivò secondo, cantò al San Siro di Milano. E in quelle circostanze non ho letto, non ho visto tutte queste critiche aspre nei confronti di questa decisione. Vabbè, comunque complimenti a Sal ancora per aver portato Napoli in alto a questo Festival di Sanremo. Come abbiamo detto, Sal ha dedicato parte della vittoria anche ad Emanuele, a Juelier, perché la maestosa opera di Emanuele, cioè quella di tentare di portare Napoli in cima alla musica italiana, è rimasta un po' incompiuta nel 2024, nonostante il grandissimo successo di questo eccezionale artista del programma musicale napoletano. Ecco, Sal ha voluto dedicare questa vittoria anche a Juelier e a tutto il popolo napoletano. E allora ascoltiamo Sal da Vinci.

0: embassy.
1: Tra le tante cose, Sal ha anche fatto il tutorial ufficiale della coreografia di Per Sempre Sì. L'ha fatto durante l'intervista, durante l'ospitata che ha fatto al TG1 dopo la vittoria del Festival di Sanremo. Giorgia Cardinaletti, la conduttrice e giornalista del TG1, gli ha chiesto proprio di mimare i gesti che appunto l'artista napoletano fa quando canta questa canzone, quindi abbiamo pure il tutorial ufficiale della coreografia di Per Sempre Sì. Quest'anno sono stati tanti gli artisti che hanno portato dei gesti sul palco, quasi come se volessero portare sul palco dell'Ariston anche i trend da TikTok. Anche Saif con la sua Tu mi piaci tanto, anche Fulminacci aveva dei gesti ben codificati, quindi le performance sono state veramente molto curate sotto tutti i punti di vista. Anno dopo anno ci sono tante cose diverse e tanti miglioramenti anche sotto questo punto di vista. Parlavamo del grande successo di Sal Da Vinci, della bellissima performance che ha fatto allo stadio Diego Armando Maradona nella serata di venerdì prima di Napoli-Torino. Allo stadio erano presenti anche altri artisti napoletani, praticamente tutti quelli che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. C'era LDA e c'era l'immancabile Luchè, che si sta preparando al suo grande concerto di settembre all'Ippodromo d'Agnano. La prima volta che fa l'Ippodromo Luca, quindi sarà sicuramente un punto importante della sua carriera e un bel traguardo per lui. Luca, in un post sui social nelle scorse ore, ha parlato della bella esperienza di Sanremo. Lo commentiamo tra poco, prima ascoltiamo proprio il singolo che abbiamo ascoltato dall'Ariston, Labirinto. Io non so come.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Secondo me, tra le canzoni urban di questo Sanremo, questa è quella che aveva il respiro più internazionale, soprattutto per quanto riguarda produzioni ed effetti vocali. Abbiamo ascoltato Labirinto di Luchè su Rai Radio Rev Napoli. A proposito di effetti vocali, Luchè, nelle interviste che ha fatto, nelle conferenze stampa che ha fatto durante la settimana del festival, ha spiegato il fatto che ci siano molti effetti, soprattutto nel ritornello, per far sì che possa poi la canzone rendere nel modo in cui la ascoltiamo. Luca ha ringraziato i suoi fan, ha ringraziato dell'enorme affetto che ha ricevuto durante questa settimana con un post sui social. Ha detto che è stato a contatto con una realtà che gli era abbastanza lontana, ma si è sentito a suo agio, soprattutto nei momenti di confronto, durante i quali è riuscito nel suo vero intento, cioè quello di poter parlare e di far uscire la sua personalità. Credo che sia stato questo di Sanremo un momento, un passaggio molto importante per Luca, e credo che abbia vinto anche la sfida sanremese, perché si è confrontato con un pubblico sicuramente diverso da quello grandissimo che già lo ascolta, che già lo segue in giro per l'Italia. Si è detto molto emozionato di cantare un brano inedito sul palco dell'Ariston con tutta la nazione che poi ha gli occhi puntati, no, sull'artista, su colui che in quel momento sta performando, e si è detto veramente cresciuto dopo questa esperienza. Ha dedicato questa esperienza anche alla sua dolcissima zia Esther, così come ha scritto in questo post sui social. Ancora complimenti a Luca e a tutti gli artisti napoletani, e non, a tutti i 30 artisti che hanno colorato con la musica il palco dell'Ariston. Tra i commenti del post di Luca c'è anche un commento un po' dubbio di Shiva, che potrebbe significare uno spoiler riguardo il nuovo album in arrivo di Shiva. Ne parliamo tra poco, perché ultimamente il rapper di Milano sta lasciando un po' di indizi sotto un bel po' di post che abbiamo visto sui social in questo periodo. Prima proseguiamo con la musica di questo

Abbiamo ascoltato prima Arti 5 con Fucile e Macchinone e poi il funk dei Furia con Frate Ma Cucina su Rai Retro Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 9 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato ancora delle uscite musicali di venerdì scorso e degli scorsi giorni da Napoli e dintorni, in particolar modo del nuovo album di LDA e H7. Poi abbiamo parlato di Sal Da Vinci, di un po' di critiche che si sono lette sui social riguardo la performance che ha fatto Sal prima della partita del Napoli venerdì scorso. Abbiamo parlato di Luque, Samurai J e tanto altro. Ora proseguiamo spostandoci un po' a Milano da Shiva, perché ultimamente non abbiamo parlato fino a questo momento, anche perché non c'è stato modo di parlarne. Shiva sta lasciando un po' di commenti criptici sotto tantissimi post sui social di suoi colleghi e amici della scena, da Luque a Samurai J, a Saif, a Kid Yugi, a Marrakesh, e sono commenti di passi del Vangelo. Sappiamo che il suo prossimo album dovrebbe essere incentrato sulla fede, probabilmente sulla religione, comunque c'entra qualcosa il Vangelo, anche perché ha pubblicato un dump pochi giorni fa sui social e in una fotografia che è la penultima di questo carosello si vede un CD con su scritto "Dal Vangelo secondo Shiva Master", quindi potrebbe essere il nome del nuovo album di Andrea di Shiva. E i featuring potrebbero essere proprio gli artisti che hanno ricevuto questi commenti da Shiva. C'è chi invece non crede che siano ospiti di questo album questi artisti, c'è chi crede che invece Shiva abbia voluto descrivere la situazione di questi artisti che appunto sono stati commentati attraverso questi passi del Vangelo. Non lo so, credo comunque che in qualche modo c'entrino con il nuovo album di Shiva. Vedremo, naturalmente, lo faccio sapere. Lo ascoltiamo, Shiva con Tony Boy, Polvere. Sto bene.

Come ogni lunedì a quest'ora è giunto il momento di commentare insieme le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. E questa è una settimana particolarmente importante perché è la prima settimana completa dopo il Festival di Sanremo, quindi vediamo come hanno debuttato in classifica tutti i singoli e anche tutti i progetti degli artisti che hanno partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Partiamo dagli album, c'è una new entry molto interessante che è quella dell'EP di Saif, Se Dio Vuole, la sua ultima grande release in attesa dell'album Santissimo che dovrebbe uscire tra poco. Ecco, questo disco rientra in classifica al 26esimo posto. Un'altra new entry sta al 23esimo posto, si tratta di Casa Paradiso, l'album di Tommaso Paradiso, mentre Mara Sattei debutta al 19esimo con il suo album Che Me Ne Faccio Del Tempo. Al 14esimo c'è Tony Pitoni con l'omonimo album Tony Pitoni, ovviamente dopo l'enorme successo di questi mesi e del Festival di Sanremo. Al 12esimo c'è il nuovo album dei Gorillaz, all'11esimo c'è La Cura in Nome di Miria di 22 Simba, al 10° posto un'altra new entry, cioè Non Guardare Più Giù, la deluxe dell'ultimo album di 13 Pietro, al 9° posto debutta The Romantic, nuovo disco di Bruno Mars, all'8° c'è Comuni Mortali di Achille Lauro, al 7° Funzioni Vitali di Ermal Meta, al 6° c'è la compilation di Sanremo 2026, al 5° posto sale di ben 6 posizioni Il Mio Lato Peggiore di Luchè, anche grazie alla hit Labirinto che è contenuta all'interno della versione digitale di questo progetto, al 4° posto scende The Beatles Almas Photos di Bad Bunny, al 3° Tutta Vita Sempre di Olly, al 2° Tutto È Possibile di Jueler e al 1° posto domina ancora la classifica anche Gli Eroi Muoiono di Kid Yugi. E tra poco approfondiamo proprio il successo di questo disco nonostante tutto ciò che sta succedendo nel mercato musicale italiano in questi giorni. Ascoltiamo prima un singolo estratto da Tutto È Possibile di Emanuele, che continua ad essere stabile, solido al 2° posto.

0: tra Joelier, Gue, Kid Yugi, l'anno per quanto riguarda l'urban, il rap italiano, è iniziato benissimo. Ce ne stiamo accorgendo anche dalle classifiche degli album più venduti in Italia. Abbiamo ascoltato due giorni di fila di Joelier featuring Sfera Ebbasta e Anna, un singolo estratto da Tutto è Possibile, il nuovo album, nel caso in cui non doveste saperlo, di Emanuele, rilasciato il 16 gennaio. Ancora complimenti a Joelier per questo grande, enorme progetto e per aver scritto una pagina importantissima del rap napoletano e italiano e la storia di questo genere musicale in Italia. Sta scrivendo la storia, come dicevamo, non solo Joelier ma anche Kid Yugi, che con il suo disco Anche i roi muoiono, nonostante le uscite sanremesi, domina ancora la classifica degli album più venduti in Italia secondo la FIMI, ed è la quinta settimana di fila che sta al primo posto. Tra l'altro è stato certificato anche doppio disco di platino la settimana scorsa, ne abbiamo parlato nell'appuntamento, se non erro, di mercoledì, che potete recuperare in podcast su Rayplay Sound. Yugi si è detto contentissimo di questo enorme risultato che sta raggiungendo con Anche i roi muoiono, un risultato che sta superando le aspettative e anche superando l'enorme successo che ha avuto con il suo ultimo album Tutti i nomi del diavolo. Tra l'altro, piccolo fan fact, Joelier e Kid Yugi sono gli unici due artisti ad aver avuto gli ultimi due album in top 10 fino a due settimane fa, praticamente fino all'inizio del Festival di Sanremo. Questo ci fa capire ancora di più quanto siano forti anche nelle piattaforme digitali di streaming e nelle vendite degli album. Tra poco commentiamo i singoli invece più venduti della scorsa settimana in Italia. Prima ascoltiamo proprio un brano estratto da Anche i roi muoiono di Kid Yugi, Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

dopo aver parlato degli album, ora scopriamo la classifica dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Naturalmente nelle classifiche ci sono praticamente tutti i brani che abbiamo ascoltato sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo di quest'anno. Quindi commentiamo solo la top 10, quindi i primi 10. Al decimo posto c'è Prima Che di Night, al nono posto Magica Favola di Arisa, poi Labirinto di Luchè all'ottavo, Poesie Clandestine di LDA e H7, che si posiziona quindi molto bene nelle classifiche Fimi. Al sesto posto c'è Stupida Sfortuna di Fulminacci, al quinto Male Necessario di Fedez e Masini, al quarto Che Fastidio di Dito nella Piaga, al terzo posto c'è Tu Mi Piaci Tanto di Saif, al secondo Per Sempre Sì di Salda Vinci, ma a dominare questa classifica è la hit che accumula più di 1.200.000 streaming ogni giorno nelle piattaforme digitali di streaming e la hit che ha già creato, formato un bel po' di trend sui social, anche e soprattutto estivi. Parlo di Ossessione di Samurai.

Siamo giunti ormai alla fine dell'ora di oggi, lunedì 9 marzo di Around Naples con Silvio Martino. Anche oggi puntata intensa, piena, abbiamo parlato di tanta roba, di un po' di uscite musicali degli scorsi giorni, in particolar modo del nuovo album di LDA e K7, Poesie Clandestine. Abbiamo scoperto altre release, abbiamo parlato di un po' di critiche che sono state mosse alla performance che ha fatto Salda Vinci allo Stadio di Comando Maradona, abbiamo parlato di Luque, Samurai J e tanti altri artisti napoletani. Poi abbiamo commentato un po' ciò che sta accadendo riguardo Shiva e gli spoiler del nuovo album del rapper di Milano. Poi, come ogni lunedì, abbiamo anche commentato insieme le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Kid Yugi domina la classifica degli album, mentre Samurai J domina la classifica dei singoli, appunto, più venduti. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che tutte le puntate di questo programma di Round Naples sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete, dove volete, in qualsiasi posto del mondo, attraverso l'app o il sito RaiPlay Sound. E Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, mi raccomando, seguiteci anche sui social, su Facebook e su Instagram. Passate un buon pomeriggio e una buona serata, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao, aiuto!

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, RAI Radio Live Napoli, terza puntata di Mo Pino, programma dedicato a Pino Daniele in quest'anno che compie 70 anni, un programma prodotto da RAI Radio Live Napoli e oggi con me amici, ospiti che condivideranno soprattutto con voi due tra i più importanti album del Lazzaro Felice. Sto parlando di Vai Mo e Bella Ambriana. Dunque facciamo subito un volo indietro nel 1981 a Piazza del Plebiscito in quel 19 settembre, quando Pino Daniele tra blues, nuove sonorità, accompagnato da James Senese, Gio Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito e Tullio De Piscopo, tenne un lungo concerto e fece una sorta di comizio, si racconta, ma soprattutto fece la storia. Su Rai Radio Live Napoli a Mo Pino cominciamo così con Yes I Know My Way.

0: Daniele, Yes I Know My Way, era il 1981, album Vaimò, e voglio subito invitare il mio amico, collega, critico di jazz. Lui ha firmato tra le più importanti interviste per la rivista Musica Jazz, fra le altre. Ne cito alcune: Pat Metheny, Dave Holland, Marcus Miller, Esperanza Spalding, ovviamente tanti altri. Lui è Paolo Romano e vorrei, Paolo, che ci inquadrassi un po' questo periodo storico, in particolar modo proprio quest'anno, il 1981.
1: Guarda Valeria, il 19 settembre del 1981 è una data importantissima, perché si confrontano due piazze che sembrano distantissime tra di loro e invece sono molto vicine. A New York, a Central Park, Simon e Garfunkel stanno per suonare forse il più famoso dei loro concerti, finito in un album che tutti abbiamo in casa. E a migliaia di chilometri, a Piazza del Plebiscito, 200.000 persone vogliono ascoltare la band di Pino Daniele, vogliono ascoltare Pino Daniele. Allora mi sono domandato, è solo una casualità, perché sono in relazione questi due grandi concerti? Probabilmente è stato uno dei modi per esprimere proprio le inquietudini, canalizzare la rabbia in un sistema creativo e musicale verso tutte le trasformazioni che erano in corso e delle quali ancora oggi raccogliamo i frutti o molto più probabilmente i danni. Considera che durante quell'anno Reagan è stato eletto alla Casa Bianca e inizia la grande fase del liberalismo e dell'edonismo del blocco occidentale, il Papa viene ferito da Lia Cha, ma nello stesso tempo l'IBM lancia il suo primo computer sul mercato, viene isolato il virus dell'AIDS che sconvolgerà il mondo e farà parlare ancora di sé per moltissimi anni. E in Italia noi abbiamo ancora la grande ondata terroristica degli anni di piombo, del 77, che non si è ancora esaurita. In Irpinia si stanno contando i morti del terremoto devastante e l'Italia sta piangendo, mentre l'ex presidente della Regione Campania, Cirillo, viene rapito e liberato, lasciando uno dei grandi misteri risolti della nostra Italia repubblicana. Ecco, Pino Daniele suona in questo contesto storico e riesce a creare un moto circolare perfetto tra la rabbia sociale e la gioia che invece può restituire la musica. Basta un esempio: i suoi assoli con la Gibson, con la sua Les Paul nera che amava moltissimo, ecco, lì utilizza un linguaggio rock e blues particolarmente graffiante, molto tra virgolette aggressivo, duro, come se fosse una sorta di urlo di Munch. Quindi era il suo modo per decodificare tutta la violenza di quel mondo in trasformazione e allo stesso tempo tenere conto delle fragilità degli individui, delle loro necessità.
0: E Pino canta "Lasciami gridare solo un po' di melodia, si capisce va bene se noto foot". E con questa frase, secondo me, lui sintetizza tutta quella che è la sua visione, la rabbia, le sue necessità, come dicevi tu Paolo. Anzi, te lo dico nella mia lingua, il napoletano, se capisci va bene, sia in forma che contenuto, altrimenti problemi tuoi, ti fut. E allora ascoltiamola direttamente dalla voce di Pino Daniele, questa canzone che è davvero una bomba, davvero, secondo me, in assoluto tra le più belle, non solo nella discografia di Pino, non credo di essere iperbolica, sto parlando solo di Viente Terra. Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, e mo' Pino.

0: Piede Terra, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Mi ha raggiunta un'altra amica, lei è una pianista che ha collaborato con Pino Daniele dal 2012 fino, si può dire, agli ultimi giorni, e in più ha suonato con tutti i musicisti storici di Pino, in quanto nel 2012, proprio in quell'anno, Pino decise di riunire le band di Vaimò e Nero a Metà con tanti altri amici musicisti che avevano collaborato negli anni con lui. Sto parlando di Elisabetta Serio.
1: Buongiorno a te Valeria, grazie per l'invito.
0: E allora, c'è un po' di cose da raccontare. La prima, mi piacerebbe che mi raccontassi come è avvenuto questo sodalizio, questo incontro. Io so che c'è di mezzo un meraviglioso bassista indimenticabile, sia per Pino che la musica di Pino Daniele, che per tutti noi, che è Rino Zurzolo.
1: Corretto, tutto corretto. Beh, diciamo, io ho suonato con Rino Zurzolo per 10 anni, in uno di questi ovviamente concerti, e abbiamo registrato vari dischi, tra cui un live registrato proprio, credo, a Napoli, a Castel Sant'Elmo. E questo disco chiaramente finì nelle mani di Pino, perché erano ovviamente molto amici, ed è capitato che Pino, ascoltando il disco, avesse chiesto a Rino chi suonasse il piano, per cui è spuntato il mio nome in una maniera del tutto romantica, quindi non politichese o di appartenenza, volendo utilizzare questi due termini. Per cui fine agosto del 2012 Rino mi chiama, io ero in Sicilia alla Baia dei Turchi con un caldo pazzesco e con un asciugamano in testa, e mi fa: come stai Eli, tutto bene Rino, a te tutto a posto, ok, senti, ma ti farebbe piacere fare dei concerti con Pino? La mia reazione fu: chi, Pino Mango? Perché non andavo mai all'idea che si trattasse di Pino Daniele. Disse: no, Pino Daniele. Dissi: ah, certo, mi piacerebbe, ma non vorrei essere spunita immediatamente, quindi qua diciamo veniamo al tuo libro bellissimo che raccoglie solo questa parola che già dice tanto.
0: No? La parola di che cosa? Della parlesia,
1: della
0: dici?
1: Parlesia,
0: sì.
1: Esatto, di questa cosa bellissima.
0: Ma tu la parlavi già o l'hai cominciato
1: a parlare con Pino?
0: No,
1: già la conoscevo, perché venivo da Aurelio Firro Senior, venivo da tutti i napoletani, diciamo quelli, no? Di una volta. E per cui dissi questa parola, dissi: non vorrei essere spunita, cioè, perché così era molto
0: subito mandata via, diciamo.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Non volevo essere cacciata. E lui disse: no, ma tu devi essere te stessa, non ti preoccupare, sei te stessa. Per cui io lo presi alla lettera e mi presentai, anche memore di una rapina che subì in Salento, proprio mi tolsero tutto quello che potevo avere, con la macchina, con le valigie, tutto si presero, perché io mi ritrovai in ciabatte e proprio canottiera e andai a Via del Sabotino al bar di fronte allo studio di Pino, dove ci incontrammo, e fu un incontro che io non dimenticherò mai, perché fu già divertente, cioè là venne fuori immediatamente il Pino simpatico che faceva battute a raffica, e la prima battuta che fece dopo 5 minuti che ci siamo incontrati e seduti al bar, c'erano dei vigili che gli chiesero l'autografo e lui disse: sì, mi preoccupato, faccio l'autografo, Alessà, fatto togliono pochi chili in multa caterina. E già io dissi: vabbè, ho capitiamo già.
0: E allora, visto che hai lavorato con Pino Daniele, ma anche con tutti i musicisti storici di Pino, poi magari lo approfondiamo questo, e hai suonato anche i suoi brani degli inizi per tante tante volte, allora scegliamone uno insieme, magari, non lo so, fatti venire qualcosa in mente.
1: Bobo piba pove pove dan da tria da tria da ta da da da da da da da.
0: E questa è Notte che se ne va, e allora è bellissimo, di Vaimò, l'album Vaimò, e ascoltiamolo, e poi c'è anche il piano di Gio Amoruso, è indimenticabile, ascoltiamolo su Rai Radio Live Napoli.

0: La meravigliosa notte che se ne va, Pino Daniele tratta da Vaimò, qui sempre su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino e insieme a me c'è sempre Elisabetta Serio. Ovviamente non vi dico, mentre ascoltavamo la canzone sono usciti altri aneddoti, adesso li condividiamo con voi, però iniziamo. Tu eri lì quando c'è stata la prima famosa reunion del 2012, che successe?
1: Beh, nasce come dici tu dalla volontà di Pino di fare una reunion con tutti i musicisti, diciamo, della sua vita, per cui appunto dalle prime band, dalla band di Vaimò, dalla band con Marangolo, con Tullio, con tutti quanti. E diventa una grande festa, perché l'idea è quella di restituire al pubblico tutto il Pino Daniele, diciamo, dall'inizio della sua storia fino agli ultimi brani, quindi insomma, tutto quello che lui ha potuto dire in termini musicali. Ed è bellissimo, soprattutto quello che il pubblico non vede, cioè la parte interessante è il backstage, le prove, le organizzazioni, le risate, perché io quando penso a Pino penso a tutte le risate che mi sono fatte insieme a lui, tantissime, perché era un uomo di spiritoso, intelligente, con i suoi piani emotivi, ma comunque questo è quello che io ricordo. E ricordo di tutte le volte, no, che magari mi diceva: "Ma raccomanda, mo mettiti il burka, mo che arrivano tutti i napoletani". Diceva: "Ma perché? No, non ho più bordello". Durante le prove a Conegliano, in Veneto, non c'era questo brano. Io a un certo punto lo suono. Pino era davanti a me, girato di spalle con la chitarra, e fa: "Ma che sei pezzo mio?". "Pino, che sei pezzo tu? Si chiama solo per parlare". "E non l'hanno mise?". "No, per favore, lo possiamo fare". E quindi l'abbiamo montato in trio, io, lui e Rino, semplicemente perché io, furbamente, gliel'ho buttata. Adesso lo possiamo dire.
0: E soprattutto possiamo riascoltarla dalla voce di Pino Daniele nella versione originale, quella di Vaimò, una canzone profondamente intimista che tira fuori tutto il suo senso di poeta e ovviamente di musicista, di melodia, di letteratura. Poi magari non so più come descrivervelo questo brano, ve lo faccio ascoltare. Ci ha raggiunto un altro ospite in studio, tra poco magari ne parliamo con lui. E allora su Rai Radio Live Napoli, sul Parla, Pino Daniele.

0: Pino Daniele è musica, Pino Daniele è poesia, Pino Daniele è letteratura. Questa mattina ne parliamo insieme a un grande scrittore italiano. Lui è tra l'altro l'autore l'inventore del famoso Avvocato Malinconico, grande successo di Rai 1 con Massimiliano Gallo. Con me c'è Diego De Silva, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora Diego, perché Pino è letteratura?
1: Ma mi pare evidente, basta leggere i suoi testi.
0: E il testo sulle può parlare che abbiamo appena ascoltato, che testo è, Diego?
1: Questa è la mia preferita, una canzone brevissima e lui con questa voce straziante urla una poesia che tra l'altro è interessantissima, perché se tu la vai ad analizzare lui parla di rigirarsi la notte nel letto. Lui dice: carte provat girava din da notte
0: pendendoliette notte,
1: cartete che chi è stata tutta la vita sotto, con l'artetica, cioè questo sentirsi tarantolato dall'aver subito nella vita e quindi non riuscire a prendere sonno. Dopodiché fa un salto nel letterario e dice: e poi la colpa è la mia che non saccia chi ho piglia. Come lui trasportasse questa sensazione di insoddisfazione, di insonnia, in un senso di colpa, in un rapporto d'amore. Nell'attimo in cui, un attimo dopo in cui ha fatto questa missione, che è una missione di colpa, lui dice: ma è solo per parlare, come a dire, io dico queste cose, però poi queste cose che io dico non lasciano traccia, perché la vita continua a essere quella che è, e io alla fine è solo per parlare, cioè sono solo parole, vanno via, hanno questa loro evanescenza, questa loro incapacità di diventare realtà. Ecco, questo era un altro atteggiamento, un altro aspetto profondamente malinconico, per niente nichilistico, ma nostalgico, cioè uno che sentiva che la vita alla fine la subisci, ma più di tanto non riesci ad intervenire sulla vita.
0: E questa è la grande letteratura di Pino Daniele. Beh, l'hai descritta perfettamente.
1: Così, per scrivere un testo del genere in una canzone di 2 minuti bisogna avere talento.
0: E poi ovviamente c'è la musica, soprattutto c'è la musica in Pino Daniele.
1: Ma io credo che anche nella composizione, nell'aspetto compositivo letterario, lui si lasciasse guidare dalla musica. È una cosa che si percepisce proprio perché le parole suonano con lui.
0: E allora ascoltiamo come Pino si facesse trasportare dalla musica, come le sue parole suonano. In particolar modo in questo prossimo brano con Tullio De Piscopo, Rino Zuzzolo e il magnifico pianoforte. Lo sentiremo soprattutto nell'intro, che è proprio il suono, quello di Gio Amoruso. Non ci sta piacere, su Rai Radio Live, Napoli.

0: quindi ci sta piacere o non ci sta piacere, Diego De Silva, che stai sempre qui con me ad ascoltare questa musica meravigliosa?
1: Beh, se la mia associazione è giusta, cioè che dal punto di vista testuale ricorda I Can't Get No dei Rolling Stones, direi che non ci sta piacere. E anche questa irraggiungibilità del piacere fa parte di quella malinconia di fondo che secondo me poi viveva in tutte le canzoni di Pino Daniele, perché lui tanto era simpatico e tanto era poi capace di coinvolgerti, di travolgerti con una canzone, e tanto di fondo tu avvertivi, no, questa tristezza, questa difficoltà, questo disagio dello stare al mondo, che è tipico di un artista che, se non ha un po' di sofferenza, difficilmente compone e crea.
0: Elisabetta Serio, allora, una domanda. Sono curiosa perché tu, appunto, a un certo punto sei penetrata in tutta la storia discografica, musicale, di ricerca di Pino Daniele, in qualche modo, sulle onde nuove, ma sulla ricerca di nuovo del passato che ha riportato all'oggi. E hai condiviso in qualche modo, o non in qualche modo, realmente il palco con due grandissimi pianisti, tastieristi e mondisti nel caso di Ernesto Vitolo, tastierista in caso di Gio Amoruso, diversissimi tra loro, ma talenti e geni in tutti e due. Proprio da pianista vorrei un riflettore sul loro modo di suonare e il contributo che hanno dato alla musica di Pino Daniele.
2: Entrambi un contributo pazzesco, lo diciamo subito, cioè non c'è proprio nient'altro da aggiungere, sono due pianisti eccezionali. La differenza è che chiaramente anche nel carattere, no? Quindi Ernesto è sicuramente un'esplosione di gioia, un'esplosione di parole, un'esplosione, lo vedi già come si muove, questo già ti fa capire come suona in maniera ritmica, forse uno dei più forti che abbiamo ritmicamente, su suoni come clavinet, Hammond, ha degli spunti e delle idee improvvisative che sono veramente da manuale, di cui tutti dovremmo beneficiare, studiarlo, no? Comunque prenderci tanta roba che viene da mezza via, secondo me. Cioè lui ha fatto proprio, cioè è stato uno dei più forti, infatti si vede, ha suonato con tanta gente, non solo con Pino, e ha portato un grande suono, proprio un groove, se vogliamo. Quindi direi Ernesto groovy man. Joe anima, e questo lo si vedeva anche da un punto di vista, per quanto lui parlasse tanto, ma aveva un'anima molto riservata, no? Quindi non è che, diciamo, si lasciava andare spesso a parole, quindi molto più intimista, e lo si vede, lo si sente dalle sue note e il modo in cui suona il pianoforte, quindi già dei suoni anche di synth o di pad, di string, che è più orizzontale, no? Mentre Ernesto c'ha un groove, quindi anche sullo stesso accordo ti fa uscire dei ritmi che sono pazzeschi. Invece Joe molto più movimento come il pianoforte andrebbe suonato.
0: E allora ascoltiamola quest'anima, l'anima di Joe Amoruso, ovviamente insieme a Pino Daniele, Tullio Di Piscopo e altre novità, perché stiamo per entrare nell'album del 1982, Bella Ambriana. Diego De Silva e Elisabetta Serio torneranno in alcune prossime puntate e ascoltiamo insieme Tutta Nata Storia, una canzone davvero generazionale, su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Mo Pino.

0: Sozzanata Storia, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino e qui con me c'è sempre Paolo Romano di Musica Jazz, ve l'ho presentato all'inizio. Paolo, io vorrei da te un'analisi netta, perché so che hai la capacità di sintetizzare come nessun altro. Dunque, tra il 1981, quindi Vai Mo, e il 1982, Bella Ambriana, è tutta nata storia o non è tutta nata storia, parlando dal punto di vista musicale?
1: Allora, tra la pubblicazione di Vai Mo e Bella Ambriana passa circa un anno, qualche giorno in più probabilmente. Ora, Pino Daniele ha meritato una specie di incoronazione, cioè ha portato a compimento e strecciato e allargato i confini del, diciamo, di quello che era stato il linguaggio del Napolitan Power. Si è preso il tavolo da gioco e dalle carte, per così dire. Ora è evidente che, almeno secondo me, Valeria, in un periodo di tempo così breve non ha avuto il tempo di esplorare forme musicali molto distanti, come poi ci abituerà a fare, anche perché era un grande pignolo, questo diciamo per riconoscimento unanime. Quindi è come se Bella Ambriana avesse voluto portare proprio a compimento un processo iniziato dall'omonimo Pino Daniele, poi proseguito con Nera a metà e Vai Mo. Se vuoi puoi anche considerarla in qualche modo una tetralogia, perché c'è un linguaggio affine anche da un punto di vista di stile, di qualità compositiva, di arrangiamenti, di omogeneità ovviamente anche nella band. Però se si ascolta con un po' di attenzione, questo album Bella Ambriana dell'82 porta qualcosa di nuovo. Intanto è la prima volta che Pino Daniele introduce un brano completamente suonato, senza testo, è Toledo, che è un pezzo straordinario perché porta dentro tutte le influenze di Chick Corea, che sono evidentissime, col quale poi avrebbe collaborato a lungo, ma anche alcuni accenni di musica modale, si chiama, all'interno del pop. Cioè la musica modale è quella, per capirci, che si erano inventati Miles Davis o John Coltrane, che lui adorava, per cui gli accordi non seguono delle progressioni o dei collegamenti predefiniti, ma sono legati tra di loro da altri meccanismi, ok? Quindi Toledo, secondo me, dà il senso del passaggio alla consapevolezza di un'assoluta autonomia di Pino Daniele come strumentista, che entra in studio con Alfonso Johnson e Wayne Shorter, due monumenti, e suona serenamente con loro, cosciente delle sue potenzialità. Quindi Bella Ambriana, rispetto a Vai Mo, è un disco molto più suonato e contiene l'inizio di un discorso, di una maturazione che arriva, a mio parere, con musicante. E infatti, anziché diciamo le canoniche uscite annuali alle quali ci aveva abituato, passano 2 anni prima che esca musicante, che è dell'84. E il vero scarto credo che sia la definizione più limpida e cristallina di ciò che la melodia deve essere quando si compone, perché, come è stato detto, e questo Pino Daniele lo sapeva, gli accordi o l'armonia sono stati definiti, lo dico in termini gentili, le prostitute della melodia, perché li puoi cambiare, sostituire, rendere più eleganti, più graffianti, ma è la melodia quella intorno a cui gira il mondo musicale di Pino Daniele, e che alla fine è stato il suo tratto realmente distintivo come cantante e come musicista.
0: E allora iniziamo l'ascolto di Bella Ambriana proprio con il suo brano strumentale, quello che denota un Pino Daniele musicista, chitarrista, che entra nel mondo dei grandi e che li porta qui, nel mainstream. Incredibile, una grande operazione, soprattutto di anima e di cuore, non di quelle fatte a tavolino. E beh, qui lo sottoscrivo. E allora, Toledo, Pino Daniele, tratto da Bella Ambriana del 1982, ovviamente su Rai Radio Live Napoli.

Pino Daniele, tratto da Bella Adriana del 1982. Voi che ci state seguendo da casa ovviamente sapete che stiamo entrando nella musica, nell'amore di Pino Daniele, quello che era proprio il suono, le sonorità,

0: citando jazzisti importantissimi. In particolare alla sua corte arrivano Alphonse Johnson al basso e Wayne Shorter al sax. Ma rispetto alla super band di Vaimo mantiene comunque parte dell'organico. C'è Gio Amoruso al pianoforte, Rosario Germano alle percussioni e soprattutto Tullio D'Episcopo alla batteria, che proprio qui si inventerà alcune soluzioni ritmiche davvero, davvero interessanti. Con Alphonse Jones, che ricordiamo insieme a Marcus Miller e Jacopo Astorius rappresentano la triade dei migliori bassisti elettrici al mondo, e con Wayne Shorter, secondo me Pino Daniele comincia a guardare a quel lavoro che stavano facendo proprio in quegli anni, siamo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, i Weather Report, che piazzano alcuni degli album fondamentali per la storia del jazz rock, da Black Market a Evie Water, sono dischi fondamentali. Pino Daniele guarda quel suono, lo interiorizza e lo restituisce alla sua maniera, filtrandolo attraverso la sua sensibilità. E poi in questo disco c'è il grande lirismo di Shorter, che si sente già che sta traghettando il jazz nell'era moderna, un sassofonista immenso. Però io sono innamorato di un piccolo brano che chiude il lato A del disco, si intitola I Go the Blues ed è dedicato al fratello Carmine. Qui il brano si chiude con un solo di Alphonse Jones che è di un lirismo spettacolare, un brano che secondo me è entrato a far parte della storia dei brani di Pino Daniele.
1: Quello che dici tu appunto è God Blues, è dedicato a suo fratello Carmine, che tra l'altro ci ha lasciato da poco e sarebbe Oh Joe, quando lui dice Oh Joe, che voglio te vedere, il fratello a cui lui era molto legato, e di conseguenza noi non possiamo che ascoltare questo capolavoro, ennesimo capolavoro di Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, I Got a Blues.

0: Lega de Blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Con me c'è sempre Carlo Pecoraro. Carlo, allora, in questo brano non c'è il sax, eppure questo è il disco con Wayne Shorter. I fiati hanno sempre avuto un'importanza particolare comunque nella storia della musica di Pino Daniele, partendo da Senese e poi tanti altri artisti internazionali, oppure anche italiani. Pensiamo al grande Larry Nocella, Elia Rosa e tanti altri, Gato Barbieri. Insomma, entriamo in questo mondo, se ti va, dei fiati, e anche perché poi a me viene sempre in mente che uno strumento come il sax, ma in particolar modo la tromba, non è questo il caso, però è un po' la voce dell'anima. E se pensiamo che Pino utilizzava la sua voce come strumento che giocava poi con gli altri, allora mi viene da pensare che tutto torna. Ecco perché poi questo disco, che già il titolo lo dice, è molto esoterico, sale di livello proprio spirituale. Allora entriamo nel mondo proprio dei fiati, ma comunque di quella che è la focus di Pino Daniele sulla musica.
1: Sai Valeria, i sassofonisti, i fiati sono importanti nella musica di Pino Daniele, ricordiamone qualcuno, a parte Senese, Shorter, Bob Berg, Mel Collins, Gato Barbieri e anche il grandissimo Larry Nocella hanno fatto parte del suo organico musicale registrato con lui in studio. In particolare, che cosa avviene con Bellambiana? C'è questo passaggio, questo cambio di testimone tra Senese e Shorter. Senese è stata una figura fondamentale nella musica di Pino Daniele, soprattutto nella prima fase. Insieme hanno suonato nella Napoli Centrale e poi collaborato in album, secondo me, fondamentali come Nero a metà. Senese nel suo stile frulla di tutto, jazz, funk, soul, radici napoletane ed era perfettamente aderente all'idea che aveva Pino Daniele della musica sua, della nuova città, no? Dolente ma potente. E i fiati di Senese sono proprio così, molto fisici, profondi, sporchi, nel senso più soul del termine. Erano terra, rabbia, pure napoletano e come dire, si sposano perfettamente con quella Napoli di cui stava scrivendo Pino Daniele in quegli anni. Con Bellambriano invece si entra già in uno step più alto, una musica un po' più evoluta, un po' più eterea, un po' più internazionale, spirituale, e quindi ecco perché arriva Wayne Shorter, che come dicevamo da ex Weather Report è colui il quale porterà il sax jazz nell'era moderna, lo traghetterà nell'era moderna, una vera e propria leggenda, e rappresenta un nuovo modo musicale anche per Pino Daniele, fatto di atmosfere più astratte, di ricerca sonora e di una spiritualità più universale. Ecco, questo segna un passaggio, secondo me, da una Napoli viscerale e di strada a una musica più cosmica, introspettiva, che si lega anche bene all'idea, come dire, esoterica che aveva l'album Bellambriana.
0: Condivido, oltre che più chiaro di così non avresti potuto sintetizzare il mondo di Pino Daniele di quel tempo in particolar modo. E allora facciamo ascoltare proprio Bellambriana, la canzone che dà il titolo all'album, quest'album così pazzesco. Io non ho mai le parole. Grazie Carlo, e tra poco con me ci sarà, tornerà anzi, di nuovo Gino Castaldo, così come dire tiriamo le somme per quel che si può su quest'album meraviglioso. Bellambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Bella Adriana, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Come vi anticipavo, è tornato Gino Castaldo per mettere la ciliegina sulla torta in questa intensissima puntata, ovviamente sull'album Bella Adriana. Allora, quando ovviamente immagino tu sappia cosa significa Bella Adriana, cosa sia, ma quando uscì, lo conoscevi il significato? Molte persone no, e ancora oggi molti non lo sanno, forse la maggior parte.
1: Beh, questa è proprio una cosa, è quel tipo di cose che sono assolutamente solo, esclusivamente napoletane, ma poi Pino ha anche questo potere, no? Spingeva anche alla curiosità, molti sono chiesti che cos'era e poi l'hanno scoperto.
0: In qualche modo tu la Bella Adriana l'hai, si può dire, quasi conosciuta.
1: Ma sì, per me erano cose di famiglia, no? Come per molti napoletani, erano termini molto molto familiari.
0: Ma oggi quanto ti avvicina la Bella Adriana?
1: Beh, io sono uno di quelli che allora mia mamma me lo raccontava, no? Perché c'aveva, mi raccontava della tata che c'avevano, che ancora fino a quando lei era grande, cioè questa ancora viva, continuava della tata che c'avevano, che ancora fino a quando lei era grande.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

0: Questa piccola insolente,
1: prego,
2: ma voglio ricordare.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Ecco l'uomo provocante.

tempo da vida que eu posso fazer ao bebê um pai do meu. Tu ficou mal no seu lado, eu tava triste. Presenciei uma mensagem de passagem. É uma coisa da parecida. Mas tu tocando, tu te esqueça. Cadê lá se me chamada? Louco, eu dou de novo. Como un timbro de vegetale, y si como un daniele di patana, si fece una puttata, una puttata, una cazzata, si cosa ero bebè, non mi devo per solo che, no, quando il cuore non si frutte, sanno amore, le perisse, cazzaccia, cammoccia, e poscia, perisse, sì, che cosa hai capito? Bene, no, ho sentito la parola, anzi, la desinenza. Per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte il significato. Quindi, se non sai scandire, e non sai che le cose si fanno scandelli, scandelli, ma come vuoi scandire? Arriva via per rimuovere la lingua. Pure a parlare, se vuole, sei dentro, con disperito. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Se sei un maschio, per modo di dire, sì, ma ti manca il necessario. La porta. L'uomo è detto questo forte, mentre invece quando è cotto è più molle non cotta fino al muserito la stessa fece. A 20 anni è un maccherone, è stato saggio, appena appena, a 30 anni è un mulatto,

insomma non ce l'ho da fare, se ci siamo vent'anni di passaggio, è una cosa d'apparenza, ma di poca consistenza, la della sinistra male solo un picco d'olimone. Tu, si come un rimbrodo vegetale, tu si come un centenile di patate, ti faccio una frittata, una frittata, una cassata, ti gioca roba e te, tu mi piace solo te, no, quando il forno ti trinca.

amo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te.

mamma da cerco nuora buona sana sa, ma tu che pena che tu per al fatto è tu con un tuo passo salto di alta.

quanta volta mamma mia carna, ma si può non suona ma va fa, e far trovato rinda l'uscita, io t'ho vista a fianca me via, sono stata tra strada, rinda sta malavita, Maria, che

io non torno, non c'è sparse io. Casa è chiusa, non può fare vera, che te la grazia.

guarda sulla mente può bastare. Dillo con gli occhi e sulla mente, così l'amore. Dillo con gli occhi e sulla mente e non parlare. Dillo con gli occhi e sulla mente, così l'amore.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Conosce la femmina bella, che tiende la randella, fa l'uomo a ballare. Ma si manda che scorta a danare, non sa se chi mi pare, non sa se che può fare. Quello che è certo che mai

schöner Boden, man fährt auf den Tag, ist er Bagde. Da wirst du das, dass du vor dem Gapagno rande mehr. Sera, sera, tutti non volendo, ma trova ballando con la da morì. Sale qua la palomba che gira, e che giranna tira, quando ne va a tirare. Tante a bordo con l'uomo sappanna, ma essa che comanna, non mi fa mai stancare. Palomba maschera innamorata, chi va e si scotta, chi

E una sera tutti in un pulenno mi trova ballando cullata pure. Sì signori son colore tanta, ma son per quasi manda, da guarda può spazzare. Guardando, guardando sospira, però lo si immagina, con mica la tappa. Si ferma sede, cazzonghi pure, tengo dritto.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.